0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Noi siamo la family.
3: Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

5, appuntamento del mattino, come dico sempre, la mattina presto, Pump Up the Volume, perché c'è grande musica anni 90 da ascoltare, perché l'ho anche da ballare. Salve DJ Nick, iniziamo con un grande classico per Haiduchi, la sua Dragon Stead in Tei, Africa Bambata, verso la fine degli anni 90, questa Just the Up and Dance, e poi loro, i Coro, insieme a Talisa e Because the Night.

0: Pezzo della poetessa della musica rock Patti Smith, questa Because the Night, ovviamente ripresa da Paperino e Soci, coro con la voce di Talisa. C'hanno anche gli Africa Bambata con Just Get Up and Dance. E poi lei, nostra cara amichetta Aiduce con Drago Stead in Tei. Ci fermiamo, ci trasferiamo tra un po' in Argentina per ritrovare anche Marie Claire Duval.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
11: C'Company, C'Radio.

0: Radio Company, Batta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
1: Mauro Tonello presenta Botta da 90 questa mattina. Ci siamo fatti anche l'autopresentazione, la mattina presto siamo qui, però c'è anche lui, bello sveglio, fresco come sempre. Arrivato giù dalle montagne quest'oggi, Nick, più o meno, dalle zone collinose, sei tornato in pianura. Salve, ben arrivato. Vi dicevo, Maricela Edubaldo, lei incideva questa The Rhythm is Magic per Sette, il nostro ospite in un lontano 90 Festival Live. Troviamo anche DJ Dado con Coming Back, Wonder Project, da riballare insieme, questa bellissima. King of McCastle e poi Armand Van Helden, la sua You Don't Know Me.
0: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Van Halen, You Don't Know Me, c'erano anche Wonder Project, King of My Castle, DJ Dado, Coming Back, Maricchia Edubaldo, The Rhythm is Magic. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona mattinata. Noi ci ritroviamo domani puntuali, la mattina presto, su Radio Company, ed ora ci sono loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company con la Family.

0: Sol Macossa.
1: Ma ne?
0: Che bello questo, questa canzone per partire. Buongiorno amici, benvenuti il 7 luglio 2026. Come va?
2: Molto bene, voi come va?
0: Molto bene, allora, questa è la Family Radio Company. Ciao Ale, come stai?
3: Buongiorno, tutto bene?
0: Ah,
3: tutto
0: siamo abbinati, siamo matchati stamattina, un pochino
3: no, Piove.
0: Sì, la mia è un carta, come direbbe Carlotta, un carta da zucchero.
2: Ale, scusami, aggiorni per cortesia su Spagna-Portogallo, prego.
3: 1-0 per la Spagna al 91esimo.
0: Stai scherzando?
2: Beh, wow.
0: Stai scherzando?
3: Ti favo il Portogallo, però non importa.
2: Scusami Ale, una domanda
0: perché
2: da farti.
0: Perché ti fava il Portogallo?
3: Perché mi piace come squadra.
0: Più della Spagna.
3: C'è CR7 ovviamente che
0: per Cristiano Ronaldo.
3: È l'ultimo mondiale.
0: Okay. Ah giusto.
2: Ah è l'ultimo. Basta, finito quindi. Sono fuori dal mondiale adesso il Portogallo.
3: Sì.
2: Senti, ma la mia domanda è questa. Perché ieri mi hai detto. Allora noi ti favamo Brasile, ok? Perché c'era Ancelotti. Ieri mi hai detto che adesso che il Brasile è fuori tifi Argentina. Come mai scegli di tifare Argentina invece di tifare tipo Spagna, Portogallo?
3: Perché
2: no, Francia lo capisco.
3: Perché mi piace anche l'Argentina come squadra e perché c'è Messi.
0: Ma perché questa è una cosa molto caratteristica di chi segue
2: di
0: il calcio. No,
2: ma
0: in generale di chi segue il calcio, comunque seguire anche il personaggio che rappresenta quella squadra lì. Vabbè, capisco, Messi, Cristiano Ronaldo, hai detto poco, forse.
3: Anche Messi ormai alla fine della sua
0: carriera. Sì, però ho letto un articolo, non so, scusami De Biasi, qua intervieni tu, dove c'era scritto che nel 2030 vuole fare ancora i mondiali, cioè vorrebbe ancora esserci nei mondiali.
2: Ma chi, Messi?
0: Sì, Messi,
3: avevo sentito anch'io questa storia.
0: Vedi?
3: Potrebbe essere, sì.
2: E io ho un'altra domanda da farti. Allora, hai detto che l'ultimo mondiale di Ronaldo, ormai Ronaldo quanti anni ha, scusami?
3: 41.
2: Ok.
3: Quasi 41, sì.
2: Mentre Messi invece?
3: Messi, ma siamo intorno ai 40-41.
2: Ok, quindi comunque in linea di massima siamo alla fine della carriera di entrambi. Quando tutti e due saranno diciamo tra virgolette in pensione, c'è un giocatore giovane, nuovo tra virgolette, che potrà secondo te, non voglio dire sostituire il personaggio Cristiano Ronaldo o Messi,
3: certo. Però
2: c'è, ci sono dei
0: c'è qualche nuovo fenomeno?
2: Sì.
3: 19enne Yamal del Barcellona.
2: Ok, ho capito qual è, che tra l'altro
3: non ha ancora i livelli, è ancora crudo.
0: Beh vabbè, ok, però è giovane, cioè
3: vabbè,
0: nel senso, potrà
3: però,
0: sicuramente
2: è bello che pensare che ci sono delle generazioni di fenomeni, no? Perché non lo so, cioè nel senso fa sempre il suo effetto il sapere che c'è un
3: però,
2: giocatore.
0: Sì, beh, certo.
3: Difficile sostituire una persona come Cristiano Ronaldo che si allena ogni giorno, ma proprio lui
0: sì,
3: si
0: ma
3: sveglia
0: poi, tra
3: alle 5 per fare gli addominali.
0: Sì, vabbè,
2: ma ragazzi, ma cosa farà Cristiano Ronaldo quando non giocherà
0: vabbè,
2: più?
0: Fa i trattamenti criogenici, tutta una serie di cose. Lui
2: no, però fissato. Posso dirti che è pericoloso secondo me per una persona come Cristiano Ronaldo molla, cioè ovviamente lui non mollerà la sua carriera, non finirà la sua carriera, cioè farà altro, però secondo cioè deve essere terribile come lo è stato per Totti quando a 40 anni che sei giovanissimo la tua carriera nel calcio.
0: Grazie
2: finisce.
0: Carlotta comunque per il giovanissimo.
2: No, è così, cioè sei molto giovane a 40 anni, sì. Finire, cioè non è che poi essere vecchio per fare insomma la cosa che ami fare, che poi è il tuo lavoro. E un'altra cosa ci dicevamo io e il mio fidanzato, stavamo guardando dei reel su Cristiano Ronaldo e Messi, la quantità di fan che hanno loro,
0: sì,
2: cioè
0: certo.
2: Quella roba lì, anche semplicemente di entrare in campo e tutta quella gente che con te, che ti incita, che ti fa per te.
0: Allora, questo...
2: Cavolo, smettere è.
0: Sì, questo è stato
2: dura.
0: Per tutti i calciatori, comunque, tutti quelli che abbiamo conosciuto, cioè, Baresi, Maldini, tutti questi personaggi veramente incredibili che quando hanno smesso, poi infatti, le ultime partite sono da lacrime. Perché quando
2: sì, anche
0: quando
2: Totti ultimi... mi ricordo quando
0: certo.
2: ha fatto il saluto.
0: Ma
2: basta.
0: Roberto Baggio, cioè, stiamo parlando di calciatori che hanno fatto la storia e che la stanno facendo. Che poi quando finisce, beh certo come tutte le carriere d'altronde, ma quelle degli sportivi hanno questa esigenza qui, soprattutto nel calcio e Ronaldo è uno dei pochi che è riuscito a mantenere, se non sbaglio, questo fisico così.
2: Sì, perché lui tipo sì. Lui ha 41 anni, ma fisicamente ne ha molto meglio. Ma a proposito di
3: a me fa ridere questa cosa che dopo un anno un giocatore che smette di giocare a calcio lo vedi proprio con la tipo con la barba bianca,
2: un po' più de- un po' più
3: la pancia.
0: E beh, cioè, ma avete visto Ronaldo il fenomeno?
2: Sì,
0: Ronaldo il fenomeno.
2: Si è un po' lasciato andare. Ma a proposito, visto che qualcuno dice: "Ah, oh, ma che vuoi con questo calcio?". Ragazzi, noi non ne capiamo niente di calcio, quindi quando parliamo di calcio è perché, cioè, non parliamo di calcio, ma di quello che ci gira intorno. Però, visto che stavamo parlando di fenomeni, di gente che incita, allora, questo weekend c'è stato il super concertone di Ultimo, no? A Tor Vergata.
0: Dovevo parlartene io.
2: Ha fatto 250.000 spettatori paganti.
0: Sì.
2: Allora ieri io e mio fratello ci chiedevamo: ma quanto, qual è lo spettacolo più in assoluto, più, come dire, con più gente pagante nel mondo? Ma lo sai che quello di Ultimo è il secondo nella storia al mondo ad essere lo spettacolo più grande per pubblico pagante? Il primo è il concerto a Copacabana di Capodanno di Rod Stewart.
0: Di Rod Stewart, tipo. Perché tu dici pagante, però.
2: Pagante.
0: Perché attenzione, perché
2: paganti.
0: Cosa vuol dire?
3: È pagante, scusate.
2: Madonna, mi ha fatto spaventare. Mi sono
0: pagante. Lo sappiamo io e te che è il pagante, comunque. Per il resto,
2: anch'io lo so, comunque.
0: Sì, ma nel senso, noi.
2: Comunque, pubblico pagante, io parlavo proprio.
0: Sì,
2: c'è,
0: perché
2: gente che paga, 250.000 persone che pagano.
0: Perché l'anno scorso, per esempio, Lady Gaga in Brasile, se non sbaglio, da qualche altra parte, ha fatto un concertone di 2 milioni di persone. Quindi
2: anche Madonna, sì, anche sì. Shakira, però.
0: Ma ho una chiave di lettura che tu ti ricordi che noi abbiamo seguito tempo fa al Sister Festival, abbiamo avuto modo di conoscere Maumeg, che è questa rivista spesso fa anche fa delle analisi a volte sbagliate, a volte giuste, dipende dai punti di vista.
2: Sono un po' critici loro.
0: Loro sono critici, però ci sta, attenzione, perché loro dicono una cosa: chapeau a Ultimo che ha fatto 250.000. Ora scuserete ascoltatori, l'avete sentito miliardi di volte, forse ne avrete la nausea, ne avranno già parlato anche i nostri colleghi del concerto di Ultimo, perché ormai si vede dappertutto. Però loro dicono anche: ma non sarà una paraculata? Attenzione, il perché, e non hanno tutti i torti. Ma siamo sicuri che nessun altro artista avrebbe raggiunto questi numeri se non avesse fatto un'unica data?
2: Infatti, sì.
0: Aspetta, perché loro dicono: attenzione, attenzione. Nel rap, Marrakesh, Marra Stadi 2025, ha venduto 270.000 biglietti su 300.000 disponibili. Nel pop, Cesare Cremonini, quest'anno, con 6 date, ne ha venduti 950.000.
2: Sì, perché effettivamente in questo caso Ultimo ha scelto di fare una sola data,
0: una data.
2: A Tor Vergata, dove il limite, cioè praticamente ci potevano stare sicuramente 250.000
0: persone. Esatto.
2: Effettivamente, se sul palco non ci fosse stato Ultimo, ma ci fosse stato Marrakesh, Cesare Cremonini, Vasco Rossi, probabilmente.
0: Sì, forse se un Vasco Rossi l'avesse fatto pure lui a Tor Vergata, magari avrebbe fatto gli stessi numeri. Questo mi viene da pensare, cioè non è che forse è proprio per Ultimo, ma è tutta una serie di cose correlate, del fenomeno mediatico al gente che, come diceva ieri Alessandro, il suo amico, è andato perché c'erano le ragazze, capito?
2: Comunque, diverse ascoltatrici che seguono la Family, e siccome io ne parlavo nelle mie storie Instagram, mi hanno scritto, ci sono state, mi hanno detto che è stato bellissimo.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Ho detto che è stato incredibile, nonostante comunque le difficoltà logistiche, perché 250.000 persone a Tor Vergata,
0: complicato.
2: Tanto che Ultimo è arrivato con l'elicottero.
0: Infatti, allora, diciamo che chapeau anche all'organizzazione, perché penso che organizzare una cosa della portata di 250.000 persone,
2: ragazzi.
0: Sì, deve essere una cosa assurda, anche per mantenere che non ci sia nessuno che si faccia male, che vada tutto liscio per quello che deve essere, insomma. Comunque, chiuso il discorso di Ultimo, non so se lo volevi continuare, Carlotta.
2: È indifferente, nel senso che dipende cosa c'è da dire, ecco.
0: No, niente,
2: senso.
0: Io riportavo solamente una riflessione sul fatto che effettivamente Cremonini in 6 date ha venduto 950.000 biglietti, sono quasi un milione.
2: Sì.
0: Sono quasi un milione.
2: sì, non lo so, cioè nel senso che comunque è un'analisi giusta, però bisogna vedere anche se le persone sarebbero state, cioè sarebbero disposte le persone per Cesare Cremonini, per Marracash, per Vasco Rossi, per qualsiasi altro cantante ad andare in un'unica data, perché Cesare Cremonini le tante date le ha fatte a Padova, a Milano,
1: sì, certo,
2: a Torino,
1: Roma.
2: A Roma, capito, così dico io. Secondo me è stata una cosa, grossa. Non lo so se tutti gli artisti potrebbero permettersi una cosa del genere. Comunque, vabbè, dai, insomma, discorso chiuso.
0: Non tutti sicuramente, ma qualcuno sicuramente c'è. Va bene, allora, pronto Ale De Biasi per partire. Ci sei?
3: Siamo?
0: Ci sei?
4: Carlotta, affari tuoi!
2: Siamo ancora in questa
4: storia. Fatti un altro, dai, che mi metti in confusione.
5: Buongiorno, family.
6: Io no, invece sono dell'opinione che è meglio andarci dopo, perché trovo rilassante quando tutti tornano che sono già iperattivi, ipersclerati. Io prendo, parto e mi rilasso in ferie.
7: Ma povera Carlotta, comunque avrà delle priorità diverse che non va a guardare se trasmissione.
8: Carlotta, hai ragione. Ma come fanno a chiamare allo stesso modo due trasmissioni? Anche io mi confondo.
9: Sisma, ho un video per te.
10: Sono Brian, in realtà io mi chiamo Brian.
11: Ragazzi, io ero benzina, ho cambiato macchina perché ho detto ma sì, dai, vado a risparmiare quel gasolio, e si è alzato il gasolio.
12: Discovery Sport Diesel, tutta la vita diesel, però la nuova macchina abbiamo preso anche una Swift ibrida benzina e un GS 1200 benzina. Ciao.
13: Comunque siete proprio bastardi dentro,
14: Ma nella torre di distillazione a che temperatura esce il GPL?
15: Ciao family, non mi piace come vi state attaccando al povero Ali. Ali, tutta la dieta e vaffanculo.
16: Rosella Bauxite.
17: Ale, da 1 a 10, quanto sono fastidiosi Carlotta e Sisma? Prego.
2: Prego.
0: Comunque, se volete continuare con il fare domande a De Biasi, noi siamo qui, 333-2688-688, basta finire il messaggio con prego. E adesso, prego amici, ci sono i Coldplay, Humankind, su Radio Company.

0: disponibili. Allora, abbiamo dei vocali, sentiamo.
1: Sicuramente l'anno prossimo che Vasco fa i 10 concerti a Roma per i 50 anni di carriera farà molto di più di 250.000.
0: Ma
1: che li fa divisi.
0: Ma indubbiamente perché li divide.
1: Giustamente lui in un'intervista ha detto: non mi interessa fare un concertone da 500.000 persone, mi interessa che la gente si goda il concerto.
0: Quindi ha deciso
1: di fare 10 date. Ciao, Sisma, ti aspetto alla sagra stasera. Ciao.
0: Stasera abbiamo già la tagliata, perché la mia fidanzata giustamente.
2: Confermato,
0: certo, assolutamente. Poi
3: una domanda per il grandissimo Ale. Ma ragazzi, vogliamo parlarne dell'asfaltata che ha dato il Belgio agli Stati Uniti? Prego.
2: Per 4-1 contro gli Stati Uniti,
0: cioè 4-1 il Belgio.
2: Esatto, ha segnato alla fine anche Lukaku, ha segnato 2 gol de Ketteler.
0: Quindi... Ma e se li meritavano?
2: No, meritato, sì.
0: Meritava, quindi...
2: Molto probabilmente non vinceranno il mondiale, però...
0: Belgio nettamente superiore agli Stati Uniti, tu
2: dall'altro
0: dici?
2: Dall'altro hai sentito anche della storia con gli Stati Uniti, con Trump che si è messo in mezzo?
0: No, non l'ho sentito. Scusa, no, vogliamo...
2: Perché un giocatore è stato espulso contro la Bosnia.
0: E quindi Trump è intervenuto?
2: È intervenuto, ha detto no...
0: Ma Trump non può mica pensare alla politica, ragazzi, invece di pensare
2: anche
0: al calcio. No, effettivamente, scusami, il presidente degli Stati Uniti d'America che pensa al calcio invece di pensare a cose ben più importanti.
4: Sì, Trump è quello che adesso... Hai visto che adesso sta dando della stalker alla Meloni?
0: Sì, ho visto tutte queste... Trump, noi avremo qualche casino con Hormuz, se vuoi magari, sai qua siamo un po' alle prese con questa cosa. A proposito, com'è la situazione nello stretto di Hormuz? Prego.
2: È ancora tutto sotto controllo per adesso.
0: Come
4: ancora tutto sotto controllo?
3: Prego.
0: Comunque, prego. Posso dire una cosa? De Biasi, gran paraculo,
4: No, allora, secondo me
0: diplomatico
4: De Biasi ha avuto un momento di panico ieri quando abbiamo iniziato. Poi ha capito cosa fare, come fare. Bravo, gran furbone.
2: Oggi è fresco, però fra poco
4: allora,
2: comincerò a sudare.
4: In tutto questo, ragazzi, allora, oggi è il compleanno della fidanzata di Sisma.
0: Sì.
4: Allora abbiamo. Allora niente gasatore.
0: Ma no, l'ho regalato una.
4: Le hai fatto un altro regalo, quindi.
0: L'ho fatto un altro regalo, certo.
4: Peccato, però il gasatore, vedi, poteva essere il regalo perfetto.
0: No, il gasatore c'è.
4: E mia madre? E tu non lo sai, ma mia madre che mi ha rimproverata, mi ha chiamato: Carlotta, che regalo è il gasatore? L'altro giorno mi fa: devo fare un regalo, pensavo il gasatore.
0: Adesso.
4: Mamma, e allora, scusami, sai.
0: Sì, ma forse lei intendeva che tra partner forse non era il regalo proprio.
4: Sì,
0: più...
4: poi la tua fidanzata è molto giovane, quindi nel senso...
0: No, ma lei, io ribadisco che lei mi ha detto che gli andava bene il gasatore.
4: Infatti.
3: Controproducente per tutti noi.
0: Perché la mia fidanzata ovviamente è la numero uno, cioè c'è poco da fare, cioè vedi, su questo dimostra di essere la numero uno, non fregava niente di qualche altro regalo.
4: Vedi, tu miscredente, hai pensato,
0: no.
4: Perché ti sei lasciato condizionare, io te l'avevo detto.
0: No, allora, io ho chiesto agli ascoltatori, ti ricordo che è arrivato qualcuno che mi ha insultato, patetico, mi sono preso del patetico.
4: Sì,
0: per
4: vabbè, lascia che parlino.
0: Ma certo che lascia che parlino, figuriamoci. Allora, dica.
4: Sì.
0: Va bene.

0: qui su Radio Company, torniamo tra poco, un brano nuovo e poi la sigla. Radio
1: Company. Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Company nella Family. Adesso invece un brano tutto nuovo. Arrivano i Medusa e Rani. Questa è Silence.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una

0: Bravo.
1: Corani.
2: Ale, scusami, riesci a dirmi i nomi di battesimo di tutti i componenti di Medusa, prego?
1: Mi sfuggi in questo momento. Dai,
2: In questo momento.
1: Però dovrei saperlo,
0: Simon Dejano, uno.
1: Grande errore.
0: Poi.
2: Ma si chiama Dejano veramente?
0: No, vabbè, nome d'arte poi era Simon Dejano.
1: Cristiano Ronaldo, vero?
0: Ma cosa?
2: Ronaldo e Messi.
1: Ah, giusto.
2: E Francesco Sarcina. Sono le 7:06.
3: Radio Company Time.
1: Mettiamo le vibrazioni come disco ad alta voce.
2: Bella Giulia.
0: Ancora le vibrazioni, De Biasi, sempre quella.
1: Comprami.
0: Ha tre dischi questi De Biasi della sua vita e basta.
2: Uno è Comprami, uno è Qualsiasi delle vibrazioni e l'altro qual è?
1: Boh, mi ricordo.
4: Mi stressa, questa vita mi spezza. Quando all'alba sei in auto vanno tutti fuori di testa. Con la faccia
0: sei una sagoma.
1: Rimmel.
4: Non mi va.

0: Amici, buongiorno la Family, le 7 minuti del 7 luglio 2026. Come va? Tutto bene?
1: Buongiorno, tutto bene, tutto a posto. Voi invece come state? Che fate? Dove siete? Siete in ferie, siete al mare, siete in montagna. Allora, e quest'anno mare o montagna?
0: Vogliamo fare mare o montagna? Cosa c'è?
2: Buongiorno, c'è lei.
1: Buongiorno.
2: Eccoci qua. Come ogni mattina, la mia bella camminatina, poi corsa in palestra e
1: certo,
2: massaggio, colazione al bar e merenda al bar. Vengo a casa, mangio, mi faccio la doccia, vado alla visita ginecologica.
0: Ma scusate ragazzi, ma chi se ne frega, ma dai! Parla.
2: Poi vengo a casa,
1: sì,
2: e mi sparo pazzo in piscina, c'è il caldo, per favore, incredibile. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Mi sparo pazzo, mi sparo, in piscina.
0: Spaparanzo, credo fosse.
1: Io ho sentito, no, mi sparo pazzo, sì. Però posso dirti, cioè, è il modo, l'unico modo per dirlo. Beh,
0: comunque, salutiamo la nostra amica ricca. Che chiaramente noi abbiamo solamente ascoltatori con il grano, certo.
1: Sì, amica, facci sapere solamente, guarda, la curiosità di tutti, all'Italia a gran voce si chiede: la piscina è interrata o è una piscina di quelle che compri?
0: Sì, che esternamente, che da tenere esternamente,
1: cioè,
0: che poi
1: sì,
0: smuove.
1: Esatto.
0: Allora, amici, buongiorno. Stamattina un po' di sconvolgimenti sul palinsesto della Family, perché attenzione, attenzione, ci sarà il nostro Mattia Casarin dalle 8, il numerologo, ok? E quindi dobbiamo comunque sempre regalare dei biglietti da contratto,
1: certo,
0: è previsto così. Tra l'altro regaleremo i biglietti per Tony Boy al Bassano Music Park assieme sempre a Due Punti Eventi, e lo faremo quindi verso le 7:25, quindi attenzione perché esatto, lo facciamo. Nel frattempo, siete d'accordo con me, ragazzi? Voi siete d'accordo con me che la Family sia un programma, giustamente, visto che siamo una famiglia, siamo un programma che deve dare delle informazioni, anche perché, allora, nelle famiglie ci si vuole bene. Quindi cosa si fa? Automaticamente si deve dire, si deve dare le informazioni per far sì che la salute stia al meglio del meglio, no? Dei nostri ascoltatori, di tutti quelli che compongono la famiglia.
1: Non mi dire che sta per tornare Enrico Sisma Bionat.
0: No. Allora, questa volta si parla di una cosa brutta, ma è un consiglio, cioè di una cosa brutta, di una conseguenza brutta se non fate una certa cosa. Allora, se vi portate il telefono in bagno,
1: intanto rischiate la paralisi delle gambe, perché sarete seduti per troppo tempo.
0: Facciamo così, vi leggo il titolo, ok?
1: Vai.
0: Ti porti il telefono in bagno? Se vuoi bene al tuo sedere, è ora di ripensarci. Questo è il titolo.
1: Ma voi avete mai pensato, cioè, voler bene al proprio sedere è una cosa che, cioè, tu diresti di voler bene al tuo sedere? Beh, fatto, tu dici di voler bene a te stesso,
0: al tuo corpo.
3: Vedeteci pure sopra.
0: Al tuo corpo, ma il sedere fa parte del tuo corpo, siamo d'accordo?
1: Lo so, è che è bistrattato sempre, cioè il sedere lo prendi in considerazione solamente in alcune occasioni ed è un gran peccato. Vabbè, quindi
0: allora, praticamente una gastroenterologa di Harvard. È Harvard, ragazzi, quindi tutto sommato
1: Harvard,
0: comunque Harvard ha una certa credibilità, no?
1: Comunque ad Harvard hanno fatto anche il corso con Chiara Ferragni, sul marketing con Chiara Ferragni, quindi non lo dimentichiamocelo.
0: Okay,
4: ma c'entra anche Harry Potter? Harvard, no?
0: Hogwarts è quello.
1: Io con De Biasi non ci parlo più,
0: allora, questa gastroenterologa di Harvard ha condotto uno studio su 125 persone sottoposte a colonscopia, e ha scoperto che chi si porta dietro lo smartphone in bagno ha il 46% di probabilità in più, scusate se ne sto parlando di mattina presto, ma di avere le emorroidi, d'accordo? Perché?
1: Okay.
0: Perché lo stare lì in bagno, seduti in quella posizione là, per troppo tempo, cioè non è il telefono in sé, è il fatto che noi stiamo lì a scrollare e stiamo troppo tempo seduti in ufficio, capito?
1: Tu dici che la posizione favorisce la fuoriuscita delle amiche.
0: Esattamente. In pratica, questa ricercatrice ha scoperto questo. Il problema, infatti, non è il telefono in sé, è che ci distrae, ci fa perdere la cognizione del tempo, quindi restiamo di più del dovuto in quella posizione, che mette sotto pressione una zona, e quella zona lì poi favorisce quelle brutte cose di cui vi ho appena detto.
1: Però è che è un peccato, cioè, allora, tutto giusto, però quel momento è tipo uno degli pochi momenti in cui uno può fissare il telefono, cioè il vuoto, il telefono. Poi per carità, uno può scegliere di leggere il dietro dello shampoo come si faceva negli anni 90.
0: Però Carlotta, la differenza sta proprio in questo, nel senso che quando tu leggevi lo shampoo, ok, quando finivi basta, ti alzavi e via, e quindi facevi tutto quello che dovevi fare. Adesso il problema dello scrolling è che è vero che perdi la collezione del tempo quando tu stai scrollando Instagram, TikTok o quello che è, e non ti rendi conto che magari ti è passata anche mezz'ora in quella posizione lì. Almeno questa ricercatrice di Harvard,
1: infatti, l'ha messa giù così.
0: Io lo consiglio per voi, cioè poi fate
1: infatti
0: quello che volete.
1: Io consiglio in quel momento là di fare o le parole crociate,
0: sì,
1: perché è un modo divertente per perdere tempo, per distrarti,
0: sì,
1: ma ad un certo punto però ti stufi e te ne vai. Oppure consiglio di acquistare su Amazon, c'è un libro che è tipo attività da fare mentre stai facendo i tuoi bisogni, e dove ci sono dei giochi ovviamente da fare con la penna, che può essere tipo il labirinto, anche lì qualche parola crociata, e secondo me quelle attività sono molto più carine rispetto al stare col telefono.
0: Effettivamente sì. Quanto tempo state in sondaggione?
1: Finalmente, guarda, veramente
4: un saluto ai nostri colleghi.
0: Perché?
1: Quali colleghi? A quelli che non riusciranno a fare il programma perché stiamo facendo interventi troppo lunghi?
0: No, non ho capito.
4: Quelli che stanno in bagno 10 ore.
0: Quanto tempo passate in bagno?
1: Sì, compresa la pagata, nel senso che
0: la pagata.
1: La pagata, nel senso che quanto tempo passate in bagno, intendi tu quanto dura il tuo rito?
0: Diciamo seduto sul trono. Lo capite, capito?
1: Sì, non in una giornata, in un rito
0: no,
1: solo.
0: No, in quel rito lì, certo, perché sono persone che effettivamente, come diceva De Biasi, stanno mezz'ora anche in bagno.
1: Mezz'ora, 40 minuti, poi veramente non ti alzi più.
0: Valido anche quello ovviamente che fate al lavoro.
1: Cosiddetta

See You su Radio Company nella Family. Buongiorno a tutti, buon martedì. Siamo pronti per scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora noi vi diamo la possibilità di scegliere un disco. Vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, e voi dovete semplicemente votare mandando un messaggio al 333-2688-688. Tra l'altro la votazione è facile e veloce, perché vi basta mandare semplicemente il numero, non è che dovete fare chissà che cosa. La canzone di oggi, numero 1,

canzone numero 2 è questa. Tutte e due bellissime secondo me. 3332688

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 703.

0: 334-43-732.
1: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi?
3: Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: che poi la ricorderete tutti sicuramente per essere stata il sottofondo della pubblicità del Maxi Bon. Che buono il Maxi Bon, ragazzi.
1: Che buono, ragazzi. Hanno fatto anche la versione di Stranger Things, non so se l'hai vista, tipo con il lampone dentro.
0: Sì, però hanno fatto anche il Mini Bon, praticamente lo mangi in un sol boccone.
1: Che comunque il Mini Bon e il Maxi Bon più o meno sono identici come dimensione.
0: Ragazzi, è arrivato un momento importante perché adesso vi regaliamo due biglietti, due accrediti per il concerto di Tony Boy l'11 luglio al Bassano Music Park.
1: Tony Boy l'11 luglio quindi arriva al Bassano Music Park con il suo stile diretto e riconoscibile, un mix di scrittura intensa, flow versatile, suoni contemporanei che poi lo hanno reso effettivamente una delle voci più interessanti della scena rap italiana. Poi non solo, perché al Bassano Music Park il 14 di luglio ci sarà Tommaso Paradiso, il 15 luglio ci saranno i Pooh, quindi insomma un evento incredibile insieme a Radio Company, che è la radio dei grandi eventi, e Due Punti Eventi. Tutte le informazioni le trovate su duepuntieventi.com. I biglietti li trovate su Ticket One, tranne adesso che noi vi regaliamo due biglietti,
0: esatto,
1: per il concerto di Tony Boy l'11 di luglio.
0: E now, quindi, le regole sono molto semplici: non è il più veloce che manda il messaggio, ma semplicemente andremo ad estrarre per dare tempo a tutti, anche chi ascolta eventualmente da streaming, quindi ha quel leggero ritardo digitale, ok? Il suono arriva, esatto, chiaramente qualche secondo dopo, quindi attenzione, attenzione, perché dovete semplicemente mandare un messaggio al 333-2688-688 con una parola chiave che vi daremo tra pochissimo, anzi che vi darà Carlotta.
1: Va bene, allora 3332688688, la parola chiave di oggi è Tony.

0: My name is Sen su Radio Company nella Family. Allora, amici, stiamo regalando 2 biglietti per il concerto di Tony Boy. E al telefono chi abbiamo?
1: Silvia dalla provincia di Padova. Ciao Silvia!
0: Ciao Silvia, buongiorno!
2: Ciao ragazzi!
1: Buongiorno!
2: Ciao ragazzi, buongiorno!
1: Come stai?
2: Insomma, io sono
0: Silvia.
2: Bene, bene, sono perfino emozionata. Sì, che vi ascolto tutte le mattine, ma pensavo di essere emozionata.
0: Ma Silvia, tu hai impegni l'11 luglio?
2: Allora, io ne avevo, ma per Tony Boy li cambio.
1: Allora, però, non per farci affari tuoi, se puoi dircelo. Che impegni avevi? Sì. Avevi impegni romantici? Avevi impegni di lavoro?
2: No, dovevo andare in montagna per un po' di fresco con la mia famiglia.
1: Però guarda,
2: siccome sono un'appassionata di Tony Boy, preferisco, dai.
1: Allora, ti posso assicurare, perché io abito nelle zone che Bassano è molto ventilata, quindi si sta bene. Quindi anche
2: bene,
1: lì magari
2: bene.
1: Un po' di fresco la sera c'è. E soprattutto ti puoi vedere il concerto del tuo amato Tony Boy l'11 luglio al Bassano Music Park.
2: Grazie mille,
1: grazie
2: ragazzi,
1: grazie a te, noi saremo lì. Quindi se hai voglia, poi quando sarai al concerto, taggaci sulle storie, tagga Radio Company, tagga due punti eventi, carica le storie. Insomma, poi noi ti aspettiamo lì.
2: Volentieri, grazie.
1: Va bene.
2: Mille.
1: Ciao Silvia,
0: grazie, un abbraccio.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie
2: ragazzi.
0: A te, ciao Silvia.
3: Beach Club. Noi siamo la Family. Noi siamo la Family. Spot.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: su Radio Company nella Family. Buongiorno, buon martedì. Siamo arrivati al momento dello sfigometro.
1: Radio Company. Sfigometro.
0: Ariete, grazie alla luna amica sarete di ottimo umore per tutta la settimana. Sfigometro meno 20, rotometro 96%.
2: Mamma mia, come sei permalosa, Carlotta.
0: Non ho detto niente. Toro, il rapporto di coppia è sereno, solido, state passando giorni felici e ricchi di passione. Se siete single, non preoccupatevi, ci saranno delle belle sorprese anche per voi. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
3: E Carlotta, veloce, i pesci che mi scappa la cacca.
0: Un attimo, gemelli, non pensavamo di poterlo dire, però siete addirittura su di tono. Siete euforici, siete entusiasti, pieni di vita, di iniziative. Sfigometro meno 20. Rotometro 100%.
4: Cos'è sta novità?
0: Cancro, grazie al passaggio del sole nel vostro segno vi sentite rigenerati, avete nuove positività e anche un nuovo entusiasmo, tutta un'altra luce. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
5: Saluti dalla Spagna.
0: Oh, ma oggi veramente tutti fantastici, eh? Leone, momento molto buono per le storie d'amore appena nate, per le storie di lunga data invece ci saranno momenti molto piccanti. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
5: Con quelle chiappe cui fu giù.
0: E poi, Vergine, vivete un su e giù emotivo di situazioni a volte super facili da gestire, a volte invece un po' complicate. Siete bravi? Se riuscite a gestire tutto, sfigometro meno 17, rotometro 83%.
3: E Carlotta, veloce, i pesci che mi scappano la cacca.

0: Bilancia, tocca a voi. Venere vi regala sensualità e fascino. Il vostro cuore ballerino rende alcuni momenti in coppia molto emozionanti. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
1: Troppo le mani, siete nel cielo.
0: Scorpione, mi raccomando, prudenza sul lavoro, non avanzate richieste impossibili ed esagerate, cercate di mantenere sempre i piedi per terra, se le cose poi devono arrivare vedrete che arriveranno. Sfigometro meno 15 e rotometro 61%.
1: Buonasera, ben arrivati da Mauro Tonello, welcome.
0: Sagittario, la vita quotidiana inizia a presentarvi una serie di rotture di scatole difficili da ignorare, soprattutto per voi che amate non avere rotture di scatole intorno. Sfigometro meno 11, rotometro 22%.
2: Siete dei privilegiati voi.
0: Capricorno, settimana faticosa dal punto di vista lavorativo, sembra che i problemi spuntino come funghi ed è molto faticoso trovare una soluzione definitiva a tutto. Sfigometro meno 10, rotometro 19%.
3: Cioè, ma veramente io sono Capricorno, vado al lavoro con l'ansia.
0: Acquario, tocca a voi, giorni proficui, costruttivi, sul lavoro riuscite a svolgere tutti i compiti serenamente, riuscite a mantenere una serenità invidiabile con il vostro team. Sfigometro meno 17, rotometro 86%.
4: Agherlo, prego.
0: E poi pesci, vi sentite frenati, fate fatica a parlare, a portare avanti situazioni su cui sicuramente sapete di non avere il minimo controllo. Potreste forse provare a buttarvi. Sfigometro meno 9, rotometro 16%.
1: Con le mani siete nel cielo.
4: Prego.
5: Allora, prego. Qual è il segno fortunato di oggi, Alessandro De Biasi?
0: Sì,
5: prego.
0: Ma aspetta, vorrei che Ale ci facesse un ragionamento come fanno i concorrenti dei quiz. Prego.
6: Ok. Tenendo conto che non ho ascoltato.
5: E questo
0: ottimo,
5: è il ragionamento.
0: Ottima presco,
5: e questo è il ragionamento. È come se andassi da Gerry Scotti e gli dicessi: tenendo conto che non so leggere la domanda e non so leggere le risposte.
0: Vabbè, ma tu lascialo
6: a caso,
0: fare.
6: Oggi vai, sono vai, andati Ale. Molto bene oggi.
5: Chi?
0: Oh, sì,
6: in generale.
0: Sì, sì, sì.
5: In generale.
0: Sì, sì, in generale.
5: Sei appena ho detto che non hai ascoltato.
6: Ho sentito dei valori alti. Nella prima parte.
0: Hai percepito. Esatto. Ok. Poi Ale vai, okay, Ale vai, no, che ci sei.
5: Ma
0: okay,
5: se ti facessi, se io faccio l'avvocato. Ma se ti dicessi che i valori non erano dello sfigometro, ma delle analisi del sangue di una persona a caso.
0: Cosa c'entra? Ma tu devi lasciarlo fare, questo povero ragazzo.
6: Andrei
0: sta facendo
6: in crisi,
0: il suo ragionamento.
5: Va, vai.
6: Ok.
5: Senti il tuo sgabello nel frattempo.
0: Nel frattempo il mio sgabello.
6: Posso un aiuto da te? Da voi?
0: No, beh, la prima parte è giusta, la prima,
5: sì,
0: parte.
5: Okay,
0: vai, vai di ragionamento, vai di ragionamento, vai di ragionamento.
6: Allora.
5: Prego.
0: Prego.
6: Tenendo conto che il primo segno è la Vergine.
0: Il primo segno comunque è l'Ariete, ma vabbè.
6: L'Ariete.
5: Lo senti da una vita, lo spigometro.
6: Non pensavo avesse cambiato però. Ok. Mm. Secondo me è il Leone.
0: E la risposta è... sbagliato.
6: No.
5: Ritenta.
0: Sì, perché vuoi riprovarci? Ti do una. No, beh, il quiz non c'è. Il quiz è a casa. No, è gemelli, mi dispiace.
5: Ah,
0: 100.000 euro Biasi. Forse domani, vabbè.
5: Qualcuno comunque, più di qualcuno aveva scritto il Leone tra i messaggi.
0: Sì, perché allora no, guarda, non è sbagliatissima come risposta,
1: vedi?
0: Perché effettivamente il Leone, come l'Ariete, come il Toro e come i gemelli avevano una votazione molto alta. Però voi non dovete solo sentire i valori, dovete sentire lo sfigometro, cioè dovete
5: certo
0: tutto quello che dico. E oggi dice tutto è
5: ma infatti De Biasi non aveva ascoltato lo sfigometro.
0: Vabbè, vabbè.
4: Prego.
0: Però l'aveva, mi è piaciuto il ragionamento. Guarda che però ha fatto un ragionamento del ho sentito dei valori alti nella prima parte.
5: Sì, sì. Ci sta. Comunque poi si è perso sul il primo segno è quello del
0: della Vergine, lì è
5: De Biasi,
6: perché li confondo sempre.
5: Dai, abbiamo il tango di sottofondo e quindi sulle note di questo tango il disco a volume di oggi.
4: Prego.
7: Ora alza il volume.

0: Linkin Park nel 2001 pubblicarono questo brano meraviglioso, In The End, qui su Radio Company. De Biasi, ma tu sapresti citare tutti i nomi dei componenti del Linkin Park? Prego.
1: Tra poco te lo dico, ok?
2: La Family Beach Club.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella. Al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Questo è Fever Dream alle 8 in punto.
1: Radio Company Time.
0: Breaking news. Tra poche ore ad Ankara l'apertura del vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari, la crisi iraniana e l'Ucraina. È gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo ma non sono previsti bilaterali. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre all'abitazione alle porte di Roma del giornalista Sigfrido Ranucci. Daniela Obaldi.
2: Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie, è indagato nell'inchiesta sull'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci e sospettato di esserne il mandante. Per il PM di Roma sarebbe stato lui ad affidare l'azione criminosa alle quattro persone già arrestate martedì. Detenzione, uso di esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso, le accuse contestate.
0: Bufera Trump anche sui mondiali di calcio per la telefonata in cui ha chiesto e ottenuto dal numero uno della FIFA Infantino la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun. Ai padroni di casa non è bastato, il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

Usura. Open your mind. Oh. 90 Festival di Original. Venerdì 17 luglio ore 21:30, Piazza della Repubblica ad Abano Terme. Evento La Family di Company. Radio Company. Con La Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: su Radio Company, amici, buongiorno, la family, 8 e 25 minuti, Radio Company assieme a Mattia Casarin, numerologo, che è arrivato per portarci il suo nuovo libro. Quindi per chi si vuole avvicinare al mondo della numerologia, ricordiamo che c'è il podcast con Strimmo, che tra l'altro... Devo dire che, ragazzi, faccio i complimenti a Carlotta e a Mattia Casarino ovviamente per aver fatto questo progetto del podcast, perché comunque è spesso in classifica di Spotify.
1: Guarda,
0: perché funziona.
1: Ho controllato qualche settimana fa, Mattia, ed è il numerologo era in classifica top podcast di Spotify.
2: Che bello, sì è vero.
0: E adesso quindi c'è anche il libro, quindi per chi si volesse avvicinare c'è a disposizione il libro. Però giustamente ci sono anche i nostri ascoltatori, quindi ci hanno fatto delle domande, sentiamo.
3: Se possibile vorrei sapere dal numerologo perché io da un paio di mesi a queste parti mi sveglio sempre alla stessa identica ora, cioè io di notte mi sveglio, guardo l'orologio e sono le 3:30, ma cioè, come se avessi un orologio biologico in testa, io alle 3:30 mi sveglio. Ha un significato questo numero per me? Grazie.
2: E allora, ti pare che non abbia un significato? Assolutamente sì. Cioè, i numeri ci comunicano sempre da altre parti, cioè è un modo per comunicare, anche con l'aldilà in realtà è un modo per comunicare. Ma se il 3 è il numero della comunicazione, vuol dire che questa ragazza deve dire delle cose importanti a qualcuno, ma non riesce, perché 3 e 30 si ripete il 3. Quindi il numero ti fa svegliare a quell'ora, ti fa vedere l'orario dicendo: ricordati che devi dire una cosa importante a qualcuno. Perché il 3 ha a che fare con la comunicazione.
0: È un sospeso che ha probabilmente con qualcuno, e secondo te deve, cioè ce l'ha lì?
2: Sì. Allora, noi abbiamo sempre delle forze esterne che ci aiutano da qualche altra parte. Io, per esempio, anche ho i miei genitori che non ci sono più, però dall'altra parte loro comunicano con i numeri. È un modo per comunicare, è un linguaggio. Okay. Se noi conosciamo quel linguaggio, sappiamo tradurre dei messaggi che ci arrivano. Che voi ci crediate o no, funziona così. Ed è anche più divertente pensarla
0: così.
2: Certo.
0: Poi una mia amica mi ha fatto conoscere il mondo della numerologia, le mie figlie sono entrambi il numero 8 e litigano in continuazione da quando me l'ho detto, le soffro un po' di più. Che significato ha il fatto che entrambe siano del numero 8 e che litighino in continuazione?
1: Allora, e anche come gestirle, perché se sono due numeri 8 che si scornano parecchio, forse anche la mamma ha bisogno di qualche consiglio per poterle gestire.
2: Allora il numero 8, se il 3 è la comunicazione, il numero 8, ricordando sempre che i numeri vanno dall'1 al 9, per essere più semplici Pitagora ha fatto questi 9 archetipi. Il 3 è il comunicatore, no? Il 3 è il comunicatore nel senso anche chi fa questo mestiere qua. L'8 invece è il sovrano, è l'imprenditore, è quello che vuole avere sempre ragione.
0: Diciamo che è il capo.
2: È il capo, è il grande capo.
1: Mia figlia è numero 8, perfetto.
2: Tua figlia è un 26, quindi è il numero 8.
0: Infatti
2: rientra.
0: Già comanda lei a casa di Carlotta, sì. Comanda sua figlia.
2: Ma voi vedrete mano a mano che cresce questa Bianca qui come comanderà.
1: Come si gestisce un figlio numero 8, scusami?
2: Gli devi far capire il suo potere dando il riconoscimento. Cioè deve avere il suo potere, deve saper fare le sue cose da sola, perché è quello che vuole fare. L'otto non vorrà mai lavorare per qualcun altro, perché è lui che deve far lavorare qualcun altro ai suoi, perché si crea il suo regno. In realtà,
1: certo,
2: quella mamma, voi dovete capire, quando faccio le conferenze con le mamme che parliamo dei loro figli, per esempio anche nella scelta della scuola superiore o l'università, che è una cosa molto interessante attraverso i numeri. Questa mamma, se gli sono nate due figlie l'otto, vuol dire che lei non ha trovato il suo potere e il subconscio ha fatto creare, lei ha costruito queste figlie.
0: Sono le figlie
2: nate l'anno giorno 8, perché lei voleva avere più potere lei nella sua vita, non è riuscita ad averla, allora dice: voglio che le mie figlie ce le abbiano.
0: Lo avranno le figlie in pratica per
2: assolutamente.
0: Lei.
2: Assolutamente, quindi è fortunata. Poi due vuol dire proprio che era bella convinta di doverle fare.
0: Che
2: così.
0: Cosa eventualmente può fare la mamma in questo caso, avendone due numero 8, nel senso, per far sì che litighino magari meno e che trovino entrambi la loro strada?
2: Allora, importantissimo, l'otto ha a che fare con la giustizia, lo studio, la conoscenza e il sapere, perché ricordiamo che tu padroneggi su tutto se conosci, cioè il sovrano sa bene che se conosce la legge riesce
0: ad esercitarla
2: e a manipolare anche, no?
0: Okay.
2: Quindi cosa devi fare tu, mamma? Devi farli studiare, perché devono essere sapienti, diceva Pitagora. L'otto deve essere sapiente, deve studiare, deve conoscere.
0: Per tenerle impegnate.
2: Sì, anche perché l'otto, esatto, bravo. Anche perché l'otto ha a che fare con il denaro. L'otto è l'unico numero chiuso, se ci pensi, dall'1 al 9, no? Quindi vuol dire che il denaro l'esercita, lo tiene per sé, per poi formulare, costruire qualcosa. Se il denaro senza la conoscenza non arriva, vi assicuro, senza il sapere. Esatto, infatti tanti otto sono anche avvocati, giudici, sono notai, sono persone che hanno...
1: Questa è una bella notizia.
0: Vedi.
1: Diventeremo ricchi. Beh. Nel frattempo qualcuno scrive: Carlotta, anche mia figlia è numero 8 e non vuole essere aiutata da nessuno, in bocca al lupo.
2: No, è così, sì, è così. Certo. È una frequenza. Ma li vedete già che è nato, mia mamma è nata il numero 8, domani oltretutto compleanno di mia mamma, 8 luglio. Sono quelli che vogliono, che però ne sanno, cioè hanno una frequenza di poter comandare, perché non tutti possono comandare, certo. Attenzione.
0: Allora, tra pochissimo ritorniamo qui, tra pochissimo ci sarà anche il metodo, tra poco di nuovo con Mattia Casarin, fino alla fine della family, ovviamente con il suo libro e la numerologia.

0: Star, Milky, David Guetta, buongiorno, questa è Radio Company, fino alle 9 insieme alla Family. Tra pochissimo torniamo a parlare di numeri con Mattia Casarini, il nostro numerologo. Adesso invece buongiorno e benvenuto Egidio Ferrante.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, accompagnato da...
1: Oggi è con noi Nikos Chiodetto di 3B Meteo. Buongiorno Nikos.
0: Buongiorno Nikos.
3: Buongiorno a tutti voi. Ciao, ben ritrovati a tutti.
1: Allora, caro Nikos, siamo nel bel mezzo di una nuova ondata di caldo, è così?
3: Sì, l'anticiclone di nuovo si è elevato verso l'Europa centro-occidentale, abbracciando anche l'Italia, anticiclone subtropicale ormai che sta caratterizzando quest'estate, anche se nei prossimi giorni i massimi rimarranno sempre più verso la Francia e la Spagna, quindi l'Italia, tra virgolette, è un pochettino ai margini. Questo favorisce l'ingresso di correnti da est, dall'Europa orientale, perché appunto l'Italia sarà un po' terra di mezzo tra questo anticiclone dal cuore caldo, con i massimi sulla Francia, l'Andalusia, dove nei prossimi giorni qui raggiungeremo, anzi supereremo i 40 gradi, quindi sull'Europa occidentale sarà ancora caldo estremo, record, mentre più ad est, sull'Europa orientale, ci sarà una circolazione di aria un po' più fredda, più fresca, con temperature sottomedie. L'Italia è una via di mezzo, anche se le temperature comunque rimarranno elevate, ma nei prossimi giorni non sarà proprio quel caldo soffocante estremo che abbiamo vissuto qualche giorno fa, con l'aria veramente satura di umidità e temperature fino
1: abbiamo
3: a
1: 38-39
3: gradi. Quindi farà caldo, saranno delle giornate soleggiate calde, sia oggi ma poi anche domani e giovedì, raggiungeremo anche picchi di 35-36 gradi in alcune zone della pianura padana, però ecco, sarà un caldo meno umido, meno opprimente, anzi un po' anche ventilato per questo rientro di venti da est. Sono giornate di cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato, qualche breve temporale in montagna sulle Dolomiti durante il pomeriggio, però ecco, diciamo verso fino a giovedì stabilità, belle giornate un po' dappertutto, probabilmente forse verso venerdì e sabato qualche temporale in più ci sarà dalle montagne verso parte della pianura, quindi diciamo che tutto sommato è un'ondata di caldo ma non così intensa, storica,
1: meglio
3: come è
1: così
3: stato qualche giorno fa.
2: Benissimo, grazie Nikos.
1: Grazie Nikos.
0: Grazie Nikos, buon lavoro. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
5: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bossa nostra, lei è Gaia su Radio Company, la Family. Ancora benvenuto e bentornato, anzi, a Mattia Casarini, il numerologo, che ci presenta ovviamente il suo nuovo libro dopo aver fatto il podcast. Questo è, insomma, l'ultimo traguardo, l'ultima fatica, perché comunque ci sarà.
1: Oppure ce ne saranno ancora altre di fatica.
0: Sicuramente che ce ne saranno, però questo, insomma, questa è una fatica, perché immagino che scrivere un libro non sia così semplice, anche perché non è proprio fine.
1: No, infatti mi hanno detto, l'editore mi fa, l'editore, attenzione, l'editore mi ha detto bisogna stare su 200 pagine. E io sono arrivato a 288, ho detto no, incredibile.
2: Caspita,
1: sta cosa. Ho detto 288 come il mio numero civico, ma questa è un'altra storia.
0: Che uno non si aspetta neanche magari di riuscire a scrivere tutte queste pagine e poi alla
1: però,
0: fine...
1: Però sì, esatto, pensa che comunque l'anno scorso questo editore qui mi ha convinto a farlo con lui soprattutto per una cosa, perché è nato il 5 di giugno, che è il giorno del compleanno della mia compagna. E quindi ho detto questa coincidenza non è casuale, per forza.
2: Porca miseria. Detto, siamo connessi e
1: esatto,
2: quindi di
1: anche perché ricordiamo che Sisma è abbastanza timido, ma oggi è compleanno della compagna anche di Enrico.
0: Sì, ma io non sono timido, come dice, nel senso, sono timido nella mia vita normalmente, poi quando si accende il microfono,
1: che bello,
0: come possiamo tutti noi.
2: Ma cosa mi dici di questa ragazza che è nata il 7 di luglio?
1: Il 7 luglio per la compagna di Enrico è un numero molto introspettivo. Lui deve capire che lei ha un suo mondo, tutto suo.
0: Sì, confermo.
1: Infatti quando ci sono dei figli nati così, i genitori dico fategli una bella cameretta con la chiave con scritto non disturbare, perché loro devono avere il loro mondo. Il 7 per esempio è Neffa, è nato il 7, Vasco Rossi, sono quelli che invece di parlare, per assurdo a differenza di Enrico, devono scrivere, cioè per esternare le loro emozioni. Il 7 è meglio se scrivono.
0: Infatti riesce di più per messaggi che non per...
1: Assolutamente. Perché riescono meglio. I 7 sono scrittori, pittori, scultori. Io ho una mia cara amica pittrice nata il 16 di luglio, che è sempre un 7 luglio, e quindi sì, hanno un loro mondo, devi capirli.
0: Allora, altra domanda che ci è arrivata dai nostri ascoltatori è: sogni e numeri possono avere una connessione? Io sognavo che a 36 anni sarei morta e a 36 anni ho avuto un ricovero per una grave infiammazione che ha cambiato completamente la mia vita. Cosa posso fare? Ha un significato?
1: E la risposta secondo te qual è?
0: Ovviamente sì.
1: Sì, nel senso, tutto ha un significato, sono dei messaggi, solo che noi siamo distratti, cioè noi siamo molto attratti da tutto quello che vediamo, ma tutto ciò che succede a livello parallelo di quello che vediamo non ci badiamo, ma è quello più interessante. Come
2: ma
1: fatto...
2: perché siamo così poco attenti a quello
1: perché
2: che succede?
1: Perché nessuno ce lo dice, cioè se la televisione ce l'avesse detto, noi perché siamo qui che parliamo di numeri in una radio? Perché voi siete una radio molto avanti e quindi parliamo di una cosa che nessuno ci fa caso, perché adesso ci faranno più caso le persone.
0: Sicuramente.
1: Da quando io perché faccio i video su Instagram sulla mia pagina Mattia Casarini, io ho tutti i video dove parlo appunto dei numeri e dove le persone si incuriosiscono, perché le persone casomai non te lo dicono che hanno delle loro non pippe mentali sui numeri, ma hanno tutti dei loro pensieri.
0: E paranoia, come parlavamo prima, microfoni spenti, chi è fissato con il fatto di mettere i numeri pari sulla TV, sulla radio, i numeri dispari,
1: sulla temperatura della macchina.
0: Esatto.
1: Non mettono il 17, mettono 16 gradi o 18, anche se il 17 sarebbe la temperatura migliore.
0: Sì, perché sono quelle cose che poi non dici, perché dici se non dico nessuno che sono pazzo.
1: bravo, invece a me lo dicono.
0: In realtà hanno un senso.
2: Nel frattempo è arrivato un messaggio interessante di qualcuno che scrive: io sono nato il 25 giugno 1979 e premetto che la vita l'ho presa tutta contro mano. È colpa dei numeri? Così almeno so con chi prendermela, dice.
1: No, bisognerebbe fare un'analisi più completa, però no, cioè diciamo che quando faccio le consulenze anche personali attraverso i numeri si capisce perché casomai non hanno seguito, cioè ci sono dei numeri per esempio che sono nel flusso e dei numeri che non sono nel flusso. Cioè se uno è nato il 5, il 23, questi numeri così, e non viaggia molto per esempio, è un peccato, perché attraverso il viaggio trova la sua creatività, la sua parte artistica, perché appunto il 5 ha questo aspetto.
0: Potrebbe essere che lui per esempio non abbia trovato la sua strada e quindi la vita l'ha presa in contromano, proprio perché non era nel suo posto dove
2: esatto.
1: Diciamo che seguiamo molto quello che fanno i nostri genitori. Noi dovremmo a 19 anni partire e andare via, cioè l'Erasmus, certo. Tutte quelle esperienze lì sono le cose migliori. Io feci un'esperienza di 10 anni nei villaggi turistici quando avevo fatto 18-19 anni, e quello ti cambia. Perché? Perché lì trovi te stesso e il numero te lo trovi lì te stesso.
0: Un'esperienza pazzesca. Allora ritorniamo tra pochissimo per i saluti, perché purtroppo il tempo è tiranno. Tra poco con Mattia Casarini.

0: su Radio Company nella Family. Ormai siamo addirittura d'arrivo, quindi è arrivato il momento di salutare Mattia Casarin, ma ovviamente abbiamo prima tante cose da ricordarvi. Vai Sisma.
1: Allora, innanzitutto vi ricordiamo il podcast, che è sempre presente nelle classifiche di Spotify. Ha funzionato molto bene, sta continuando a funzionare, perché giustamente tante persone si stanno avvicinando a questo mondo, lo stanno conoscendo. Podcast che vi dà un'infarinatura, però adesso è uscito il libro, quindi vi consigliamo di acquistarlo. Mattia Casarin, il numerologo.
2: Sì, si trova in tutte le librerie, anche su Amazon, è molto anche più semplice. Se ce l'avete, mettete una recensione su Amazon, perché mi aiuta tantissimo a divulgare
1: assolutamente
2: questa cosa.
1: Se seguite la sua pagina trovate anche tutte altre info, tantissime altre info, quindi Mattia Casarin su Instagram, giusto?
2: Esattamente.
1: E poi attenzione, perché ci sarà uno spettacolo il 25 ottobre all'Auditorium La Casa della Musica a Mellaredo di Pianiga. I numeri hanno sempre ragione. Lo spettacolo di Mattia Casarin, che sarà uno spettacolo anche in collaborazione con altri personaggi.
2: Sì, il 25 di ottobre, una bellissima domenica pomeriggio che a me piace, sono andato in questo, una ragazza che è proprietaria di questo A Casa della Musica è venuta a fare una conferenza da me, ha detto, alla fine ha detto, io questa cosa la voglio mettere in un teatro.
1: E allora potrete vedervelo tranquillamente all'Auditorium La Casa della Musica a Mellaredo di Pianiga il 25 ottobre. Grazie davvero Mattia Casarin per
0: grazie
1: essere
0: stato qui. Grazie Mattia, è sempre splendido averti qui
2: grazie,
0: con noi.
2: Grazie mille.
1: Un abbraccio e ovviamente alla prossima, che tanto tornerai sicuramente qui con
2: assolutamente
1: noi.
2: Sì.
1: Ciao
3: Family.
0: Ciao Mattia.
3: Club.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
12: anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: C come Company, C come C Radio.

0: lei Rama qui su Radio Company. Amici, buongiorno, buongiorno Vivi.
1: Ciao, ciao ragazzi.
2: Ciao, buongiorno. Vivi.
0: Non sto capendo questo nero bianco per...
1: Oggi guarda, ho fatto un po' un mix per quanto riguarda l'abbigliamento. Sì, è effettivamente un po' incomprensibile.
0: No, non per quello, è perché volevo capire se volevi far vedere l'abbronzatura oppure no. Perché sai, il bianco per far vedere l'abbronzatura.
1: Guarda, sto cercando timidamente di portare il bianco sotto il nero, però, capisci?
2: Cioè, Viviana, se ti metti il bianco dobbiamo metterci tutti quanti gli occhiali da sole.
0: Sì, infatti, illumini.
1: Dai, ve li regalo io.
2: Mi mangio. Mia anima.
1: Sono carina,
2: Le 9:01, vi lasciamo con Viviana. Ciao.
3: Radio Company. Ciao, Time.
0: Ciao, domani.
4: Breaking news. Walter Lavitola, giornalista ed editore già coinvolto in varie vicende giudiziarie, indagato nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, PM romani sospettano ne sia stato il mandante. Attesa carica di tensione per il summit NATO che prende il via stasera ad Ankara. Tra i temi caldi l'aumento delle spese militari. Gelo Roma Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Meloni. L'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev che hanno causato almeno 20 morti e oltre 70 feriti, lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, attaccato l'aeroporto russo di Belgorod, un civile sarebbe rimasto ucciso. I mondiali di calcio, bufera sulla FIFA dopo la telefonata con cui Trump ha chiesto ad Infantino la revoca della squalifica dell'attaccante Balogun, protestano UE, UEFA e tutte le cancellerie europee. Alla squadra dei padroni di casa la grazia non è comunque bastata, gli USA travolti per 4-1 dal Belgio che vola ai quarti dove troverà di fronte la Spagna. Le Furie Rosse si sono qualificate ieri sera battendo il Portogallo per 1-0. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Sport. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, protezione. Porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Radio Company 80 Italiano. Radio Company 80

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: martedì mattina, matti del mattinè in giro per l'Italia. E allora, sono rimaste ormai poche squadre per quanto riguarda i mondiali: Francia, Inghilterra, Marocco, Norvegia, Argentina, Spagna, Portogallo. E no, il Portogallo è stato buttato fuori, scusate, ieri, sì. È stato buttato fuori perché è stata l'ultima partita di Cristiano Ronaldo, che è uscito in lacrime dallo stadio, ed è stata proprio la Spagna con 1-0 a mandarli via dal mondiale. Poi la Svizzera, l'Egitto, il Belgio, se me ne sono dimenticata qualcuna fatemelo sapere, segnalatevelo, sono tante le squadre quest'anno, fuori tutti e tre i paesi ospitanti, quindi Canada, Messico e Stati Uniti sono stati fatti fuori, ciaone. E sentiamo un matto del mattinè per chi tifa, una matta del matinè.
1: Ciao Vivi. Ciao. Allora, io inizialmente tifavo per la Nuova Zelanda.
0: Sì.
1: Però, visto i pronostici e visto come stanno andando questi mondiali, ci sono buone probabilità che la Norvegia vinca. Non mi dispiace, neanche mi entusiasma.
0: E quindi dici sarà così, però a me non frega niente, non era la tua squadra preferita. La squadra preferita di un'altra matta del mattinè è
2: Forza Argentina!
0: E vai! Beh, l'Argentina è simpatica a molti italiani, mi sembra di capire. Allora, alla vigilia di Inghilterra-Messico, che si è svolta ieri e ha vinto l'Inghilterra buttando appunto fuori il Messico, che era uno dei tre paesi ospitanti, a un certo punto un giornalista ha chiesto ai giocatori: ma voi per caso userete il Viagra per sopportare meglio l'alta quota? Eh sì, gli è stata fatta questa domanda, quindi ha iniziato a girare la voce che gli inglesi, per poter giocare in alta quota, utilizzassero il Viagra. È stato risposto dal tecnico: no, assolutamente non lo usiamo, non ci è ancora stato fornito, scherzando, della serie, se ce lo danno, anche perché non è vietato, se non sbaglio. Ma l'Inghilterra ha vinto, ragazzi, quindi noi la certezza che non l'abbiano preso i giocatori non ce l'abbiamo.

0: DJ Flamenco Paranoia su Radio Company. Allora, c'è un matto del mattino che mi sta mandando gli screenshot delle schedine. Cioè, ha detto: se volete giocare anche voi, ragazzi, con 7 euro e 40 si possono vincere quasi 300 euro. Ma su cosa dobbiamo scommettere? Lui dice che la finale sarà Francia-Norvegia. Quindi ricordiamocelo, se poi ha ragione, allora ci fideremo al prossimo giro, al prossimo mondiale. Quindi, insomma, tra un po' di anni. E l'Egitto uscirà. Va bene, questi sono i tuoi pronostici. Se volete farli, se volete dirci cosa succederà nelle prossime partite ai mondiali, fatelo al 333-2688-688. Tra poco parliamo sempre di Inghilterra, ma dal punto di vista musicale, perché c'è qualcosa di incredibile nell'aria e speriamo che sia vero. Speriamo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Walter Lavitola, giornalista ed editore già coinvolto in varie vicende giudiziarie, indagato nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I PM romani sospettano ne sia stato il mandante. Attesa carica di tensione per il summit NATO che prende il via stasera ad Ankara. Tra i temi caldi, l'aumento delle spese militari. Gelo, Roma, Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Meloni. L'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev, che hanno causato almeno 20 morti e oltre 70 feriti, lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, attaccato l'aeroporto russo di Belgorod, un civile sarebbe rimasto ucciso. I mondiali di calcio, bufera sulla FIFA dopo la telefonata con cui Trump ha chiesto ad Infantino la revoca della squalifica dell'attaccante Balogun, protestano UE, UEFA e tutte le cancellerie europee. Alla squadra dei padroni di casa la grazia non è comunque bastata, gli USA travolti per 4-1 dal Belgio che vola ai quarti dove troverà di fronte la Spagna. Le Furie Rosse si sono qualificate ieri sera battendo il Portogallo per 1-0. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service, officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Alvaro, che la Spagna è ancora in gara. Alvaro Soler con Sofia su Radio Company. E allora c'è questo ascoltatore che vuole a tutti i costi che ci giochiamo le schedine così come le ha giocate lui. Oh, magari ci porta bene, oh, sentiamo.
1: Buongiorno, sì. Comunque voi giocate così come ve lo mandate.
0: Va bene.
1: Tanto 7,20 euro non sono pochi. Non è che una cifra, un importo così. Oh,
0: io ci provo, mi stai convincendo, faccio la foto e dico, boh, fate voi, perché io non è che sono molto pratica di scommesse. Al massimo ho giocato qualche numero all'otto, mai vinto proprio. Ah no, non è vero, 25 euro li ho vinti, attenzione, giocandone 5. Quindi comunque 20 euro me li sono guadagnati. Allora ragazzi, torniamo a noi, all'Inghilterra. Avranno bisogno del Viagra anche loro per esibirsi a Roma. Parlo degli Oasis. È ufficiale ragazzi, Liam Gallagher ha risposto, perché una fan su X gli ha scritto, ma allora le fate queste date italiane, queste date a Roma? E lui ha risposto, due sono più che sufficienti. Quindi la risposta è una conferma, voglio dire, è proprio lui a scriverlo, non è che è un fake. Quindi due concerti degli Oasis a Roma nell'estate 2027. Ultimo, tutto bello, tutto fantastico. Io che non sono proprio una fan sfegatata, mi sono emozionata comunque a vedere i video, 250.000 persone che cantavano insieme a lui. E ragazzi, per gli Oasis io non ci sono per nessuno, sarò lì, voglio esserci come tanti di voi, perché sarà uno spettacolo incredibile. A parte che vedere i due fratelli dopo così tanti anni insieme a Roma, cioè sembra quasi, non lo so, che ci siamo fumati qualcosa. È tutto vero? Riusciranno per quest'anno a non litigare e ad arrivare insieme sul palco? Vabbè che i concerti sono due, quindi potrebbero fare uno Liam il primo e Noel il secondo, o viceversa. Vabbè, io sono gasatissima per questa cosa. Vorrei sapere se magari voi matti del mattino avreste piacere che gli Oasis venissero anche nella vostra città. Quale? Dai, proviamo a fare un appello. Gli Oasis o anche un altro artista, un altro cantante. Devo dire che ci sono un sacco di concerti anche nel nord Italia quest'estate, molti dei quali vedono proprio noi Radio Company Media Partner. Ma se avete un artista in particolare che vorreste nella vostra città, diteci chi e qual è la città al 333 2688 688. Gli Oasis, e vai.

0: Fabri Fibra Antidroga su Radio Company e proprio lei sarà protagonista di un tour. Emma, che amiamo tantissimo. E voi per caso volete andarci gratis? No, perché quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Giovedì 16 luglio l'appuntamento imperdibile è con il live di Emma Marrone. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. E allora vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Chi vuole andarci gratis tra i matti del matinè, cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo o urlando Emma, a partire da ora.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. Se il tuo evento conta, è in diretta.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 60. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Salmo con la pesce, cattive abitudini, il nostro successo del presente, dal passato e to wonder con I'm not scared. Tra poco vi diciamo chi ha vinto 2 biglietti per Emma. Noi siamo live in questo momento, le 10:02.
1: Radio Company Time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Robin Schulz, Speechless, su Radio Company, seconda ora insieme, Matti del Mattinè. Ciao a tutti, sono Viviana, pronta a regalarvi due biglietti per il concerto di Emma. Avete mandato un'infinità di messaggi, lo so, in tanti la vogliamo vedere. Io vi ricordo che i biglietti sono disponibili su Ticket One. Noi però di Radio Company, in particolare noi, Matti del Mattinè, vi ci mandiamo gratis. Sentiamo un po' di voci.
1: Emma!
0: Vedi?
1: Emma!
2: Emma, ti voglio!
3: Emma!
0: Amore!
3: Evviva!
0: E vai!
1: Emma Marrone!
0: Sì, tantissimi, veramente. Anche scritti, dai, sentiamone ancora qualcuno.
4: Emma, mi sei nell'anima.
0: Quella è la Nannini, però vabbè.
4: E vorrei vederti.
0: Gliela dedica.
1: Emma!
5: Ciao, sono Cristina.
0: Ciao!
2: Emma!
6: Emma!
0: Stupendi!
4: Emma!
0: Ecco, lui sussurrato, vedi?
4: Intanto dimentico tutto, dimentico tutto.
0: Questa è di Emma.
4: I luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti, la storia non è la memoria, ma la parola.
0: Le sappiamo
4: Emma!
0: Tutte, vai!
5: Ciao!
0: Ciao! Ragazzi, grazie per aver partecipato. Oggi a vincere è Barbara da Padova. Complimenti, vai, divertiti, fai stories, tagga Radio Company. 16 luglio è giovedì prossimo e porta chi vuoi. Non vi preoccupate se non avete vinto, giocheremo per tutta la settimana e tra poco un altro regalo. Ancora, sì.

0: Company. Allora, parlando ancora di concerti, c'è un amato del matinè che vorrebbe gli Oasis a Venezia in piazza San Marco, magari sarebbe bellissimo, però secondo me loro sono troppo scalmanati, è una location elegante, sofisticata, cioè si crea il panico, non so se regge l'impatto della reunion degli Oasis, ma sicuramente sarebbe meraviglioso poterli vedere lì. Per il momento c'è, diciamo, l'ufficialità, in realtà ancora non è stato dichiarato proprio ufficialmente, però Liam Gallagher sui social, su X, ha detto: due date vi bastano, direi che sono più che sufficienti a Roma, e quindi insomma se ce lo dice lui gli possiamo credere. Adesso volevo parlare di assicurazioni. Avete mai sentito un'assicurazione molto molto strana? Magari, o l'avete stipulata voi? Beh, io la più strana che abbia mai sentito è quella del lato B di J-Lo, no? Per milioni di dollari lei aveva assicurato il suo sedere. Ma che poi che vuol dire? Cioè, se cade, se si fa male, comunque il suo sedere è tutelato, cioè le vengono dati dei soldi. Probabilmente solo il sedere, il resto non interessa. Ma il sedere, ragazzi, va risarcito. Qual è l'assicurazione più assurda che avete mai sentito nominare o che avete stipulato? O che magari fareste avendo un sacco di soldi? Se vi va, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Tra poco ne parliamo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Viviani, let me reintroduce myself su Radio Company. Sono Viviana, ciao a tutti. Allora, il mondo delle assicurazioni è molto più vario di quanto possiamo pensare. Voi che assicurazioni avete stipulato? Beh, immagino quella per la macchina, che è obbligatoria, per il motorino, ce l'avevo anch'io, l'ho bloccata per il momento, visto che il motorino mi ha lasciato, per la casa magari, per la salute. Beh, ce ne sono anche di più strane, davvero, che però esistono, cioè sembra di no, ma esistono, sono incredibili. Tipo l'assicurazione contro i rapimenti alieni, l'avevate mai sentita? Se qualcuno di voi teme un incontro ravvicinato con gli extraterrestri, può sottoscrivere un

polizza che promette un risarcimento in caso di rapimento. Ah, se mai fosse, ti rapiscono, penso che proprio ciao, non ti rivediamo più. Coprendo persino questa assicurazione eventuali danni fisici, psicologici o spese legali. Bene, quindi gli extraterrestri pagano, ammesso che sappiano che cosa, con la loro moneta probabilmente, se ce l'hanno. Poi c'è una polizza dedicata a incidenti e piccoli disastri quotidiani per chi magari è molto distratto. È una sorta di polizza contro la sfortuna. Se fate casini durante la giornata in casa di qualunque tipo, rompete piatti oppure inciampate e magari spaccate lo spigolo del letto oltre che il mignolo, c'è anche una assicurazione proprio per questa. La copertura per cuori infranti, l'avevate mai sentita? Sì, se vi lasciate, certo non rimette insieme i pezzi del vostro cuore, però può contribuire a pagare qualche seduta dallo psicologo o magari una bella vacanza per insomma dimenticare l'ex. Questa devo dire non è male, questa si potrebbe stipulare. E poi ci sono assicurazioni che risarciscono nel caso in cui venga a mancare il proprio idolo, cioè che si farà le corna, cioè si toccherà nelle parti intime. Se un personaggio famoso muore e voi avevate stipulato l'assicurazione nei suoi confronti, e avete un risarcimento, ragazzi. Poi c'è anche quella contro i pirati. Ma come i pirati? Gli attacchi dei pirati? Ma ragazzi, qua insomma la vedo veramente dura, la vedo veramente difficile. Non so se anche voi avete stipulato quali assicurazioni, magari più normali. Se vi va, ce lo dite al 333 2688 688 contro i pirati, eh.

0: Arthur Baker, Queen of Chinatown su Radio Company. Allora, stiamo parlando di assicurazioni strane e c'è un matto del matinè che ci scrive: Andrea, ciao, perdonami, non vorrei darti una delusione, ma se vai a farti un giro nelle Filippine, magari, vedrai che i pirati esistono e come. Ah, vedi, noi stavamo tanto facendo ironia, se adesso i pirati, vabbè che noi non abbiamo una barca, eh beh, gli extraterrestri, però quantomeno, cioè, se hai una casa, telefono casa, gli extraterrestri potrebbero piombare con la navicella e rapirti. Ma se non hai una barca, e non è il nostro caso, cioè i pirati comunque, anche se ci fossero, non li incontreremo mai. Questo perché siamo poveri, capisci? Essendo poveri, cioè, che senso ha stipulare un'assicurazione e spendere soldi contro i pirati, che comunque effettivamente esistono nelle Filippine. È un fenomeno storico e contemporaneo anche, concentrato soprattutto nel Mar di Sulu e nel Mar di Celebes. Per quanto riguarda invece l'assicurazione che può essere stipulata per la morte delle celebrities, ragazzi, ha senso, perché molte celebrità per noi sono come persone di famiglia, quindi quando muoiono comunque ci creano un trauma, e allora noi stipuliamo un'assicurazione in modo da avere comunque un risarcimento e anche lì cercare di distrarci. È dura, lo so, quasi quasi. Per chi la fareste? Adesso ci penso. Tra poco c'è un personaggio famoso che si esibisce da queste parti nel nord-est e noi vi ci mandiamo gratis. Ecco, questo è un risarcimento.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
3: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
9: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
10: G come Company, G come G Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Company. Adesso è il momento della novità del martedì. Miles Smith, Hold Me in the Dark.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
4: New track.
2: Una

My Smith, Hold Me in the Dark, la novità su Radio Company. Allora, Fabri ci scrive: l'assicurazione sulla mancanza di cervello alla nascita esiste? No, purtroppo credo di no. Neanche quella per gli invidiosi, per quelli che ci parlano alle spalle, non esiste purtroppo nemmeno quella, però magari confidiamo, visto che sono tanti. Ma un'assicurazione contro gli imbecilli, ci scrive un'altra matta del mattino, si può stipulare, visto quello che succede in giro? Vi racconto questa. La mia vicina di casa con il cane maschio è stata portata in causa perché l'altra vicina sosteneva che la sua cagnetta fosse stata messa incinta dal suo maschio ed è stata risarcita. Ah, cioè, nel senso, hanno stabilito che non erano suoi i figli. Oh mamma mia, ma come hanno fatto? Te lo chiedi tu, il test di paternità per i cani? No, veramente non lo so come funziona, ma evidentemente si può fare. Oppure hanno, non lo so, l'hanno seguito, hanno cercato di, non lo so, hanno trovato delle prove. C'era la Fletcher, la signora in giallo si è messa a lavorare sul caso e lo ha risolto. O magari anche la Sciarelli, visto che sta lasciando, chi l'ha visto potrebbe aver trovato un nuovo impiego. Ragazzi, è il momento di farvi un altro regalo. Quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Sabato 18 luglio avete da fare? No, perché c'è un appuntamento di una certa rilevanza che ci fa molto molto ridere, ne abbiamo bisogno. Quello con Giorgio Panariello. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Per andarci gratis con noi, cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333 2688 688 urlando Panariello, a partire da ora.

0: 54 Ultra Talk to You su Radio Company, una canzone che ci piace tanto in questa estate 2026 e ci piace tanto anche ricevere i regali, diciamolo, noi ve ne facciamo un sacco questa settimana per i matti del mattinè. Stiamo giocando con il Milano Summer Festival ancora una volta, tanti appuntamenti imperdibili dal 26 giugno al 18 luglio e proprio il 18 luglio si chiude col botto perché c'è Giorgio Panariello pronto con le sue battute, pronto a farci ridere, battute che conoscete perché me le state scrivendo, me le state urlando. E allora sentiamo i matti del mattino.
1: Panariello!
0: Vai!
1: Ciao compagnia!
0: Ciao!
2: Panariello! Panariello! Grande Panariello! Ciao Cinzia!
0: Ciao!
3: Giorgione Panariello!
0: Dai!
2: Panariello! Panariello!
4: Panariello!
1: Panariello! Panariello!
0: Ma quanti ciao. Siete? Ciao!
4: Si vede marsupio? Sì, sì, sì.
0: Ecco, vedi la battuta, una delle più famose di Giorgio Panariello, oggi a vincere è Giuliana da Venezia. Complimenti, brava, hai vinto. Beccati questi due biglietti gratis, porta chi vuoi, fai stories e tagga Radio Company. Se non avete vinto oggi, tranquilli, perché comunque abbiamo tutta la settimana per giocare insieme, quindi ci potete riprovare. Noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione? Direi di sì per oggi, per questo martedì, che è sempre un giorno un po' difficile. Non è lunedì, non ci possiamo lamentare, non è mercoledì domani quando saremo on top dello scivolo, ma comunque siamo riusciti a condirlo al meglio grazie come sempre a voi che ci seguite fino alla fine. Tra poco un successo del presente e uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. A tra poco.
5: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
10: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
11: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
12: Radio Company Summer Tour 2026.
13: Il tuo evento e la nostra passione
14: per un'estate perfetta.
15: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Quindi tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Il nostro successo del presente dal passato. Rod Stewart con Baby Jane, che è stato tra i protagonisti del Bassano Music Park. E io c'ero proprio il weekend scorso. Grandissimo, davvero. Oh, questi da non, cioè, tengono botta a tutte le età. Quindi complimenti alle grandi star internazionali. E noi siamo media partner del Bassano Music Park, noi Radio Company. Quindi andate a vedere anche il calendario. Io ci sarò anche il 10 per quanto riguarda il concerto attesissimo dei One Republic. Io vi saluto per oggi, noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché saremo a metà settimana, on top dello scivolo. Tornerà finalmente la corrida a rinfrescarci un po' con le vostre freddure. Non vediamo l'ora. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Al via il vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale il rafforzamento della difesa collettiva e il delicato nodo del pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Mi aspetto che le nazioni presentino piani chiari e concreti, ha dichiarato il segretario della NATO Rutte. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Yermolayev. Intanto l'Ucraina ha lanciato più di 400 droni in direzione della capitale russa, lo ha dichiarato il sindaco di Mosca. Esplosione a Damasco, dove è in corso la visita della presidente francese Macron. L'Eliseo ha confermato che il presidente è al sicuro e che il programma della visita continua. L'ordigno è stato detonato vicino all'hotel dove Macron avrebbe alloggiato. Le strade sono state bloccate e sono in corso misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. I carabinieri hanno perquisito l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Lavitola sarebbe sospettato di essere insieme ad un'altra persona il mandante dell'attentato. La procura di Bari ha aperto un'indagine per bancarotta fraudolenta nei confronti di Aurelio e Luigi De Laurentiis. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nelle sedi del Bari e del Napoli. Al centro dell'inchiesta l'operazione che ha portato al trasferimento del portiere Elia Caprile nell'estate del 2023 dal Bari al Napoli. Lo sport, calcio, gli Stati Uniti salutano i mondiali di casa con una netta sconfitta per 4-1 contro il Belgio, che avanza ai quarti dove affronterà la Spagna. Le Furie Rosse hanno eliminato il Portogallo, battuto 1-0. Per il tennis a Wimbledon, Cobolli e Paolini raggiungono i quarti dopo aver battuto rispettivamente De Minore e Iala. Oggi tocca a Sinner, che affronterà Struff per un posto in semifinale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

che bello, Sienna Spyro con Material Lover. Questo è il mood. Questo è il mood dell'estate. Non so se capita anche a voi che quando le altre persone sono in vacanza lo sei anche tu, in certo qual modo. Dai, vivi per osmosi questa cosa. Magari devi fare il doppio delle cose perché le devi fare da solo, però non importa, in quei tempi morti tutto si rallenta e tutto ti fa sentire in vacanza.

interlocutore che ho qui all'interno dello studio sei tu, sei tu. E invece per fortuna ci siete voi che ci state ascoltando qui a Snack Radio Company dalle 11 fino alle 13 anche oggi, che è il 7 di luglio. Allora, come state? Tutto bene? Io sono veramente, sostengo questa cosa nella mia vita. Quando qualcuno è in ferie, adesso sostengo, mi viene una pulce all'orecchio, non è che posso pretendere di avere un funzionamento cerebrale che sia degno di lode, però in tutto questo mi capo, mi sento un po' così, un po' come se no vabbè, ma tanto vado a casa. Tanto gli altri sono a casa. È un po' così. Va bene, spero siate anche voi così, almeno ve la vivete bene, senza l'astio fino all'ultimo giorno di arrivare alle vacanze. Noi siamo pronti per cominciare la puntata di oggi. Lo facciamo con un brano del 2022 che è Tropicana Bundabash con Annalisa.

0: Allora, sai quando i vostri messaggi a proposito della sigla mi fa morire questa sigla, così molto loft, molto soft, scusate, mamma mia, ho problemi anche con le consonanti. Allora, la sigla mi ricorda Ragazzo di campagna di Pozzetto, il film, adesso non so, non ho presente, ammetto la cosa. Poi qualcuno che ci manda l'immagine dei balli, quelli country, quelli in fila, cose varie. C'è anche questo messaggio vocale, sentiamolo.
1: Ciao Leo Snecherino, capisco che Giulia è in ferie, ma la sigla andrebbe messa lo stesso.
0: No, quella sigla ritornerà con il ritorno di tutti e due, quando saremo tutti e due, ma adesso ne sperimenteremo delle altre durante questi giorni. Non vi preoccupate, perché il genio di DJM ha partorito degli orrori enormi, infatti se l'è anche firmata nel testo, non so se lo sentite. Poi c'è il genio della lampada, e cominciamo bene, perché dice: Leo senza Giuli, ho una domanda vacanziera da farti, ma la vostra bravissima Michela Jay è parente del cantante Samurai Jay? Sì.
2: No.
0: Sì, sì, sì, sono parenti. Sono parenti, sì, sì, è una dinastia proprio, la famosa dinastia dei Jay. Ha un'origine lontanissima e nobile, pensa, sono arrivati dal nuovo mondo, in realtà hanno una, diciamo così, un'origine inca, infatti erano i famosi Inca Jay e cose varie, quindi non vi preoccupate, adesso magari uscirà qualche gossip su qualcosa. Nel frattempo sta uscendo Martino, dai che cominciamo, dove vai? Vabbè ragazzi, tra poco torniamo perché ho un domandone da porvi.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio, Benevento, il 17 luglio a Casalduni, Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento, il 31 luglio a Circello, Benevento.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: don't like to move it.
1: Il titolo è Godzilla, questo è un progetto di W Sound, detto in spagnolo, comunque W Sound, J Balvin, Ovi on the drums, che praticamente, cioè in realtà questo W Sound è un progetto dello streamer West Cole insieme appunto Ovi on the drums. Allora, siamo pronti per cominciare la puntata di oggi. Cominciamo con una domanda molto semplice nei vostri confronti, perché effettivamente se pensate all'interno della nostra casa, all'interno della nostra quotidianità, insomma, noi abbiamo a che fare con oggetti, con elettrodomestici, con vestiti, con qualsiasi cosa insomma faccia parte della nostra vita quotidiana e che noi utilizziamo, e ovviamente si cerca sempre l'innovazione, che ne so, il telefono più tecnologico, il computer, quello che fa qualsiasi cosa, è così, questa è la mia cultura nei computer, so solo il rumore che può fare uno quando si inceppa, o l'elettrodomestico, cose varie, però c'è sempre quella cosa vecchia che utilizziamo ancora, cioè, allora pensate, no, non sono i rispettivi compagni o non compagni di vita, però per esempio quella vecchia moca, la moca della nonna, ok, perché fa un caffè buonissimo e quindi non ho guai

chi tocca quella moca, guai a chi la lava col detersivo, magari sai solo di sciacquandola con l'acqua, oppure un vecchio ventilatore o un vecchio vestito, insomma quella cosa che è vecchissima e che ancora si utilizza, perché per vari motivi, perché può essere per nostalgia, può essere per affezione, perché è appunto la nonna, non la nonna, cose varie, oppure semplicemente perché piace o ha delle qualità che secondo voi sono incomparabili rispetto al, diciamo così, al corrispettivo attuale dello stesso oggetto. Allora io volevo chiedere, giusto per capire, perché io sono uno che raccoglie le cose vecchie, allora, sì, cioè, i miei ventilatori sono degli anni 70, consumano un botto ma funzionano da Dio. Allora, in tutto questo, qual è l'oggetto più vecchio, oggetto qualsiasi che voi utilizzate, che avete in casa e che continuate ad usare, perché solo quell'oggetto, solo quella cosa vi fa stare bene e vi dà il risultato che volete, al 333 2688 688.

0: Katie Tunstall con Suddenly I See, qui a Company Snack con Leo e DJM. Io lo sapevo che alla domanda qual è l'oggetto vecchio che tenete in casa e che continuate ad usare perché ha delle, diciamo così, una resa migliore, almeno per voi, rispetto a quelli nuovi, sapevo che sarebbe arrivato un messaggio di questo tipo, tipo la cosa più vecchia in casa è la nonna. Purina, no, tutti i giorni la teniamo attiva con commissioni da fare, no, quello è schiavismo, povera nonna. Nonna, tu che sai far bene da mangiare, perché non fai un pranzo per 30? Queste cose qua, dice, a parte gli scherzi, le vogliamo un mondo di bene, ti credo, voglio dire, tenersela stretta la nonna, però adesso vedi, la nonna è esaurita perché fa un sacco di cose, però c'è soddisfazione, e quando i nipoti ti chiedono qualcosa non c'è niente da fare, i nonni corrono.
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania. Un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

E questa è Rihanna con S&M qui a Company Snack. Allora, leggiamo qualcuno dei vostri messaggi per quanto riguarda gli oggetti vecchi che avete ancora in casa. Per esempio, vedi, io le cose che non butterò mai e adopero ancora adesso sono gli attrezzi da elettricista di mio padre e quelli da falegname di mio nonno materno. Questo è Luca. Allora, beh, è vero assolutamente. Poi magari se sono attrezzi, molto spesso gli artigiani si costruivano gli attrezzi perché ovviamente l'esperienza era tale da poter dire: guarda, per fare questo lavoro e farlo bene ho bisogno di un attrezzo ben specifico che il mercato non mi propone. Adesso non, probabilmente non si era ancora scontrato con AliExpress dove la gente, pur di non pagare le spese di spedizione, si trova di fronte a degli aggeggini che non conosce, sai, che svoltano la vita. No, ma che ne so, il cacciavitino ricurvo che serve per fare chissà che, per togliere, boh, puoi usarlo anche con le lumache per pulirle, puoi fare tantissime altre cose. Insomma, le nostre case sono piene di qualsiasi cosa. C'è qualcuno che dice invece il battipanni perché ha vari usi. Ok, ma l'educazione degli anni 70 è un po' cambiata. Però il battipanni, attenzione, perché sarà quello in Vimini, quando cominciavano a rompersi le stecche, lì erano dolori di più perché si entrava in carne viva. Poi, per esempio, c'è chi dice la moca della nonna. Poi un rasoio elettrico comprato nel 2005, fa un rumore tremendo, ma non muore. Ok. Non è che devi usare un elettrodomestico per vederlo morire. Cioè, della serie, dai, questa è l'ultima volta, poi ti butto. E invece no, questo va avanti. C'è chi dice anche, bello, questa è una padella di mia madre, che mia madre mi ha dato quando sono andato via di casa. È distrutta, ma non la cambio. Vedi, comunque c'è un legame enorme negli oggetti. Cioè, per esempio, la scienza, comunque la psicologia, dice che questo è un comportamento guidato dalla nostalgia, da un bisogno di autenticità e identità e un desiderio anche di stabilità in un mondo frenetico, un po' come attaccarsi alle proprie radici, no? Una cosa meravigliosa. Però io vi chiedo anche un'altra cosa: secondo voi, adesso facendo mente locale, nella vostra vita, nell'arco della vostra vita, dei vostri anni, ma anche precedentemente a voi, secondo voi qual è stata l'invenzione o qual è stato l'oggetto che è stato inventato che ha cambiato le sorti del mondo? Ok? Che potrebbe essere il, non so, dallo sturalavandini per passando al frigorifero. Adesso lasciate stare il cellulare, internet, perché è ovvio, quello ci ha cambiato radicalmente la vita, ma negli oggetti di uso comune. Adesso, per esempio, DJM dice la carta igienica, perché i fogli della Gazzetta dello Sport ti lasciavano quel simpatico roseo. Non era il massimo. Sì, ok, attenzione, non la carta igienica dei vecchi treni delle Ferrovie dello Stato, che era liscia come un foglio A4, che ti era più uno sposta che pulisci. Secondo voi qual è questa invenzione al 3332 688 688?

0: Fred De Palma, Anita e Demi Schilla insieme per questa La Testa Gira. Allora, sto arrivando dei messaggi. Siete strani. Allora, parlo io, lo so, ma ho cognizione di causa. Allora, per esempio, c'è qualcuno che scrive l'imodium. Vabbè, è utile. Se comincio a sentire le prime avvisaglie, i primi gorgheggi di un'eruzione vulcanica, ti salvi. Roby dice, secondo me la lavatrice non potrei farne a meno, questo è anche vero. C'è qualcuno che parla dei sex toys e dice che sono per tutelare i tradimenti, quindi per tutta la coppia, sia per lei che per lui, vedi? Questa cosa potrebbe assolutamente essere una cosa utile e svolta la vita. Qualcuno ha detto le ruote della valigia. Guarda che è vero, se pensi ai valigioni che andavano portati, cose varie. Qualcuno dice il frigorifero, beh, ovviamente la zip, la chiusura lampo, la usiamo tutti i giorni, ci accorgiamo di quanto sia importante solo quando si rompe, e quello è vero, appunto, quando si accavalla. Poi qualcuno dice il forno a microonde. Beh, se ci pensi, il forno a microonde ha dato una svolta, perché ha trasformato gli avanzi, ha dato dignità agli avanzi in cucina, perché una volta sì, vabbè, ma dai, cosa vuoi, che lo riscaldi domani, dai, mangialo adesso, invece no, questo me lo scaldo al microonde domani, che cambia un po' il modo di pensare. Qualcuno dice la penna e poi dicono la sveglia. Sì, mi viene da pensare, effettivamente c'è un cambio di vita da avere un gallo sul comodino che ti scagazza. Hai presente? Cioè, se non avessero inventato la sveglia ma solo il cellulare, tu metti il cellulare sul comodino e ogni mattina lo prendi, chi è che cazzo? Perché il gallo canta e se canta fa sforzo e quindi ti lascia il ricordino.
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Successo del passato, del presente. A chiudere la prima ora di Snack oggi insieme a Leo e DJ M. Per il presente Bob Sinclair con Kesa, questo è Cock and Wait. E invece per il passato, dal 1980, Robert Palmer con Johnny and Mary. Allora sentiamo un altro messaggio vostro per quanto riguarda l'oggetto che ha cambiato le sorti del mondo.
1: Ciao, ciao. Io qua in Isdura la ceretta, per ovvi motivi, perché non so come si faceva stare una volta con il con i peli. Poi adesso che ho 50 anni sono calati i peli nelle gambe, sono venuti i peli in faccia, i baffetti. Mamma, sì, che orrore. No, non ci posso pensare. Mamma, e in qua misura il, sì, letto. Hai presente dormire per terra? Che orrore. Buona giornata a tutti.
0: È vero, assolutamente, è vero. Le tavole, oppure dormivano su delle tavole, magari, ma in preistoria, però, cioè, voglio, però il letto. La cosa che mi ha angosciato è pensare a una persona completamente glabra sulle gambe e con sto baffo da birra Moretti. Questa cosa, sai, quelli che si muovono col vento proprio. Ciao, come stai? Stelliane che si muovono col vento. Sai che non lo so come facessero la cereta, o non la facevano e quindi c'era questa moda di essere irsuti, oppure delle grattugie, oppure con la candela. Magari passavano una fiamma e sai che poi i peli si ritraggono un attimo, diventano, ma non, un po' come si fa con la bruscatura del pollo.
2: Maria, io esco.
0: Che brutta immagine. Dai, passami la candela che ho un appuntamento. Mezzogiorno, un minuto.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Indagati a Bari Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo in qualità di amministratore unico del Baricalcio, il padre come presidente del CDA del Napoli. Le accuse sono di false comunicazioni e bancarotta fraudolenta. Ricercata in mezza Europa, è stata ritrovata uccisa a Kiev Anastasia Berezovska. La donna, 39 anni, era sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolajev a Monaco. La due giorni di Ankara per il summit NATO, stasera l'arrivo dei leader, gelo tra Trump e Meloni dopo gli ultimi attacchi del tycoon. Così il ministro degli esteri Tajani.
5: Noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti.
4: Bene Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che ieri hanno conquistato un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner, opposto al tedesco Struff. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
3: Spot.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
11: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
10: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
13: Pronto?
14: Ciao Romina!
13: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
14: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
13: Sempre al verde?
14: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
13: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
15: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Sam City insieme ad Adam Levine con Locks Away. Allora, qui a Company Snack sapete che ci teniamo a darvi delle informazioni o comunque girarvi delle notizie che potrebbero effettivamente tutelarvi in qualche modo. Adesso io non so se questa cosa sia proprio così, è vera, però non vi preoccupate, questa è vera, però non so se ci sia proprio da allarmarsi. Però in ogni caso, siete persone che fanno i selfie, le foto di gruppo con le dita a V, tipo Vittoria, così, con la faccia bella allegra, tipo, così. Allora state molto attenti, perché adesso con l'intelligenza artificiale e anche con le fotocamere ad alta risoluzione, se la mano è troppo vicina all'obiettivo, se comunque c'è una nitidezza particolare dell'immagine, ci sono insomma dei programmi di intelligenza artificiale che potrebbero riuscire a duplicare la vostra impronta digitale. Quindi tu che bella, faccio Vittoria, svuotato il conto in banca, però insomma, almeno un momento di felicità l'avete vissuto in quella foto. Io guardo sempre il lato positivo, però state attenti, perché questo ci riporta alla mente anche una notizia che era uscita un paio d'anni fa, non so se vi ricordate, del fatto che un gruppo di ricercatori di Cina e Stati Uniti erano riusciti a ricavare parte delle impronte digitali, addirittura per un 9,3% l'intera impronta digitale, usando il suono che il dito fa tipo sullo schermo del telefonino per appoggiarsi e ovviamente far leggere l'impronta digitale. Praticamente il registratore del telefonino sente quel rumore, lo campiona e praticamente in base allo scorrere della pelle sulla superficie del telefono loro sono riusciti a ricavare impronti, pensate che parziali, quasi 30%. Quindi questa cosa, insomma, quindi se volete provate con l'iride, ma anche lì forse non funziona. Comunque, vabbè, volevo darvi una buona notizia. Tutelatevi.

0: Topic con A7, questa è Kerncraft 400 e Better Day, il sottotitolo. Allora, se volete vi do anche qualche informazione su come non si può fare riprodurre una banana da una mezza banana messa in acqua, perché beh, lo dico tra poco, dai.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Yeah, yeah.

0: Pitbull con culo, quindi questo testo meraviglioso della canzone. Allora è arrivato il momento per noi di giocare, per cui facciamo partire la sigla del gioco.
1: Snackpot, che buono!
0: In cosa consiste il nostro gioco? Molti di voi lo sanno, alcuni no, magari sono nuovi ascoltatori. Il nostro gioco vi dà la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro da utilizzare in uno dei tantissimi punti vendita a vostra scelta dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Noi li ringraziamo perché ci danno la possibilità di regalarvi tutti i giorni un buono spesa e soprattutto pongono l'accento su un progetto importantissimo a cui Radio Company collabora, che è Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, una vetrina meravigliosa, un'attenzione meravigliosa sulle aziende e le famiglie del territorio che producono grandi eccellenze, e quindi la possibilità di andare sul sito omonimo, appunto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, e trovare e vedere quali sono queste grandi eccellenze. Tra poco, anzi adesso, vi farò una domanda con delle opzioni di risposta. Voi dovete ovviamente rispondere correttamente alla domanda mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo il vostro nome, la provincia e la risposta corretta alla domanda, che oggi è questa. Quale tra questi celebri piatti a base di carne fu inventato da Giuseppe Cipriani all'Harris Bar di Venezia? A. Carpaccio, B. Tartar, C. Roast beef.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: questa Partenope, quindi questo inno meraviglioso a una città o comunque una regione bellissima. Allora, in tutto questo andiamo a fare la verifica e poi a premiare il fortunato o la fortunata vincitrice di questo buono spesa del valore di 50 euro da utilizzare ovviamente nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Andate sui siti e cercate il punto vendita vicino a voi, sono tantissimi, quindi sicuramente trovate il punto vicino a voi, non solo per il buono ma anche per andare ovviamente a fare la spesa. Allora, il piatto a base di carne che è stato inventato da Giuseppe Cipriani all'Harris Bar di Venezia, tra carpaccio, tartare e roast beef, era proprio il carpaccio che lui preparò per un'amica. C'è tutta una storia molto bella legata proprio a questo piatto. La preparò per Amalia Nani Mocenigo, e quindi le avevano vietato la carne cotta, ovviamente lei è andata all'Harris Bar disperata, gli hanno detto ma ti faccio il carpaccino, ed è veloce e buonissimo. Allora, portarsi a casa il buono, sei proprio tu, Antonella di Venezia. Adesso guarda, ti mandiamo il messaggio subito, ecco, inviato il messaggio che ti riconosce come vincitrice. Non vi preoccupate perché domani giochiamo ancora.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Adesso è arrivato il momento di passare la parola a Egidio Ferrante. Ci ha raggiunto in studio ovviamente con l'anteprima dei titoli principali di Company News, con in primo piano gli esteri.
3: Sì, con l'attentato a Monaco del 29 giugno. Trovata morta a Kiev la sospettata. Macron in Siria, esplosioni a Damasco. Ankara al via il vertice NATO. L'attentato a Ranucci, indagato la vitola. Poi sentiremo per gli spettacoli Fiorella Mannoia, che questa sera sarà alla Marostica Summer Festival, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: Allora, siamo arrivati alla fine del nostro programma di oggi, quindi Snack torna domani. Abbiamo appena sentito John Jett and the Black Hearts dal 1982 con I Love Rock and Roll, successo del passato, invece per il presente J-Ax con IPIO, perché però anche no. Adesso per noi è arrivato il momento di passare la parola a Gidio Ferrante, ma prima ci salutiamo, grazie DJM per la regia, un saluto anche da Leo. Da domani ovviamente alle 11 ritorna Company Snack, chissà con una nuova sigla forse, non lo so, c'è tutto un gioco nascosto, voi cercate di memorizzarle le sigle, perché forse ci sarà tutto un giochino nascosto sotto questi cambi di sigla. La parola va all'informazione subito dopo il Belli Conte 4.0. Ciao a tutti, a domani!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono arrivate le 13, ciao a tutti!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. La presunta autrice dell'attentato a Monte Carlo contro l'oligarca ucraino Ermolaev dello scorso 29 giugno è stata trovata morta a Kiev. La 34enne Anastasia Berezkova sarebbe stata uccisa con colpi di pistola. Per il suo omicidio sono stati arrestati un funzionario dei servizi di sicurezza ucraini e un ex poliziotto. Intanto oltre 430 droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso Mosca nella notte. Per i media russi sono un record. Una forte esplosione è stata udita a Damasco mentre il presidente francese Macron si trova in visita in Siria. L'Eliseo ha confermato che il presidente è al sicuro e che il programma della visita proseguirà. L'esplosione sarebbe avvenuta vicino all'hotel dove Macron aveva alloggiato. I paesi NATO investiranno oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le difese contro i droni. L'obiettivo è anche quintuplicare gli operatori specializzati entro il 2027. E quanto emerge dal vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale il rafforzamento della difesa collettiva e il nodo del pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Francesco Lavitola, imprenditore ed ex giornalista, è ora indagato anche per strage in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli inquirenti ritengono Lavitola il mandante dell'esplosione avvenuta lo scorso ottobre a Pomezia davanti all'abitazione del giornalista. Secondo le indagini, Lavitola avrebbe incaricato un intermediario di trovare esplosivo e di farlo detonare. Una donna di 58 anni è stata trovata morta nella notte nel suo appartamento a Sanremo. I carabinieri indagano su un possibile omicidio per strangolamento, sospettando del figlio ventenne della vittima. Il corpo, rinvenuto dai vigili del fuoco, intervenuti su richiesta del figlio, presentava evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Resta in carcere Lamin Sadighi. La GIP accoglie la richiesta del PM e convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha accoltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Gli investigatori milanesi stanno valutando la foto profilo di WhatsApp che il 22enne italo-gambiano aveva sul telefonino, un guerriero islamico. Le operazioni di volo all'aeroporto di Catania Fontanarossa sono state ripristinate. La chiusura disposta questa mattina per la terza volta consecutiva era dovuta all'intensa attività eruttiva dell'Etna. La ripresa era inizialmente prevista per le ore 14. Nella notte una colonna di cenere si era innalzata per circa 4 chilometri. Spettacoli proseguono gli eventi del Marostica Summer Festival Volksbank, di cui Radio Company è media partner. Questa sera in Piazza Castello sarà di scena Fiorella Mannoia con il live Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. L'artista ci ha presentato il suo nuovo progetto.
5: Il progetto nasce dai 30 anni dall'uscita di Anime Salve, che è peraltro l'ultimo disco di Fabrizio De André, perché poi se n'è andato poco dopo. È un disco scritto insieme a quattro mani con Ivano Fossati, per cui in concomitanza di questa data mi sembrava giusto, doveroso ricordare questo disco straordinario scritto peraltro con Ivano, per cui era un'occasione per ricordare il disco ma anche entrare nel repertorio di tutte e due.
4: Cosa ti hanno dato a livello artistico ma anche umano due figure, due giganti come Fossati ed André?
5: Dal lato umano io dico sempre di essere nata due volte. Io sono nata nel giorno in cui sono nata e poi sono rinata a 14 anni quando per la prima volta sentì un disco di Fabrizio De André che si intitolava Tutti morimmo a stento. Ecco, mi ricordo esattamente cosa provai e cosa è stato per me l'ascolto di quella voce che mi stava raccontando quelle storie che io, essendo un adolescente, tu capisci che insomma sei in quella fase, quella terra di mezzo. E poi man mano che crescevo anche professionale, dal livello professionale il mio rapporto con Ivano Fossati è stato un rapporto intenso e duraturo. Ho cantato canzoni di Ivano praticamente tutta la vita, scritte per me da lui o sue, per cui sono state due figure per me determinanti. Il pretesto è quello di ricordare Anime Salve a 30 anni dalla sua uscita. E poi un altro pretesto è cantare nel repertorio, perché non basterebbe un disco per coprire 2 ore e un quarto di concerto. Per cui io spazierò tra il repertorio dell'uno e dell'altro.
4: Benissimo, Fiorella, è sempre un piacere sentirti. Io ti saluto, ti ringrazio, ovviamente in bocca al lupo per la serata.
5: Grazie, grazie mille a voi dell'invito. Un bacio.
4: Lo sport, calcio, Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta fraudolenta nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bari. I finanzieri hanno eseguito perquisizioni nelle sedi del Bari e del Napoli Calcio. L'indagine si concentra sull'operazione che ha portato al trasferimento del portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli nell'estate del 2023. Ai mondiali eliminati gli USA dopo la sconfitta per 4-1 contro il Belgio, ai quarti anche la Spagna che batte il Portogallo 1-0, oggi Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Per il tennis a Wimbledon, Cobolli e Paolini raggiungono i quarti dopo aver battuto De Minor e Iala. Tra poco Sinner affronterà Struff per un posto in semifinale. Per il tour a Les Angles trionfa Pogacar che conquista anche la maglia gialla. Il meteo oggi, tempo in larga parte soleggiato da nord a sud, anche se disturbato localmente dalla formazione di improvvisi temporali o scrosci di pioggia, specie nel corso del pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale, temperature in aumento. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, lo so che vuoi entrare nel mood che ti serve per fare la concentrazione, la facciamo insieme, metti le cuffie.
1: Sigla, grazie, dai, vai.
0: Sei nel mood? Mi piacerebbe raccontarla Company, questa cosa.
2: Radio Company.
0: Posso?
2: Belli Conte 4.0.
1: Sempre
2: estate
1: la solita
2: al bagno
1: storia.
2: 13.
0: Allora, Stefano
2: estate
0: Conte.
2: Al bagno 13.
0: Stefano Conte, quando ciao Daniele Belli, quando inizia la trasmissione ha bisogno di entrare nel mood del programma. Quindi cosa fa? Si mette le cuffie in testa, non guarda nessuno, no. Di solito guarda nell'unico angolo dove proprio non c'è nulla, non c'è nessuno.
1: Esatto.
0: Ok, ed entra nel mood e tiene le cuffie ovviamente a un volume siderale, tale per cui se lo chiami non si gira, se ti sbracci non ti vede. E allora che cosa devi fare?
1: 30 secondi.
0: Devi
1: lanciare
0: oggetti. Degli oggetti e forse
1: non
0: forse
1: serve,
0: ti bada
1: serve.
0: Forse vabbè, però dai, ce l'abbiamo fatta, inizia una nuova puntata. Oggi è martedì, è il 7 di luglio, col bene che ti voglio, e la ruota girerà. Sei pronto?
1: Sì,
0: dai, facciamo la ruota, che vediamo di cosa ci occupiamo oggi, che sono ansioso di saperlo. Buongiorno qua dal bagno 13,
2: secondo,
0: anche oggi in spiaggiati.
1: Secondo ce l'hai qua. Eccolo.
0: Eccola qua. Aspetta, perché non ci arrivavo proprio. Ed eccola qua. Allora, oggi parliamo di giuochi.
1: Sì.
0: Giuochi. Mi piace quella U, che fa un po' vintage.
1: Giuochi.
0: Giuochi. Giochi intramontabili da serata, amici. Che però valgono, secondo me, anche un po' per il mare o comunque per determinati periodi dell'anno dove c'è un po' più di periodo relax / weekend. Quindi, ping pong. Biliardo,
1: sì.
0: Bowling, insomma,
1: sì.
0: Da quanto tempo poi ce ne sono altri migliaia, so che c'è anche chi magari è appassionato di freccette, chi è appassionato di bocce, chi è appassionato di lippa norvegese, chi è appassionato di curling.
1: Però ci sono dei giochi che non ci giochi così spesso.
0: Esatto, tipo io non so da quanto tempo è che non ricordo
1: aver fatto una partita di bowling.
0: Bravissimo. Mi veniva.
1: Sì,
0: è una partita bowling. Anche se recentemente sono stato in un bowling, ma non ho giocato.
1: Ma non ci hai giocato.
0: No, esatto. Quindi, per cui noi vogliamo sapere questa cosa qua. Di questa categoria di giochi, sì. Che sono quelli che una volta facevamo quando era il sabato sera. Andavi il sabato sera, non andavi in discoteca, non andavi al pub, o andavi al pub.
1: Però
0: e c'erano quei giochi.
1: Era...
0: Esatto. Quindi, da quanto tempo è che non giocate a questi, non saprei neanche come categorizzarli, però questi giochi, insomma, da amici, quindi ping pong, biliardo, bowling, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Calcio balilla, vale.
0: Calcio balilla, certo, il famoso calcio balilla. Aspetta, guarda, ti è piaciuto?
1: Strike sarebbe,
0: subito.
1: Strike sarebbe stato un altro, questo hai buttato giù un birillo 70.
0: Vabbè, spare sarebbe, secondo tiro ne butti giù quelli che rimangono. 3332 688 688, parliamo di giochi oggi. Da quanto tempo non giocate a questi giochi che vi abbiamo simpaticamente elencato?
2: Radio Company, estate.
3: Ehi, Ligno. Ehi, Ligno, escúchame.

0: su questa canzone c'è sempre un dubbio interpretativo. Devo, in, ma il titolo, devo, la canzone si chiama Jump, sì. Però lui cosa dice? Devo interpretarla alla Gualtiero?
1: Te gusta la banda.
0: O in stile, no, presidente di tutte le proloco.
1: Te gusta la banda. Cioè, se ti piace la cornamusa, perché? Il fagotto, il trombone. No.
0: Però non fila tanto. Se fosse alla Gualtiero filerebbe un po' di più.
1: Vedere la Gualtiero è la versione che ha costruito qualcuno.
0: Vabbè, torniamo a noi. A proposito, torniamo ai nostri giochi del sabato sera: bowling, freccette, biliardo, calcetto. Da quanto tempo è che non vi fate una partita a questi giochi? Sono passati anni, migliaia di secoli. Facevate schifo, quindi giocate molto raramente, oppure di recente siete andati a farvi una gran bella partita a biliardo? No? A bowling, preferisco. Bowling, vai. Bowling.
1: Ancora.
0: Guarda.
1: Tre ne hai buttati giù.
0: Ma no,
1: giù.
0: Questo era uno strike.
1: Ma strike, non posso
2: rumore. Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al

0: the Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ma perché?
1: Perché
0: sprecava?
1: Sì, esatto, perché probabilmente sprecava.
0: Ok, no, oh, non è giusto per capire. Allora, c'è qualcuno che dice: io, ragazzi, non gioco più al biliardo dai tempi in cui facevo sega a scuola.
1: Oh, quelli, vedi, vedi quanti anni sono passati, probabilmente.
0: Cioè, vuol dire che lui, beh, se non c'è, perché non ci ha dato l'asse temporale.
1: Beh, però secondo me è più o meno dei nostri, nel senso sì, che io mi ricordo che quando andavo a scuola io, superiori tendenzialmente, sì, c'era il gruppo.
0: Sparivi nel retro o di qualche bar,
1: sì, sì,
0: o di qualche sala biliardo,
1: esatto,
0: per ore e ore e ore e ore e ore, ore, perché dovevi ovviamente
1: coprire. E c'era
0: tutto
1: in tutte le classi,
0: sì,
1: mi viene in mente, c'era il king del biliardo.
0: Sì.
1: C'era quello che proprio quando c'è, proprio,
0: sì,
1: prende Fantozzi quando va, sì, a prendere le lezioni. Quello là che gli diceva alle due di notte:
0: devo mangiare il gessetto.
1: Esatto, esatto, esatto. C'era, io ne avevo due. Uno si chiamava Alessandro, in classe mia, che lui era proprio il re. Era il re dei biliardi della scuola dove andavo. Poi ce n'era un altro, che si chiama Matteo, invece, e anche lui l'altro re dei biliardi e di altre cose, insomma.
0: Ma che fa? Mangia il birillo?
1: Sì, esatto, più o meno. Sai che era una mezza? Tu com'eri?
0: Io ero bravetto, va detto che ho incominciato però io più con la carambola che con il biliardo classico.
1: Differenza
0: con,
1: c'è?
0: Che la carambola è fatta con...
1: questo ti fa capire già il mio livello qual è.
0: Mentre di solito uno gioca a biliardo con le classiche 15 palle, no?
1: Quelle, sì, ok.
0: Quelle colorate.
1: Quello è il biliardo classico.
0: Quello è il biliardo classico.
1: Quello che vedi alle 2 di notte su Rai Sport.
0: La carambola invece si gioca con 3 palle, a seconda del tipo di carambola anche con cui giochi, giochi con i birilli.
1: Che è quella di Fantozzi, allora.
0: O senza birilli.
1: Quindi lui giocava a carambola.
0: Lui giocava a carambola.
1: Quindi giocava a carambola. Sentiamo che c'è il citofono.
2: È da un pezzo che non gioco a beer pong con gli amici di Conegliano e il zone limitrofe. Ciao a tutti, Moreno da Marghera.
0: Il beer pong.
1: Pensa, lui parte da Mestre da Marghera.
0: E adesso per il beer pong ce lo spiegherà il nostro DJ Megaloman,
1: che è un grande esperto di beer pong, no? La sua faccia, te lo spiego io come me l'ha spiegato a me prima. Allora, come si gioca a beer pong?
0: Cioè?
1: Un tavolo abbastanza,
0: sì,
1: lungo, da una parte 8 bicchieri messi a modalità biliardo, piedi,
0: ok,
1: birra.
0: Quindi in triangolo.
1: Dall'altra parte del tavolo altri 8 bicchieri messi a 9, credo, perché 1, 2, vabbè,
0: 3,
1: cioè, 4, a piramide.
0: Sì, a piramide.
1: Ok? E tu stai di qua, io sto di là. Hai una pallina da ping pong, tu devi, facendo saltare in mezzo come nel,
0: sì,
1: tennis,
0: rimbalzare,
1: devi riuscire a buttare la pallina dentro al bicchiere di birra del tuo avversario. Ah. Il tu, se centri, il tuo avversario si deve bere quella birra, e viceversa.
0: È un modo per ubriacare.
1: Praticamente quando il tuo avversario, più il tuo avversario ovviamente è ubriaco, sì, e bevuto, più farà fatica a centrare le tue birre.
0: Certo.
1: E quindi la situazione diventerà difficile.
0: Chi
1: non
0: è?
1: Vogliamo incentivare all'alcol.
0: Chi è? Chi è? Chi è?
3: Vorrei prenotare
0: un tavolo?
3: Un tavolo per venire a giocare a beer pong con gli amici di Conegliano in provincia di Treviso.
0: Ma scusi, ma lei gioca a beer pong?
3: Assolutamente sì, anche a strip poker.
0: Non si fa più da
3: nel
0: anni.
3: Nel privé dei Daff e Panche,
0: sì?
3: Io gioco a strip e poker e invece in zona Lissio
0: gioca al beer
3: gioco
0: pong.
3: Gioco a beer pong.
0: Freccette no?
3: Freccette no. È un po' da sfigati, secondo me.
0: È rischioso.
3: Preferisco giocare a strip poker con le fighe,
0: ah,
3: che recupero in sala tecno.
0: Oh,
3: venga,
0: sala
3: che le faccio vedere.
0: Mi faccio,
3: venga,
0: no.
3: Venga.
0: Sala
3: vede? Vede?
0: Sì.
3: Vede le fighe?
0: Sì.
3: Non è roba per lei.
0: Lasci
3: stare.
0: Grazie.
3: Torniamo in sala Liscio, venga con me.
0: Sì.
3: Vuole fare una partita a beer pong?
0: Perché dice che sono più adatto al beer pong?
3: Secondo me è più adatto al beer pong.
0: Vabbè, grazie.
3: Sa che io la vedo a giocare. Io invece me ne torno in sala tecno.
0: Bravo.
3: Poi me ne vado in sala Lissio. E poi
0: in sala tecno di nuovo.
3: Esatto, sala tecno, sala Lissio, sa come funziona, è sempre uguale, no?
0: Tutto il giorno, tutti
3: e
0: i giorni.
3: E faccio questo tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Allora, un po' di messaggi di servizio vari. Ciao, oggi è il nostro 25esimo anniversario, ce li fate gli auguri? Certo che sì. Auguri ad Annalisa e ad Andrea, che oggi compiono 25 anni di sopportazione l'uno dell'altro, l'altro dell'uno. Bravi. Fateci sapere come festeggiate, che la cosa ci incuriosisce abbastanza. Poi un'altra questione, un saluto alla nostra Sara Beatrice, che oggi ci ha parlato di tutt'altro, cioè delle sue vacanze, insomma, fondamentalmente, ma non ci ha illuminato su
1: se lei ha mai giocato.
0: Esatto, magari giocava a strip poker come il presidente di tutte le proloquio, a beer pong,
1: allora ping pong, calcio balilla, biliardo,
0: sì,
1: bowling. Quale di queste cose facevate? Che... ciao cari, una vita che non gioco a carte, è precisamente a scala 40, l'adoro, Chiara da Mestre.
0: Ecco, quello fa parte, secondo me, di quegli sport, chiamiamo gli sport, insomma giochi, che si fanno d'estate quando sei al mare, proprio al bagno.
1: Dici?
0: I miei amici del bagno Cesare, che hanno questo bagno che sembra rimasto fermo agli anni 70, stiamo parlando di Riviera Romagnola,
1: sì.
0: Ok? Loro hanno questo bagno e hanno ancora i tavoli verdi per poter giocare a carte, e soprattutto dalle 18 in poi scatta il momento burraco.
1: Ma al di là del bagno, cioè che magari è una tradizione che sta nascendo ultimamente, farlo al bar, ma si stanno perdendo le tradizioni del vecchio bar dove una volta battevi carta.
0: Vero, il vecchio, cioè, bar dove battevi carta,
1: cioè, certo. Ragazzi, una volta il bar era il luogo di ritrovo di gruppi di amici che una volta in pensione andavano a battere carta.
0: Dimmi, Conte, tu battevi?
1: No,
0: non ho mai battuto.
1: No, battere carte mai. Giocato, ti dico, a biliardo tanto, bowling è da una vita che non lo faccio più.
0: Secondo me si potrebbe, organizziamo magari una partitella all together.

Puppets, show called Gym Class Heroes qui su Radio Company. Stiamo parlando di giochi da sabato sera, magari sì, più legati al vostro, ai vostri trascorsi da teenager degli anni 80, anche 70 forse, sì, 90 e anche 2000. Piuttosto tipo insomma il calcetto, il biliardo, il bowling, tutti quanti quei giochi lì. Quale di questo avete, quali di questi giochi avete giocato recentemente, oppure da quanto tempo è che non fate una partita a questi giochi? Valgono anche le carte, insomma quei giochi proprio quelli classici, quelli del passato, che insomma da grandi o da piccoli si facevano e probabilmente si fanno anche oggi. 333 2688 688.

0: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: Nel nostro comune, durante la festa di San Martino, è d'obbligo il torneo di calcetto fra nuove leve e vecchie leve. E sicuramente la nostra ci sono sempre per le vecchie leve, le nuove leve devono ancora imparare tanto, ma è una bella occasione per incontrare il nuovo e il vecchio.
1: Ah. E poi qui ho un dubbio, quando parla di calcetto quello, il calcio balilla, oppure mi parla di calcetto calcio a 5? Secondo me è calcio a 5.
2: Forse calcio a 5.
1: Vabbè, o sia l'uno che l'altro, però sono buoni, perché sono quelle cose che tendenzialmente magari cominci a fare e poi dopo perdi un pochettino per strada. Il famoso Jessico Calcetto, insomma, è nato in quell'ambito là e non credo che fosse legato al calcio balilla. Abbiamo poi da concludere la questione dei nostri amici, del loro 25 anni di matrimonio. Questa sera cenettina e probabilmente un viaggio un pochettino più avanti, giusto per recuperare. Ti interessano ti cazzi i nostri ascoltatori?
2: Beh, sono felice, bello, 25 facciamo. Anni, una bella
1: Annalisa
2: cosa.
1: Lisa Andrea, tanti auguri.
2: Auguri.
1: Partita a biliardo.
2: Ignora.
1: Rimette ste
3: Radio
1: che palle.
3: Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Non solo completare. Risposte sbagliate per entrare nel club degli ignoranti. Parola, come al solito, che vi stiamo per dare. Voi non date la definizione esatta, date la definizione sbagliata per poter entrare nel club.
1: Se la parola fosse stecca, la stecca, lo stecca, le stecca, gli stecca, lu stecca, dice si stecca. Oggi non è facilissimo, è anche stecca, certo, stecca. Si può cambiare l'accento. 3332688688, in palio anche oggi una tessera per entrare nel club degli ignoranti. La parola con cui giochiamo effettivamente oggi è proprio stecca. Radio
2: Company. The summer is magic.

0: Il club degli ignoranti di oggi, la parola con cui giochiamo è stecca.
1: Allora,
0: giustamente ci sta.
1: Allora, ciao company, la stecca è un tipo di prodotto che vende la banca quando fa il mutuo.
0: Ah,
1: vende la stecca.
0: Vende la stecca, interessante. Poi
1: ragazzi, c'è la bistecca, quando ne mangi due, quando ne mangi una sola si chiama stecca. Saluti da Daniele, che insomma, insomma
0: sappiamo che lui è un grande king e
1: abbiamo
0: insomma,
1: anche un
0: top.
1: Altro prodotto che sta per arrivare sul commercio e voi non ne sapete assolutamente niente. Si chiama Ducati stecca.
0: Ah, meraviglioso. Ma proprio
1: sì, una stecca.
0: Bellissima, bellissima.
1: Infatti devi attaccarti perché ti tira una stecca.
0: Ti tira una stecca, certo. 3332688688, volete entrare nel club degli ignoranti, volete rischiare di portarvi a casa anche la tessera ufficiale? Bene, la parola di cui dovete ricreare il significato quest'oggi è stecca.

0: scoprire come avete ricreato e reinventato il significato della parola stecca.
1: La famosa stecca cometa, che è quella che
2: questo è bello.
1: Quella che seguono i re magi ubriachi. Saluti Andrea 185.
0: Dopo aver giocato a beer pong, probabilmente. Ah, a proposito di prima, è arrivata la precisazione: calcetto Balilla. Quindi non calcetto a 5, quindi perfetto.
1: La versione di Shane di Iron Man è Tony Stecca.
0: Ah, Tony Stecca. Sì. Non c'è Tony Stark, Tony Stecca. Poi. Tony Stecca.
1: Poi c'è. Niente, c'è il messaggio vocale.
0: Ah, sì, scusami, c'è sì, sentiamo che c'è il citofono. Perdone moi.
3: Dicesi Stecca, un tipo di tè che ti fa prendere il volo. Lo stecca è un nuovo tipo di baccalà.
4: Ciao company, stecca è un diminutivo di stai calmi ragazzi, e qua siamo tutti esagerati.
3: Stecca è il cognome della mia collega. Va bene lo stesso?
0: No, ciao. Non va bene, probabilmente la tua collega. Allora, se la tua collega si chiama Stecca, non va bene, cartellino rosso. Se invece la tua collega ha un altro cognome,
1: va benissimo. Va benissimo, però esatto. Se si chiama Stecca, dobbiamo fare cartellino
0: esatto.
1: Rosso.
0: Esatto, faccelo sapere. Tra pochissimo scopriremo chi è che si porta a casa oggi la tessera del club.
5: Radio Company, Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Van Buren, la canzone si chiama This Is What It Feels Like. Per arrivare in fase di chiusura di questa puntata, ladies and gentlemen, andiamo di premiazione.
1: Abbiamo Katiusha che ci ha mandato questo messaggio qui.
2: Lo stecca è un nuovo tipo di baccalà.
0: Quindi buonissimo. Sì, sì. Niente, invece per la nostra amica Stecca di cognome, cartellino rosso, perché la collega si chiamava effettivamente Stecca. Sì, salutiamo la signorina Stecca. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman vi salutano e vi danno appuntamento domani sempre qua su Radio Company con una nuova puntata del Belli Conte 4.0
3: Radio Company Time.
0: Due minuti.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Buon pomeriggio, amici miei. Buon pomeriggio.
1: Stanno in ritardo perché ci mancano
0: ancora. Dobbiamo cominciare.
1: Minuti.
0: Dobbiamo cominciare.
2: Ci mancano 5 minuti.
0: Ma ci mancano. No, perché ci mancano 5 minuti. Nel senso che, vabbè, non lo disse nella maniera proprio. È slang napoletano questo.
2: Va bene.
0: Benevento, in realtà, di Beneventano. Beneventano, appunto.
2: Tutto che finisce con. Vabbè, andiamo con la sigla.
0: Siglano?
2: Vai, Katy.
3: Fiscaglia mollo.
2: Fiscaglia
3: mollo.
4: Fiscaglia mollo.
5: Fiscaglia mollo.
6: Fischelli a mollo.
2: Buon pomeriggio dai Fischelli, seconda puntata della settimana. Spero tutto bene dall'altra parte, forse.
0: Dalla mia parte, dici?
2: No, in generale.
0: Ah, ok, dalla parte degli ascoltatori. Beh, okay, basta chiedere. Amici, tutto a posto? Come va? Via. Tutto bene?
2: È un martedì così.
0: Vi siete svegliati in questo martedì? Avete in un certo senso maledetto tutto ciò che c'è intorno a voi? Allora vuol dire che siete vivi e vegeti.
2: Avete inneggiato qualcosa?
0: No, niente. Che si deve inneggiare la mattina? Inneggia il caffè, la massima cosa che puoi fare.
2: Ho avuto dei problemi stamattina.
0: Quando mai?
2: Del caffè e ho dovuto utilizzare la moka.
0: È buona
2: moka che purtroppo non avevo svuotato tipo un anno fa, e quando l'ho aperta c'era tipo il resto del caffè con un po' di muffetta sopra buttata.
0: Scusami, l'ultima volta che hai usato la moka?
2: Boh, sarà lo scorso anno. Tipo, l'ho lasciata appesa.
0: Un ecosistema praticamente dentro.
2: E ho visto, ho risciacquato. No, ma in velocità perché volevo il caffè.
0: Certo,
2: ho risciacquato.
0: Sì,
2: ho fatto
0: sì,
2: tutto,
0: sì.
2: Poi ho iniziato a bere, aveva un sapore orribile.
0: Ti credo.
2: E ho detto, sto bevendo caffè che sa da schifo o caffè con la muffa che sa da schifo.
0: Che poi, perdonami, sei andata al bagno subito dopo oppure no?
2: No.
0: Allora vuol dire che il tuo intestino è bello forte, è bello strong,
2: è strong.
0: Complimenti,
2: sì.
0: Va bene, noi siamo i Fischelli con Chicco e Joe. Ancora buon pomeriggio a tutti voi. Il nostro numero sempre lo stesso, 333-2688-688. Attenzione, perché verso la fine di questa prima ora regaleremo i biglietti per Caribe Bay. Quindi mi raccomando, seguiteci, partecipate in molti, e poi uno ad uno di voi potrebbe effettivamente portarseli a casa.
2: Tra pochissimo dovremo raccontare una storia abbastanza particolare di persone che lavorano in radio che non sanno gestire
0: vivere,
2: la propria vita,
0: che non sanno vivere,
2: e lo faremo tra poco.
0: Sì.
2: E perché quando parliamo di persone che non sanno vivere nella vostra testa si accende il campanellino con scritto Gianluca Pacini? Lo scopriremo tra poco.

0: Styles con Music for a Sushi Restaurant. Siete su Company, ancora buon pomeriggio amici dai Pischelli. Eccoci qui in quel momento che tutti voi attendavate molto probabilmente, ovvero capire come vive la sua vita Gianluca Pacini e soprattutto che cosa molte volte si dimentica di portare.
1: Non possiamo dire come l'abbiamo scoperto, a meno che tu non voglia dirlo, ma non si può, credo.
0: No, non si può dire chiaramente come l'abbiamo scoperto.
1: Però Gianluca Pacini da un momento all'altro,
0: diciamo che si è toccato un secondo, si è toccato un secondo e ha detto in inglese: "Oh my god.
1: Oh my god, sono uscito di casa senza le mutande".
0: Ecco quello che è successo. Ecco. Volevate saperlo, ve ne fregava? No, volevamo raccontarlo. Sì.
1: Non capisco come una persona possa, ok, si è svegliato tardi, ha iniziato a correre, è uscito perché dorme nudo, non ho capito cosa fa. Però come fai ad uscire senza mutande? Cioè te ne renderai conto?
0: No, allora lui ha detto doveva pensare un attimo ai gatti. E allora, dato che non può uscire nudo, e di questa cosa si è anche lamentato, io non posso uscire nel giardino di casa mia nudo. Gianluca, se hai dei vicini a fianco, voglio dire, cosa è successo? Ha messo la prima cosa che aveva e dei pantaloncini
1: e si è dimenticato.
0: Che poi, raga, scusatemi.
1: Ma scusa,
0: un secondo.
1: È Mr. Sexo Beat là sotto che tocca la cerniera. Non ti dà fastidio, non ti rendi conto di essere un po' nudo?
0: E come un grande film ci avvisò per tempo. Ti ricordi
1: tutti pazzi
0: che
1: per Mary?
0: Mi pare bravo, tutti pazzi per Mary. Si abbassa la cerniera, poi se la alza e tacca la si incastra la pelle.
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì, sì. Va bene. La saccoccia.
0: La saccoccia. E poi là è operazione d'urgenza, codice rosso, cioè nel senso bloccano la tua vita per 6 mesi. Cioè.
1: Sì, e lo sanno tutti. Poi,
0: e lo sanno tutti, esatto. Va bene, comunque, amici, grazie a tutti per questo piccolo spazio d'ascolto. E quando poi avremo novità su altri colleghi e su altra assenza, diciamo, di mutande, vi faremo sapere.
1: No, ma come fai ad uscire di casa senza mutande?
0: Vabbè, capita, dai.
2: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo! Spot!
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Company? Pronti per il secondo Millennium Mix della settimana? Iniziamo con Ian Lucas e Peso Pluma, il remix di David Guetta. Questa è La Bebe.
1: Millennium Mix, i successi

0: Sono tre i dischi del Millennium Mix. Si conclude questo proprio con Purple Disco Machine insieme a Kunks, Substitution. Poco prima invece The Avener con Alpaca, mentre all'inizio Young Lucas a Peso Pluma con La Bebe, ovviamente il remix a quello di David Guetta, amici.
1: Che trittico incredibile.
0: Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Apriamo ufficialmente il nostro spazio dedicato al comp'anniversario, un posto già bello che ho occupato, ma l'altro è totalmente gratis.
1: Sì, abbiamo rischiato di perderlo perché io ho fatto degli auguri di compleanno, ma in fin dei conti non era un compleanno.
0: Vabbè, non importa,
1: tra poco scopriremo tutto.
0: E noi lo ricordiamo, il comp'anniversario non è una cosa, non è un appuntamento legato esclusivamente al compleanno. Bravo, ma esatto, anche per chi forse deve recuperare determinati infortuni, o magari chi deve festeggiare degli anniversari di matrimonio, oppure l'acquisto di una casa, il cambio carriera, qualsiasi cosa a parte gli onomastici.
1: Il primo mutuo.
0: Va benissimo, può anche essere, quello volendo. 100% di mutuo si festeggia.
1: Quindi oggi per oggi 3332688688. Mi raccomando, mandateci in velocità tutti i dati della persona chiamare, da chiamare, compresi il numero di telefono, un mini messaggino di qualche tipo e la ricorrenza. Poi facciamo tutto noi, gratis.
0: Ben detto, amico mio. C'è anche il nostro sito, ovviamente radiocompany.com. C'è il tasto del comp'anniversario da cliccare, all'interno del quale compilate il form, appunto. Oppure la nostra applicazione, anche quella la scaricate sul vostro telefono, Radio Company. E oltre ad ascoltarci ovunque voi siate, avete anche la possibilità di compilare proprio lì il form del comp'anniversario.
1: Quindi potete fare i mix, no? Cioè ascoltate la radio magari dal sito e compilate dall'applicazione, oppure un giorno fate il contrario, l'anno dopo lo fate da entrambi.
0: Sì, amici miei, avete la possibilità di divertirvi e di fare le cose in milioni di modi diversi. Dai, oggi per oggi 3332688688, a tra poco.
2: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
3: Pischelli a Mollo. Spot.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
5: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Fulminacci, maledetto me su Radio Company. Prima e unica telefonata di oggi, quindi metti che qualcuno vuole fare una sorpresa.
1: Bravo.
0: Dell'ultimo secondo. 333-2688-688. Stiamo cercando te e i tuoi parenti.
1: Bravissimo campione. Intanto al telefono però abbiamo Antonio. Ciao Antonio.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Ciao.
1: Ciao Antonio, come va? Come stai?
2: Ma potrebbe andare meglio.
1: Allora, lo sappiamo, potevi anche rispondere un po' domanda del cazzo, se volevi, potevi dirlo, tranquillamente. Ci rendiamo conto che non è una di quelle domande che soprattutto in questo periodo ti faccia più piacere ricevere, però noi sappiamo insomma che è successo qualcosa e mi piacerebbe che tu lo descrivessi a tutti quanti, se si può raccontare.
0: Vai.
1: Ecco.
2: Insomma, ho avuto un piccolo infortunio, mi sono spezzato praticamente la clavicola, mi sono fatto male. E quindi non è un periodo, diciamo, bellissimo, soprattutto d'estate.
1: Ma com'è successo? Scusami se ci informiamo.
2: È successo lavorando, sono inciampato, sono caduto.
1: Dai, Inail. Inail, dai.
0: Avevi un'assicurazione su queste cose?
2: No, non ho nessuna assicurazione.
0: Porca miseria.
1: Vabbè, non importa, dai, ti mando io, mio fratello Ciro, lui te la fa l'assicurazione, anche se è successo prima, non ti preoccupare. Allora,
2: okay,
1: senti,
2: grazie.
1: A parte gli scherzi, ovviamente ci dispiace, quindi auguri di buona e di pronta guarigione,
2: grazie,
1: per quanto riguarda i pischelli,
2: grazie.
1: Ma c'è anche un bel messaggio per te, insomma. Allora,
2: okay,
1: innanzitutto aspetta un attimo, perché chiaramente quello che sto leggendo è molto forte,
0: lungo.
1: È lungo tra l'altro. Allora, tanti auguri di buona guarigione per il tuo infortunio, quindi mi raccomando, stringi i denti, stai tranquillo, perché passerà anche questa, da leone come sei e come hai sempre fatto.
0: Dai,
1: okay?
0: Sempre.
1: Anche se da un po' che non ci vediamo ti dicono ti vogliamo bene, il tuo amoro Gigino e Franco.
0: No. Gigino e Franco.
1: Gigino.
2: No. Pazzesco.
0: Wow.
1: Gigino. Vabbè, dai. Chi sono per te?
2: Sono senza parole. No, Gigino Franco è, vabbè, non sono persone immaginarie.
1: Come
2: la persona vera e propria che mi ha dato il messaggio. Non sono persone vere. Ma la persona che mi ha dato questo messaggio è.
1: Vabbè,
2: sono molto importante.
1: Va bene, l'importante è che tu lo abbia riconosciuto, ecco, quindi
2: certo,
1: siamo importanti.
2: Certo.
1: Siamo contenti.
0: Facciamo, ti va se facciamo un attimo una piccola preghiera per scongiurare,
1: sì, esatto,
0: il futuro?
1: Allora, aspetta. Ce l'ho la preghiera giusta, è San Gigino, protettore delle clavicole.
0: Franco dov'è?
1: Franco e Gigino sono i santi medici, c'è la basilica tra l'altro qui vicino, la basilica di Gigino e Franco, protettori delle clavicole.
0: Ora
1: aiutate.
0: Pro nobis.
1: Senti, mai pensato di andare a Lourdes, di immergerti praticamente tutto il busto? Magari che...
2: Ci ho pensato tante volte, ma secondo me mi infortuni andando, siccome la
1: vabbè, allora, vabbè, al massimo.
0: Una piccola tecnica da italiani: chiama la tua assicurazione adesso e fatti aggiungere gli infortuni, che la prossima volta
1: bravo,
0: almeno ci campi sopra.
1: Esatto.
2: Okay? Esatto.
1: Dai, mi raccomando, rimettiti.
2: Magari aggiungi il vostro contatto.
1: Ecco.

0: Devotion, siete su Company 14:41. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, Companyversario, che per quanto riguarda oggi si blocca qui, chiamata saltata. Noi ovviamente ci promettiamo, tra noi due ci promettiamo, senta, che domani possa andare meglio, ecco, semplicemente questo.
1: Non lo so.
0: Però parliamo di sindromi, perché finalmente anche noi potremo un giorno rifiutarci di fare motoria perché abbiamo le nostre cose.
1: Sì, fino a un certo punto. Cioè, infatti l'articolo inizia così: il tuo uomo è irritabile? Ti ringhia se hai il coraggio di prendere un pezzo di tavoletta di cioccolato che sta mangiando, oppure si arrabbia troppo per la perdita del telecomando del televisore? Anche gli uomini soffrono della sindrome premestruale.
0: Allora, non è una cavolata quella che stiamo raccontando, cioè, ovviamente c'è uno studio scientifico dietro da parte di un'università anche abbastanza prestigiosa, che ci dirai tu tra poco, Chicco. In ogni caso non è una cavolata, perché a quanto pare anche noi uomini possiamo soffrire di questa cosa.
1: Allora,
0: qui
1: non è propriamente un ciclo quel che è, ma è la sindrome del maschio irritabile,
0: ecco, quindi esiste, okay. Sì, esiste.
1: E infatti dicono, gli uomini hanno cicli ormonali proprio come le donne,
0: certo.
1: No, e i sintomi sono gli stessi, quindi ansia, bassa autostima, varie cose psicologiche, ti senti inutile, vai in un angolo, stai lì tutto arrabbiato, poi ti passa dopo un paio di giorni.
0: Beh, comunque ci sto ripensando, a me capita, effettivamente, tipo soprattutto i giorni di autostima, bassa autostima, quando dico, che palle, io non so fare radio, quella è la verità in realtà.
1: Io ti mando a casa,
0: non so fare radio, che palle, che schifo veramente.
1: Dicono che
0: oggi
1: ci sia anche una soluzione, cioè? Nel nostro caso, una dieta sana e maggiore esercizio fisico possono, diciamo, andare ad alleviare queste cose, quindi
0: però
1: correte e mangiate il giusto.
0: Vabbè, anche nel caso delle donne, voglio dire,
1: però poi il ciclo ti arriva per forza,
0: no
1: certo, evitarlo.
0: Certo, è che magari quando sei in questo stato di maschio, di sindrome irritabile, ecco, come dicevi prima, molto probabilmente per tutte quelle persone che forse sono abituate a mangiare bene, in questi periodi di forte stress ti viene proprio la voglia di mangiare cioccolate, gelati, robe grasse, fast food, quindi
1: la pizza,
0: quella roba lì. Quindi forse bisognerebbe cercare proprio di avere questo esercizio, o di fare esercizio fisico un po' tutti i giorni.
1: Ho una domanda.
0: Certo, domanda pure.
1: Dobbiamo arrabbiarci anche noi adesso che abbiamo rivelato questa cosa, quando un nostro collega ci vede irritati e ci dice, hai le tue cose? Dobbiamo incazzarci,
0: allora,
1: oppure dire no, tranquillo, è normale?
0: Partendo dal presupposto che è un'osservazione che non si fa di solito, no? Anche perché comunque è tremendamente maschilista.
1: O almeno
0: però
1: la fai una volta.
0: Però possiamo dire, guarda, oggi non mi dare retta perché sono nella mia fase maschio irritabile, IMS. Ho la mia fase IMS. Che cosa ti devo dire? Ecco.
1: Sembra una malattia grave.
0: No, non sembra una malattia grave. Vabbè. Significativa, significa soltanto sindrome del maschio irritabile.
1: Quindi
0: stop.
1: Se i vostri colleghi maschi hanno dei fastidi, probabilmente hanno il ciclo maschile.
0: Ecco, esatto, semplicemente questo. Esiste anche per gli uomini e di questo ne siamo assolutamente sicuri.
1: Abbiamo dei diritti.

0: su Radio Company e anche oggi siamo pronti a regalarvi qualcosina.
1: È arrivato infatti, amici, quel momento. Chiudi gli occhi, immagina una vera spiaggia caraibica, sabbia bianca, onde palme e acqua cristallina. Ora riaprili e sei a Shark Bay, dentro Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato d'Italia.
0: Tra zona kids, area relax e attrazioni adrenaliniche come Capitan Space Maker, lo scivolo più alto d'Europa, il divertimento è per tutti. In più, l'ingresso include anche il mini golf tematizzato. Caribe Bay, la tua estate caraibica ti aspetta a Jesolo. Scopri di più su caribebay.it.
1: Ovviamente così potete perdere anche tra quelle che sono le diverse informazioni per i pacchetti proprio del parco acquatico e non solo, però attenzione perché noi oggi e per un totale di 3 settimane vi regaliamo 2 biglietti, quindi potete portare un vostro caro amico, una vostra cara amica,
0: la vostra mamma,

0: visto che magari oggi avete un po' di
1: passione per i Pokémon.
0: C'è un Pokémon formidabile nella difesa e nell'utilizzo dell'acqua. Quindi la parola d'ordine di oggi per vincere i due ingressi a Caribe Bay è Squirtle. Che non è l'altra, il Pokémon.
1: No, ma ho pensato male?
0: Sì.
1: Ho pensato male. Assolutamente no. Quando te l'ho detto, ho detto: ah, incredibile quel Pokémon. Allora, 333-2688-688, dovete mandarci un messaggio scritto, ovviamente, nel quale scrivete la parola Squirtle in onore di questo grande Pokémon, che appunto, tra l'altro, è anche molto, molto raro da trovare nelle carte. Il più fortunato o la più fortunata si porta a casa proprio due biglietti per il Caribe Bay. Quindi mi raccomando, da questo momento in poi potete iniziare a scrivere.
0: Squirtle.
2: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo! Spot!
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: E Brunone Marsone con On My Soul su Radio Company, le 15 e un minuto. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ciao. Ce l'abbiamo, la nostra vincitrice anche in questo martedì 7 di luglio. Però non vi preoccupate, perché tanto per tutti gli altri che hanno partecipato fino a fra tre settimane, insomma,
1: tutto
0: adesso,
1: luglio.
0: Tutto luglio, ecco, era molto semplice da fare questo ragionamento. Regaleremo i due biglietti per il Caribe Bay.
1: La parola corretta era Squirtle e la più veloce è stata Gaia.
0: Grande
1: che
0: Gaiona.
1: Si porta a casa due biglietti, per farti capire che sei tu. Le ultime tre cifre del tuo numero.
0: No, le ultime lettere della tua mail sono gmail.com.
1: Vabbè, 021, brava, e ritorneranno domani altri due biglietti e altre parole strane.
0: Mi raccomando, Gaia, quando ti arriveranno tramite mail i due biglietti,
1: foto
0: mi
1: con Squirtle, no. Beh, magari c'è il Pokémon, fa l'attrazione. Dai, fatti una foto e taggaci
0: Gaia
1: nelle storie.
0: Gaia, scusaci, no? Pensa accolto
1: foto
0: a
1: foto con Squirtle.
0: Sì, ho capito chi è, cioè non è
1: si porta il Pokémon dietro.
0: Sì, magari
1: ho l'applicazione Pokémon.
0: Sì,
1: Go.
0: Sì, sì, esatto. Gaia, sei appassionata di Pokémon?
1: Pokémon Go.
2: Radio Company Time.
1: Le 15:02.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: The Bosa, la loro Magnetic su Radio Company. 15:05, abbiamo un domandone incredibile oggi che ci farà compiere un trip di quelli mentali belli importanti, perché tu oggi mi hai scritto un messaggio in codice.
1: Sì, lo so, ti ho scritto capsula del tempo, poi ti spiego. Allora, cosa grandiosa, molto probabilmente avrete già letto in diversi giornali e anche sui social, gli Stati Uniti stanno per seppellire una capsula del tempo a 3 metri di profondità, non verrà aperta prima del 4 luglio del 2276.
0: Porca
1: quindi
0: miseria.
1: Tra esattamente 250 anni, dato Madonna. Che appunto cadeva la ricorrenza, 250 anni degli Stati Uniti d'America, quindi il 4 luglio del 2276 verrà appunto tolta questa capsula del tempo dal terreno e all'interno verranno trovate delle cose.
0: Cosa hanno messo dentro?
1: Allora, te lo dico subito, se mi avessi dato il tempo ovviamente di cercare, e allora praticamente la parrucca di Trump, no scherzo.
0: Sarebbe bellissimo, però
1: il chiaramente
0: miglior presidente.
1: Essendo molto autocelebrativo avrà lasciato dei santini di se stesso da trovare,
0: delle spillette.
1: Allora, gli oggetti all'interno della capsula includono lettere, manufatti, documenti e oggetti selezionati per raccontare la storia degli Stati Uniti in occasione del 250esimo anniversario. La California, per esempio, ha inviato un superconduttore a fusione, un'immagine topologica dello stato realizzato dalla NASA e una previsione del chatbox Claude su come sarà la California tra 250 anni.
0: Addirittura
1: hanno chiesto a lei, il Michigan invece ha deciso di inviare alcune pietre di Petoskey, credo si pronunci in questo modo, un corallo fossilizzato simbolo dello stato, e poi il Nevada, per esempio, essendo patria di Las Vegas, ha
0: fish
1: e gettoni da gioco fedeli proprio alla sua tradizione.
0: Grandissimi.
1: Oggi questa domanda noi la facciamo a voi, ok? Anche voi volete lasciare magari un piccolo simbolo, un piccolo tributo, ecco, rispetto a quello che avete vissuto oggi, alle tradizioni future, e quindi anche voi sotterrerete, che cavolo ne so, una capsula che verrà aperta tra 250
0: anche
1: anni.
0: Anche cose stupide, perché io tipo lascerei la maschera di Tony Pitoni con la foto di Tony Pitoni con scritto Elvis è vivo.
1: Non è mai morto, si è soltanto reincarnato, ok?
0: Così fra 275 anni scriveranno un libro sul fatto che poi cercano su internet, vedono Tony Pitoni.
1: Perché molto probabilmente tra 250 anni Tony Pitoni non ci sarà più sicuramente, ma forse non sarà neanche così tanto ricordato.
0: No, andrà in sordina. Queste cose qua, secondo me è solo questo.
1: Per esempio io lascerei, ma proprio in maniera anche se sarà forse reperibile, il vinile tipo di Thriller di Michael Jackson.
0: Okay.
1: Del tipo, guarda, pronipote, quando troverai questo vinile, magari non conoscerai Michael Jackson perché non lo so, ascoltatelo perché magari ti cambierà la vita.
0: Quando tutti penseranno che Michael Jackson è di Poggi Bonsi,
1: e tutti diranno,
0: ma no,
1: guarda che ci sono un sacco di Jackson a Poggi Bonsi, sono tutti toscani.
0: Vogliono 10.000 euro.
1: Ho capito io sta roba. Dai, allora facciamo un gioco. Sotterrate una capsula e questa capsula verrà aperta tra 250 anni, quindi nel 2276. Che cosa lascerete all'interno di questa capsula? Possono essere cose serie, fotografie, cose stupide, per esempio la maschera di Tony Pitoni.
0: Vogliamo le motivazioni, cioè scegli un oggetto, lo metti dentro, ma perché?
1: Che è difficile da capire se questa capsula verrà aperta dai vostri figli o da chi comprerà quella casa. Immaginiamo
0: i vostri figli tra 200 anni.
1: Sì, cioè diciamo eredi della vostra famiglia, ecco. Immaginate che appunto questa capsula venga lasciata a chi verrà dopo di voi.
0: Dai, quindi 333-2688-688, messaggi scritti e vocali.

0: con Raffa, si chiama Wave, su Company 15 e 11, molto velocemente, sotterrata una capsula del tempo, questa verrà aperta tra 250 anni, che cosa mettete all'interno?
1: Sentiamo un'ascoltatrice.
2: Buongiorno Company. Ciao. Nella mia capsula del tempo vorrei mettere il primo libro che ho letto, bello, cioè bello. Lettera a un bambino mai nato, okay. Poi vorrei mettere il dentino di mio figlio, okay. Il suo primo dentino, e sicuramente un bel fiore per ricordare che questo mondo aveva anche tanta natura.
0: Bello.
2: Ciao.
1: Ancora per poco.
0: Una capsula del tempo piena e pregna di significato.
1: Sì,
0: bello, bello per chi un giorno l'aprirà, se fosse.
1: Ecco, quando arriveranno lì scaveranno.
0: Scaveranno, esatto. Non toccare prima del 2276.
1: Ma io ho fatto una cosa simile alle medie.
0: Cioè?
1: Nel senso che abbiamo messo delle cose in una busta.
0: Sì.
1: Le ha tenute la professoressa.
0: Certo, certo.
1: E dovremmo riaprirle non so quando, sinceramente.
0: Ah sì, ancora dovete riaprirla. Ah. Tu avrai lasciato una mela pensando, ma sì, poi me la mangio.
1: No, credo di aver lasciato una lettera scritta e un plettro, se non
0: un
1: sbaglio.
0: Un plettro?
1: Sì, sì. Ho detto,
0: tu, grande esperto di bassi.
1: Di suonare la chitarra come... quando riaprirai, purtroppo non lo faccio più, però
0: dai, 333-2688-688, quindi messaggi scritti e vocali, possono essere cose serie, possono essere anche cose un po' più divertenti,
1: così ce la ridiamo un
0: scegliete
1: po',
0: scegliete voi la forma, però sotterrate una capsula con della roba dentro, ok, questa capsula verrà aperta tra 250 anni, che cosa lascereste alle generazioni future?
1: Scopriamolo. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo. Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va?
7: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: Lisa, la sua canzone estiva su Radio Company alle 15.20, quindi capsula del tempo, chiamiamola Bravo. Così, verrà aperta tra 250 anni dai vostri antenati. Che cosa
1: che cosa vorreste mettere dentro? Esatto, sì, mi raccomando. Che cosa vorreste mettere dentro? Maschietti, che già sono arrivati messaggi abbastanza discutibili. Allora, ciao Pischelli, pane soppressa, ci sarà sicuramente la carne sintetica, almeno capiscono la bontà nelle piccole cose. Oh, bel messaggio,
0: è un
1: bello.
0: Bellissimo messaggio. E poi, passiamo dal bello.
2: Io lascerei una foto di me nudo con scritto c'erano quelli belli e poi c'ero io.
0: Vabbè, grandissimo.
1: Comunque posso dire alla fine umile questo
0: L'autostima
1: ragazzo.
0: L'autostima prima
1: bravo.
0: Di tutto. Poi
3: io lascerei dentro mia suocera.
0: Molto bene. Va bene, se riesce a incapsularla in qualche modo.
1: Non credo si riesca a fare.

0: dice, non lo so, Gabri, che scrive Rosario Muniz. Cioè, vuoi incapsulare Rosario Muniz?
1: No, una foto di Rosario Muniz. Per dire, esistono anche queste persone. Sono esistite anche queste persone.
0: Ma basta fare una ricerca su Google, comunque. Però.
1: Sonia, ciao, nella mia capsula metterei le mie foto di matrimonio e la bigiotteria. Ok, grande classico.
0: Per dire agli antenati.
1: Non fatelo, non sposatevi. O meglio, anzi, portale un attimo da compro oro. Vedi quanto te lo fa mo' l'oro?
0: Magari l'inflazione. No, forse può andare peggio.
1: Guarda un po', Maria Vittoria invece ha un'ottima idea e dice: io lascerei un vasetto di Nutella. Buono, tanto, raga, senza ossigeno, bello chiuso, come se fosse nuovo.
0: In teoria è buono lo stesso.
1: In teoria si
0: è
1: può mangiare buona. Tranquilla, esatto.
0: Sperando a quelli del futuro, insomma, piaccia la Nutella.
1: Secondo me invece.
0: Cambieranno i gusti negli
1: forse
0: anni.
1: Forse cambieranno i gusti, magari un giorno la troveranno una cosa, meno attraente rispetto ad oggi. Io non riuscirei a vivere senza Nutella, per esempio.
0: Ah, Nutella.
1: Basta, momento spot finito.
0: Va bene.
1: Amici.
0: 3332688688, capsula del tempo. Cosa metteresti all'interno da, diciamo, far trovare ai tuoi figli, nipoti, pronipoti, tutte quelle persone che, insomma, tra 250 anni respireranno.
1: Bravo.
0: Beh, grazie.

0: aperte dai vostri futuri figli, nipoti,
1: eredi,
0: cugini, eredi, cosa metteresti al suo interno? Ah. Continuano gli audio un po' strani.
1: Sentiamo, sono
2: io
1: curioso.
2: Io lascerei un gettone telefonico e uno dei primi cellulari con le antennone telescopiche. Grazie Luca Lignago.
0: Che tecnologia è?
1: Beh dai, comunque ci sta
0: uno
1: alla fine.
0: No?
1: Far vedere quello che c'era quando questa persona magari era giovane, ecco, questo ascoltatore era giovane, capisci? Quindi diciamo un attacco di nostalgia molto molto forte,
0: quando
1: capisci?
0: C'era lui, infatti. Quando,
1: no. Allora, poi io inserirei una lista, un registratore con dei suoni,
0: okay,
1: una
0: bello.
1: Stazione ferroviaria, il traffico, una scuola durante l'intervallo, il mare. Ah, scusami, suoni. Quindi il suono della stazione ferroviaria, pensavo tutto insieme proprio.
0: Sì,
1: il traffico, una scuola durante l'intervallo, il mare, una pioggia estiva, un mercato, il silenzio di una biblioteca, quindi il rumore delle pagine dei libri, una risata spontanea, il battito di un cuore. Che bello! Poi delle cose che tutti usavano, per esempio una matita consumata, una chiave di casa, una tazza scheggiata, uno scontrino, un biglietto dell'autobus, un cucchiaio, un pezzo di tessuto comune.
0: Un fazzoletto usato.
1: E un biglietto con una sola frase. Se il mondo, ti giuro
0: se
1: che
0: inizia
1: così. Se il mondo esiste ancora quando leggerete queste parole, significa che qualcuno per 250 anni ha continuato a scegliere il futuro invece della distruzione. Per questo grazie.
0: Applauso.
3: Allora io preparerei una scatola chiusa ermeticamente col lucchetto, la consegnerei a mio figlio,
1: certo,
3: dicendo di darla a suo figlio,
1: così
3: e così via fino al passare di 200 anni e passa, e sapete cosa ci metterei dentro?
1: Cosa?
3: Una mano con il medio alzato.
1: Ma perfetto. Dai!

0: Diego, si chiama Heaven on Your Mind su Company. 15:35, altri messaggi che riguardano a quello che lascereste all'interno di una capsula, capsula del tempo, che verrà aperta tra 250 anni, quindi sentiamo.
1: Quindi abbiamo una chiavetta USB con dentro un po' di tutto, ricette, okay, foto, paesaggi, quello che può essere più rappresentativo dei nostri tempi attuali, sperando che la chiavetta USB si possa ancora leggere. Chissà se fra 250 anni saranno ritornati all'età della pietra.
0: Dice una cosa importante, visto che purtroppo abbiamo la tendenza a volte anche all'autodistruzione, non è una cosa così,
1: guarda,
0: scontata.
1: Fai una copia su più formati, metti un floppy, una cassetta, un CD, una chiavetta,
0: una stampa, un PDF
1: ecco, e un accesso a un cloud.
0: Sì, figurati, ecco. Dai, 333-2688-688, avete una capsula del tempo da sotterrare, capsula che verrà aperta tra 250 anni. Noi vogliamo sapere che cosa ci mettereste al suo interno.
2: Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo! Spot!
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Per questa pubblicità 0824 43732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: con Bossa Nostra su Radio Company, ma alle 15.42 abbiamo il nuovo disco perché è tornata Katy Perry con la sua Watch It Burn.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Cheat Burn qui su Radio Company, 15:45. Stavo riflettendo nella mia
1: su
0: testa.
1: Su che cosa,
0: che potrebbe
1: amico
0: succedere
1: mio?
0: Questa cosa? Vai, è presente, di. 250 anni.
1: Sì, sono passano, tanti, sono tantissimi, okay.
0: Ti ritrovi ad aprire questa capsula del tempo lasciata dai tuoi antenati e secondo me la reaction è un po' come quando scarti un regalo che non ti piace.
1: Ah, sai, beh, sì,
0: c'è una
1: certo.
0: cacata del Medioevo. Sì. Oh, che bello.
1: Bellissime. Le altre che ti dicono, guarda che cosa ti ha lasciato il tuo trisavolo, quadrisavolo,
0: tu,
1: come si dice.
0: Bellissimo. E poi sei lì un po' in... come si può dire?
1: Però ti posso dire, secondo me, ti parlo poi dal punto di vista prettamente personale, io apprezzerei tantissimo, cioè sono così tanto affascinato dal passato che trovare oggetti di uso quotidiano utilizzati appunto proprio dai miei antenati mi farebbe solo che piacere, quindi ti posso dire, io forse sarei stra mega felice di questa
0: tipo
1: cosa.
0: Tipo la dentiera della nonna.
1: Ah, guarda la nonna, la dentiera, guarda tutti d'oro questi denti.
0: Nonna
1: eh?
0: Patricia.
1: Nonna Patricia, ho una nonna che si chiama, vabbè, Franca. Che
0: stavo
1: in realtà...
0: inventando un nome.
1: Vabbè, ero il nome di mio nonno, scusami, no? Va bene, comunque, amici, grazie per tutti i vostri messaggi. In realtà avete ancora un po' di tempo, un quarto d'ora prima di lasciare spazio ad altri, quindi 333-2688-688. Oggi abbiamo parlato quindi di capsula del tempo, partita appunto dagli Stati Uniti, questa idea, i quali hanno seppellito una capsula che verrà aperta tra 250 anni. Noi vogliamo sapere che cosa ci mettereste all'interno da lasciare proprio per le generazioni future.
0: Cose sensate oppure anche cose molto stupide.
1: Bravo.

0: Dai, San Giovanni, le ragazze, c'è l'ultimo messaggio che diciamo vale bello. La pena leggere.
1: Io metterei una foto dei Pischelli con scritto: questi due bei baldi e bravi giovani ci hanno allietato tutti i pomeriggi per diversi anni.
0: Quantifica
1: beh,
0: diversi anni però.
1: Vabbè, senso... sicuramente non 250. È già tanto vabbè. Se domani, scusami, se dall'anno nuovo, in senso anno, diciamo, radiofonicamente parlando, da settembre comincerà una nuova stagione.
0: Ma Mauro era felice oggi.
1: Oggi.
0: Dobbiamo fargli firmare le carte adesso che è felice.
1: Allora oggi, muoviti, tirare fuori. Summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company. Pischelli Amolo!
2: Spot! Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Lady Gaga e Ducci con Runaway, l'ultimo di oggi. Caro Gio, ci dobbiamo risentire domani. Tra l'altro, sì, ci sarà il Fuori Company.
1: Esatto, Fuori Company, di... giusto per ricordare che cosa avviene il mercoledì. Ma un applauso ad Andrea Rossini, che arriva.
0: Siamo in anticipo anche oggi.
2: Grazie, mio signore, non ho più paura.
3: I fiscali di Radio Company.
0: Le 14.
1: È incredibile. Punto. Siamo tornati indietro.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: trovato la maniera di pulire, di punire i pischelli quando sono in ritardo, perché stavano per salutare.
1: Tutti
0: sono
1: i giorni.
0: Sono passato, sì, esatto, è una cosa che dobbiamo fare tutti i giorni. Sono passato, ero dietro a Joe, a un certo punto gli ho strappato 6 o 7 peli dal polpaccio. Wow. È una cosa che, sappiate, fa malissimo. Sigla!
2: Consigli per l'estate di Brutti ma Simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Buon pomeriggio, ben trovati qui a Radio Company. Inizia una nuova puntata della versione estiva di Brutti ma Simpatici, che diventa Brutti ma in costume, martedì 7 luglio. Buon pomeriggio da Stefano Ferrari. Salve Andrea Rossini.
3: Ciao.
0: Buon pomeriggio, siamo orfani ovviamente di Pietro, quindi la nostra, diciamo, il nostro programma anche per questa settimana sarà l'ultima, va in onda in forma ridotta per venire incontro alle nostre capacità mentali, venendo a mancare ovviamente la mente eccelsa di questo programma.
3: Sì,
0: noi
3: certo.
0: Comunque siamo qui tra le 16 e le 18, zero problemi, zero discussioni, è il nostro claim, il nostro motto. Seguiremo anche oggi il nostro Yannick Sinner, che comunque ha già un piede nella semifinale di Wimbledon, visto che è avanti 2-7-0 nei confronti di Struff e 1-0 per quel che riguarda i giochi nel terzo set, partita non semplice, ma comunque sta piazzando i colpi per portarsela a casa. Intanto siamo pronti a cominciare, voilà!

0: Shakira Burn Boy, dai dai, qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, torniamo tra poco.
1: Brutti, brutti ma in costume, su Radio Company.
2: Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Tempo di fitness?
8: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
12: Ma è fantastico!
11: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
13: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
14: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
15: Per questa pubblicità 0824 43 732.
16: C come Company, C come C Radio.
17: Oh, dieses, die, die.

Irama con la sua cabana qui a Radio Company in brutti ma in costume. Adesso andiamo a Livorno per parlare di una notizia che è stata pubblicata da Il Tirreno, che è giornale locale. Riguarda una coppia nigeriana residente proprio a Livorno che è rimasta separata per un mese. Cioè lei, la moglie, diciamo la signora o la compagna, è rimasta in Italia, mentre invece lui è stato, non è scritto per cosa, immagino per lavoro o per vedere dei familiari, è stato un mese in Nigeria. Questa settimana, o meglio durante lo scorso weekend, è tornato a casa, ok? Adesso io pensavo meno, però ho guardato, ho controllato, un volo dall'Italia alla Nigeria dura 15 ore. Cioè 15 ore è tanto, cioè per andare ma anche per tornare dalla Nigeria. Insomma, lui quando è tornato ovviamente ha detto: mica 15 ore di volo, che due palle, adesso mi riposo, adesso ho anche il jet lag, dormo per un po'. E in realtà la signora, cioè lei, avrebbe, diciamo, reclamato il conquibus, perché dice: un mese che sei via, sai, qui non si tromba. E quindi insomma ha chiesto insomma di poter passare all'azione, e lui in pratica si è rifiutato, ha detto: no, guarda, sono molto stanco. E lei ha interpretato questo intanto come segnale di crisi della relazione, ma addirittura ha pensato ad un tradimento. Ci ha detto: lui è andato lì, ha ciullato talmente tanto che adesso torna a casa, che non c'ha voglia. E allora che cosa ha fatto lei? Ovviamente l'ha ricoperto di insulti. Ad un certo punto ha provato a chiamare il 112, che è uscito, cioè sono arrivati, e lei ha detto: guarda, questo lo vedi, guardalo come là, guarda, non mi tromba, cosa devo fare? E alla fine insomma diciamo che le autorità sono riuscite a riportare la calma. Non è dato sapere se poi nei giorni successivi siano riusciti a consumare. Io spero di sì per lui. Nel frattempo, quella sera, l'unica scintilla della serata è stata quella del lampeggiante della volante.

0: Qui a Radio Company, in Brutti Ma in Costume, arrivano i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura alla cronaca, due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. L'uomo acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. Tolleranza zero su chi mette a rischio l'Italia, commenta il ministro Crosetto. A tra poco.
0: Arriva Anna.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran qui a Radio Company, in brutti ma in costume. State con noi perché tra poco daremo il via alla mezz'oretta totalmente dedicata a voi.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: buona domenica. Safe qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Allora attenzione, perché inizia qui, parte qui la mezz'oretta dedicata a voi che ci state ascoltando, mezz'oretta che sviluppiamo grazie ai vostri messaggi WhatsApp scritti o anche vocali al 333 2688 688, partendo da un semplice dato: cono gelato, ok, prezzo 95 euro. D'altronde, voglio dire, Vuoi non pagare 95 euro un bel cono gelato fresco con quel caldo che c'era la settimana scorsa? In realtà riguarda la Mocambo Gelateria di Ruvo di Puglia, che lo fa con la foglia d'oro, con lo zafferano puro, che costa una barca di soldi. Insomma, alla fine, pensate, ci ha ironizzato sopra perfino Flavio Briatore, che c'ha il Crazy Pizza che vende le margherite a 18 euro. Hai capito? Già, che Briatore fa di cazzi tuoi. Cosa vuoi? Vabbè, a parte questo, c'è questo gelato da 95 euro, all'inizio 70, poi visto che diventava piuttosto popolare, ha detto, perché non venderlo a 95? Chiama gli scemi questi qua. E in ogni caso dicono, ad oggi abbiamo comunque 148 persone in lista d'attesa e abbiamo prenotazioni che arrivano fino al 22 di settembre, dice Vincenzo Paparella della gelateria Mocambo, che comunque, se passate da quelle parti, Ruvo di Puglia, insomma, potete anche provare ad andare, non è detto che ve lo facciano, magari ve ne fanno uno da 40, accontentatevi, insomma. Vabbè, alla fine, la domanda che vi voglio fare, mi aspetto la vostra risposta, però sincera, al 333-2688-688, è: provereste per sfizio un gelato da 95 euro? Tu, Andrea Rossini, no,
1: ma non esiste. Cioè,
0: tu non hai le braccia corte, no, hai proprio le mani attaccate al collo, ma io sono uguale. Io sono uguale, assolutamente, assolutamente no. Quindi la domanda primaria, ce ne sono due, è questa: provereste per sfizio un gelato da 95 euro? Anche se immagino già la vostra risposta. E poi andiamo proprio sul basico, perché voglio sapere qual è il vostro gusto preferito. Qual è il tuo gusto gelato preferito?
2: Fior di latte.
0: Fior di latte, da bambino proprio, cioè sei rimasto a 5 anni. Ok, il mio invece è mela verde, mi piace da morire. Va bene, allora 333-2688-688, vi aspetto con messaggio scritto e vocale. Provereste per sfizio un gelato da 95 euro? E comunque, qual è il vostro gusto preferito? Vi aspetto.

0: to the floor, Offenbach, Star Sailor qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove oggi vi ho chiesto se provereste per sfizio un gelato da 95 euro. Lo si trova in Puglia, a Ruvo di Puglia, alla gelateria Mocambo. Ok, 95 euro. E poi vi ho chiesto anche, vabbè, alla fine diteci qual è il vostro gusto preferito, perché ci sta, alcuni non l'hanno scritto, tipo Massimo, che ha scritto che se lo mangino e che gli vada pure di traverso. Ok, poi Marco invece è stato molto diplomatico, io ve lo leggo così come è scritto: un gelato da 95 euro se lo possono mettere nel culo. Bene,
1: bene.
0: Diplomazia proprio, io lo manderei al G8 con la Meloni per parlare con Trump in questi giorni, a Marco, perché secondo me è perfetto. Poi questo chi è? Mino scrive: considerando che oggi il gelato è fatto con l'acqua e anche se ci fosse il latte, sempre latte, qual è l'ingrediente da 95 euro che mi possa convincerle a spenderli? Allora, in realtà io l'ho detto perché usano lo zafferano puro, che comunque è la spezia più costosa al mondo, questo sì. Poi ci mettono una foglia dorata come Cosoli, quello delle bistecche, sai che faceva le bistecche d'oro, come Salt Bae, quello che butta il sale col gomito ad anatra, ecco, uguale, la stessa cosa. Però 95 comunque cioè non so quanti sono 95 euro di zafferano, ci farei più di un gelato, immagino, anche perché sennò ci perderebbero. E Giuseppe scrive: se trovo qualcuno che me lo paga lo provo, robe da matti. Sentiamo un audio, dai.
2: Il mio gusto preferito è il cocco, però non lo proverei perché sono nato in casa popolare, ora ho una certa autonomia e stabilità economica, però conosco il valore dei soldi.
0: Esatto, perché io tra l'altro l'ho detto nella domanda, no? Provereste per sfizio, però ovviamente ci sono degli sfizi che alcune persone possono permettersi, vogliono permettersi, e alcune che non ci pensano nemmeno, o comunque non possono, non hanno la possibilità di permettersi, quindi è giusto anche un messaggio come quello che abbiamo appena sentito. Sentiamo un altro.
3: Ciao,
0: dai.
3: Company, sono Paola. Sì, lo assaggerei magari in compagnia, dividendo spese, dividendo il budget del gelato in 3-4 totta a testa. Per curiosità, okay. Io sono curiosa, mi piace tantissimo assaggiare le cose particolari, cose nuove. Il gusto preferito è yogurt.
0: Ecco, vedi, cioè, ha risolto il problema, lo prendiamo in quattro, una leccata a testa, quindi alla fine è tutto sbavato da quattro persone. Marco di Padova scrive: dentro il cono però ci devono essere anche le chiavi di una Ferrari, insomma, chiavi di una Ferrari con 95 euro, direi anche assolutamente no. E Giulia di Pordenone dice: chiedo il cashback e anche la rateizzazione, poi limone, semplice ma imbattibile. Per quanto riguarda invece prima Marco di Padova dice: il mio gusto preferito resta il pistacchio. La domanda di oggi è: provereste per sfizio un gelato da 95 euro? Che esiste a Ruvo di Puglia? Lo provereste per sfizio, sì o no? E poi qual è il vostro gusto preferito? Vi aspetto al 333 2688 688.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Adesso altri 30 secondi con la redazione.
1: Jesteri è stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev con un ordigno lo scorso 29 giugno. La 34enne Anastasia Berezkova è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Arrestati un funzionario dei servizi di sicurezza ucraini e un ex poliziotto. Intanto oltre 430 droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso Mosca nella notte. Per i media russi sono un record. A più tardi.
0: Arrivano i consigli per gli acquisti
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
13: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
14: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
16: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
17: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
16: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: Dillo, dillo. Madonna.
1: Madonna.
0: Madonna.
1: Va bene, oggi vi abbiamo chiesto: provereste per sfizio un gelato da 95 euro? E comunque, qual è il vostro gusto preferito? E Giorgio di Bassano del Grappa Vicenza dice: lo prenderei solo per dire agli amici sto leccando un mutuo. Zabaione tutta la vita, in ogni caso. E Alberto dice: beh sì, lo proverei, sono curioso, per poi vedere se li vale veramente, quindi farebbe l'investimento. Sentiamo.
2: Vediamo, spendere 95 euro per cagarmi addosso. No, grazie. Ma comunque devo dire che ormai i gelati sono a prezzi folli, cioè secondo me sono una delle cose da mangiare che è cresciuto in assoluto di più, cioè veramente a prezzi vergognosi. Costano sempre di più e te ne danno sempre meno. A me piace ad esempio tantissimo la stracciatella, però non la mangio ormai dall'anno scorso, perché ogni volta comunque che si va a prendere un cono da due gusti, cioè tra una roba e un'altra ti partono 6-7 euro e cioè, per principio non vado.
1: E poi ti caghi addosso fondamentalmente. Questa alle 5:04 minuti, grazie.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Johnny.
1: La gente está muy loca. What the fuck?
0: Sack Noel, Lock People, qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ci dobbiamo fermare, prima vi dico che è finita già da un po' la partita tra Sinner e Struffel. E avanti Sinner, 3-0, che quindi è in semifinale di Wimbledon e incontrerà il vincente tra Ojer Aliassim e Novak Djokovic. Restate qui, torniamo tra poco.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
13: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
14: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
13: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
15: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
13: Radio Company Summer Tour 2026.
15: Il tuo evento e la nostra passione
13: per un'estate perfetta.
16: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: dito nella piaga businessman qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ancora buon pomeriggio da Stefano Ferrari, Andrea Rossini in regia. Due cose veloci tra quelle, insomma, che ci capita, nei confronti delle quali ci capita di imbatterci in rete. Cominciamo con uno studio dell'Università di Greenwich in Inghilterra che ha, come dire, lanciato un messaggio sicuramente simpatico per tutti quelli che amano bere le bionde, perché dice che la birra ha un effetto antidolorifico che alla fine è migliore del paracetamolo. Infatti siamo passati dalla tachipirina alla tachiperoni, praticamente. Il passo è breve. E poi sapete che in Puglia, tra Cerignola e Barletta, c'è una sorta di vero e proprio racket per quel che riguarda i furti d'auto, no? E quindi furti d'auto, macchine smontate, pezzi, auto, cioè telai che vanno di qua e di là in giro per il mondo. E in base alle indagini, i ladri vengono trattati come dei veri e propri dipendenti, cioè hanno il loro stipendio mensile, il giorno di riposo e hanno anche le ferie. Praticamente furto con scatto di anzianità.
1: Con Radio Company. Awesome.

0: Thanks, I see you qui a Radio Company, in brutti ma in costume, ora la nostra redazione.
1: Torniamo in Italia, l'imprenditore ed ex giornalista Lavitola indagato come possibile mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli inquirenti contestano anche in concorso con altri il reato di strage. Lavitola avrebbe incaricato un intermediario di individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti casa di Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia, Roma, e sempre con il presunto intermediario avrebbe fatto un sopralluogo un mese prima dell'attentato. A tra poco con il meteo.
0: Il primo incontro di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni è avvenuto nel 2017 durante un evento sportivo, poi una relazione lunga, un anno fa hanno dato il benvenuto alla loro bambina Anna e sabato 13 giugno la coppia ha detto finalmente sì, coronando il loro percorso. Cerimonia religiosa per la quale hanno scelto la pieve di San Nicola Capalvio, gioiello architettonico di origini medievali, ricevimento invece sulla spiaggia del Chiarone dove è stato allestito un tendone per i festeggiamenti. Arriva Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.
2: Radio Company.

0: Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Oh, come l'ho detto, tra poco c'è il nostro gioco, Cervelli in fuga. Ci sono, cioè, sì, è stato un po' così, è uscito un po' così. Ci sono 50 euro di buoni carburante SMP in palio.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Veste lui,
12: veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna, lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
1: C come Company, C come C Radio.

0: Jubel Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Old City, Carly Rae Jepsen, Good Time qui a Radio Company, Brutti ma in costume, dove arriva finalmente il nostro gioco.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: 50 euro di buoni carburante SMP San Marco Petroli in palio anche questa sera per una o uno fra di voi, fra coloro che voteranno la categoria preferita tra Anatomia, BTS, la boy band, Cucina Toscana e Pallanuoto. 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli in palio, lo ripeto, San Marco Petroli che ringraziamo, salutiamo, ci ricorda che c'è la F101 che è la benzina speciale di SMP che mantiene pulito il sistema di alimentazione comprese le valvole, rimuove eventuali depositi già presenti e questa doppia azione riduce i cali di potenza, abbassa i consumi e anche le emissioni inquinanti, quindi tenetela, come dire, a mente, tenetelo presente. Allora vi chiedo di mandare la categoria che vi piace di più, per la quale vorreste partecipare, in realtà quella che vi sconfifera di più, scrivercela, mi raccomando, non vocale, 333-2688-688. Dovete scegliere tra Anatomia, BTS, Cucina Toscana e Pallanuoto. La categoria più votata è quella che giocherà. C'è la domanda con le tre alternative di risposta per il o la concorrente che dovesse indovinare si porterebbe ovviamente a casa i 50 euro di buono SMP. Ricordo, 333-2688-688. Oggi c'è da scegliere tra Anatomia, BTS, Cucina Toscana, Pallanuoto.

0: Reduce da un'altra serata storica sold out allo Stadio San Siro di Milano, Gabri Ponte, in questo caso insieme a Jovanotti, era DNA, e adesso andiamo a giocare a Cervelli in Fuga con la concorrente di questa sera, che ovviamente abbiamo al telefono, che è Martina. Pronto?
1: Ciao!
0: Buonasera Martina, come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Molto bene. Allora, dobbiamo raccontare a chi ci sta ascoltando che intanto Martina è della provincia di Pordenone, poi professione tatuatrice, ok? Quindi ha un suo negozio e abbiamo detto, allora perché non ne approfitti per fare un po' di pubblicità? E allora come si chiama lo studio?
1: Allora, lo studio si chiama Tre Lune Tattoo Studio.
0: Tre Lune.
1: E si trova a Casarsa della Delizia.
0: Ok, ti abbiamo persa un attimo, però è Casarsa della Delizia in provincia di Pordenone. Si chiama Tre Lune Tattoo Studio. Ok, se andate da Martina e vi qualificate come ascoltatori di Radio Company, Martina vi fa pagare il 20% in più. Vabbè, sto scherzando. Allora, entriamo invece nel gioco che ti vede gareggiare per la categoria anatomia. Io ti faccio la domanda, ovviamente, ti do le tre alternative di risposta, dico via con il tempo e da lì hai 10 secondi, lo sai, per darmi la risposta, speriamo quella giusta, e vincere 50 euro di buoni carburante SMP. Sei pronta?
1: Sì, prontissima.
0: E allora diamo un'occhiata al nostro corpo, perché andiamo a gareggiare per la categoria anatomia. La domanda è questa, Martina: in quale organo si trova l'ippocampo? A, il cuore. B, lo stomaco. C, il cervello. Via con il tempo.
1: Cervello.
0: Il cervello? L'ippocampo si trova proprio nel cervello. Era facile, l'avevo detto, te l'avevo detto anche a microfoni spenti, che insomma la domanda non era difficile. È questione di fortuna anche nello scegliere la categoria. Ti faccio i complimenti, Martina. Ti porti a casa il buono carburante SMP del valore di 50 euro che ti mandiamo molto presto a casa e che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. E poi ricordo che Martina la potete trovare a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, nel suo studio di tatuatrice, che è il Tre Lune Tattoo Studio. Buona serata, un abbraccio Martina.
1: Grazie mille a voi, ciao.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Sienna Spyro, Material Lover, qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord tempo stabile, per lo più soleggiato, al centro in prevalenza soleggiato, salvo cumuli diurni sull'Appennino e locali velature. Bel tempo anche al sud, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo ovunque, con massime di 39 gradi al nord. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
13: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
14: anche senza gridare.
13: La radio rende famosi, occhio!
14: Anzi, orecchio.

0: Sinclare, Kaisa, I Can't Wait qui a Radio Company, brutti ma in costume. Siamo in chiusura, ma torniamo domani per la nostra puntata del mercoledì, sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi, zero discussioni. Sta per arrivare Stefano Conte, intanto grazie da Andrea Rossini, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Ciao.
3: Bau.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ha perso il sentiero, non lo trova più. Glielo possiamo far trovare per cortesia a Francesco Gabbani? Perché sennò se si perde per la selva oscura del pomeriggio del 7 di luglio 2026, come facciamo ad arrivare alla fine di questo tutto in lista? Un tutto in lista ricchissimo, ve lo annuncio già, quindi state con noi, vai. Sigla.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Ma buona serata, ma buon pomeriggio a tutti voi in questo 7 di luglio 2026 da Stefano Conte e da Gianluca Pacini.
3: Open Gangnam Star!
0: Ormai si presenta così. Non parla neanche più, ha una specie di tastierino al posto del... Che ci volete fare? Anche al posto della testa, secondo me, nel cervello c'è il tastierino. Questo è il rumore proprio che si sente. Siamo pronti anche oggi dalle 18 fino alle 20 per tenervi compagnia all'interno di Tutti in Lista. Un Tutti in Lista, dicevo, ricchissimo. Un po' perché fra poco vi chiamiamo in causa, cioè vogliamo la vostra soggettività come sempre su un qualcosa che è accaduto o su un qualcosa che abbiamo notato, e quindi vogliamo sapere che cosa ne pensate. Ma non basta, perché vi dico che oggi ci sarà l'Happy Vibes. Regaleremo dei biglietti. Per? Per dove? Lo dovete scoprire, dovete stare con noi perché vi faremo andare ad un concerto. E che concerto? Cioè, non uno qualsiasi. Vi dico che loro sono internazionali, solo sta cosa qua vi anticipo. E poi avremo anche l'effetto. Insomma, tutto questo in due ore fino alle 20. State su Radio Company, state con Tutti in Lista. Noi abbiamo Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor Jadot.

0: Jadar, Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, abbiamo appena cominciato tutto in lista oggi pomeriggio. E di cosa vi parliamo oggi? Il nuovo trend che arriva, in realtà sì, da una segnalazione, ma da uno studio molto molto attento che fa discutere. Si chiama fidanzato luddista. L'hai mai sentito? Fidanzato, fidanzata luddista, mai sentito? Allora, c'è un ragazzo che non usa i social. Proprio zero. Niente Instagram, niente TikTok, niente vita da mostrare online. E indovinate un po', molte donne lo considerano una vera e propria qualità, quello che chiamano una green flag. Se c'è ovviamente la bandiera rossa che viene considerata come difetto e la red flag, la green flag è qualcosa che invece va. Un segnale positivo. Il motivo? Chi non è sui social è più presente davvero. Niente telefono che interrompe la cena, niente scroll mentre parli, niente presenza, niente attenzione divisa tra te e uno schermo. Una psicologa lo conferma. Quando il partner non deve competere con i social, la coppia si sente più sicura, più vista, più ascoltata. E allora vi chiediamo, siete d'accordo con questa scelta? Cioè col fatto che addirittura un partner che non usa i social potrebbe essere un partner più positivo per voi? Non importa se uomo o donna, in questo caso siamo partiti da un'analisi dove sembra che siano le donne a favorire questa scelta se l'uomo non ha i social, ma può essere anche l'opposto. E soprattutto vi chiedo una cosa, è solo un'esagerazione romantica? C'è una cosa o effettivamente il vostro partner vi piacerebbe che non usasse i social? Che sia proprio al di fuori di tutto quello che è Instagram, Facebook, vi andrebbe bene? E un'altra domanda, nella vita di coppia chi guarda di più il telefono? Onesti. Chi dei due guarda di più il telefono? Tu Gianluca rispetto a...
1: Io sicuramente.
0: Ah, tu sei uno di quelli che osserva di più il telefono. 333-2688-688 per dirci la vostra. Intanto abbiamo Kungs con Lipstick. Radio Company. The summer is magic.

0: Subito il messaggio di Alessia, mentre stanno arrivando anche i primi messaggi vocali. Confermo al 100% e parlo per esperienza diretta. Il mio ex era sempre col telefono in mano, anche a cena, anche a letto, anche mentre gli parlavo io. Mi sentivo costantemente in competizione con uno scemo. No, anche con lo schermo, dai. Comunque il mio compagno attuale non ha nemmeno Instagram e la differenza è enorme. Quando stiamo insieme siamo davvero insieme. Nessuna notifica che interrompe, nessuno sguardo che scappa verso il telefono. Non so se sia merito dei social o no, ma so che effettivamente mi piace di più, molto di più, il mio uomo che non guarda il cellulare. La domanda l'abbiamo fatta: un uomo o una donna luddista che quindi non ha nessun social, vi piacerebbe? Non vi piacerebbe? Vi interessa? Vi interessa di più? Vi interessa di meno, visto che si parla dei green flag? E soprattutto chi è dei due che guarda di più il telefono nella coppia? Se c'è una coppia, cioè uno dei due che la guarda di più, fatecelo sapere, torniamo fra pochissimo.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Partiti con questo studio oggi pomeriggio per Tutti in Lista. Vi abbiamo chiesto: un partner senza social è davvero una garanzia di coppia più solida? I social non c'entrano niente, il problema è sempre la persona. E nella vostra coppia chi guarda di più il telefono? Giusto per capire anche chi è più, diciamo così, vincolato al cellulare. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao Radio Company, beh, effettivamente potrebbe essere un'ottima scelta. Quello che per esempio io apprezzo di una persona con cui esco ultimamente e sì, che è una cosa che faccio anch'io, quando sono con i miei amici, quando sono con quelle persone, il telefono viene messo via, perché uno potrebbe anche usare i social, il problema è come li usa. Se li usa per evadere da tutto, allora è un discorso.

sono fidanzato da 15 anni, nessuno dei due ha i social, che è veramente pazzesco, nessuno dei due ha i social. Ve lo consiglio, Nicola da Chioggia, che evidentemente ha testato questa cosa, fidanzato da 15 anni, nessuno dei due usa social, che sia Instagram, che sia Facebook. Fate evidentemente anche un'attività, un lavoro che vi permette tranquillamente di non utilizzarli, perché c'è qualcuno che si trincea dietro al fatto che comunque deve utilizzarlo per lavoro. Che ha necessità, ma a meno che non sei Gianluca Pacini, che insomma devi curare la tua immagine 24 ore su 24, non penso che ci sia questa esigenza. Io penso che sia una scusa romantica che non regge, ci scrive Marco. Conosco gente senza social che comunque è assente e distratta, chi ti ignora guardando la televisione o pensando al lavoro. Il problema non è mai stato lo strumento, è la testa della persona. Se uno vuole esserci, c'è anche con Instagram aperto. Se uno non vuole esserci, trova un altro modo per scappare. Dare la colpa ai social per relazioni che non funzionano mi sembra comodo, ma spostare l'attenzione al vero problema, che è sempre la persona che è distratta magari a guardare la televisione, a non parlare con te invece che essere concentrata sul cellulare, cioè un altro modo per fuggire. Abbiamo altra musica da farvi ascoltare, c'è Tate McRae con Greedy.

0: Tate McRae con la sua Greedy. Oggi stiamo parlando di questa green flag considerata da molte donne nei confronti di ragazzi e fidanzati che non hanno Instagram, che non hanno i social in generale, perché per molte ragazze è una cosa assolutamente positiva. Sembra pazzesco in una generazione dove ormai i social fanno parte del quotidiano, ma sembra che sia una bandiera verde, un messaggio in più nei confronti di tutti coloro che vogliono conquistare. Sembra che sia qualcosa di assolutamente positivo. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao The Company, io come ragazzina sto uscendo tanto con la mia migliore amica.
0: Ok.
1: E per quanto sia appunto giusto prendere e mettere da parte il telefono, purtroppo i ragazzini d'oggi, compreso anch'io, purtroppo non mettiamo da parte così tanto il telefono. Per esempio, prendo lei, gli sono a mezzo secondo il telefono per qualsiasi notifica, anche semplicemente che gli ha scritto la madre come stai o dove sei, e lei dopo neanche tipo 2 secondi ha preso e aperto TikTok, Instagram, tutto, qualsiasi cosa. Quindi sì, trovo giusto mettervi alla parte il telefono, però i ragazzini d'oggi ancora non lo fanno tanto, dovremmo imparare, perché anch'io lo faccio molto spesso per isolarmi. E mi sembra giusto, sì, che quando si è in coppia, prendere il telefono, lasciarlo proprio dall'altra parte della stanza e non calcolarlo proprio più.
0: È una cosa compulsiva comunque il fatto che squilli e che uno lo prenda in mano subito, immediatamente. C'è da dire che sul fatto del è quella la cosa più grave, forse, cioè non tanto l'aspetto che arrivi il messaggio e che tu rispondi al messaggio, ma che quando lo apri vai su altre 7 applicazioni, perché quello diventa poi la mancanza di concentrazione su ciò che hai accanto. Cioè, faccio l'esempio: ti arriva il messaggio di WhatsApp, però controlli l'applicazione della banca, il messaggio dell'email, quello del tuo giochino, perché devi vedere come stanno costruendo la città in quel momento, e verifichi altre 7 cose. Ecco, là diventa pesante, perché invece che semplicemente controllare quello che ti interessa, perdi un altro quarto d'ora, altri 20 minuti a controllare tutto quello che non serve. W Sound, J Balvin con Ovi on the drums, Godzilla.
2: Radio Company. The summer is magic.

Per i fidanzati e le fidanzate che non usano i social, sembra che sia più duratura la coppia, che funzioni molto molto meglio. È arrivato il messaggio da parte di Giulia che scrive: il mio fidanzato non ha nessun social da quando lo conosco e vi giuro che all'inizio pensavo fosse strano, quasi sospettoso. Poi ho capito che semplicemente non gli interessa, appunto. Il vantaggio più grande non è tanto durante le nostre serate, quando usciamo con gli amici. Lui è sempre l'unico che partecipa davvero alla conversazione, che ride, che ascolta, mentre gli altri controllano il telefono ogni due minuti. All'inizio mi sembrava una mancanza, oggi la considero il suo superpotere. Pensa ancora più importante che l'idea che non ci sia assolutamente. Voi che cosa ne pensate? Fra un attimo ritorniamo insieme con Tutti in Lista.

voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.

0: Ah, eccola qua, è arrivata ancora una volta anche Noemi con il suo pezzo in questa nostra serata di Tutti in Lista, dove c'è questo nuovo trend che sta facendo discutere il fidanzato, la fidanzata luddista. Noenne, non nuddi, luddista, con la L di Livorno, luddista. C'è un ragazzo che non usa i social, niente Instagram, niente TikTok, niente vita da mostrare online, e indovinate un po', molte donne lo considerano una vera e propria qualità, quello che chiamano una green flag, un segnale positivo, ma secondo me potrebbe essere visto anche nell'altro modo. Comunque il motivo: chi non è sui social è più presente davvero, niente telefono che interrompe la cena, niente scroll mentre parli, niente attenzione divisa tra te e uno schermo. Una psicologa lo conferma: quando il partner non deve competere con i social, la coppia si sente più sicura, più vista, più ascoltata. Da lì la domanda che vi abbiamo fatto oggi: un partner senza social è davvero una garanzia di coppia più solida, o i social non c'entrano niente, il problema è sempre la persona? E nella vostra coppia chi guarda di più il telefono? 333 2688 688, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao company. Beh, io sono d'accordo con quella ragazza che ho sentito prima. Quando si esce comunque con gli amici, e quando anche si è a tavola, il cellulare non esiste, almeno per me e il mio compagno. Noi non siamo sui social. Beh no, aspetta, mi sbaglio. Siamo su TikTok, però io non faccio video, non metto niente. Il mio moroso, per motivi di... ha delle passioni e quindi mette dei video delle sue passioni, quindi io non dico niente. Okay. Però
0: lui mette i video delle sue passioni, però tu non dici niente. L'importante è che passioni ha. Perché poi ci sembra, no dai, sarà appassionato di qualcosa e lo segue, mette i video lui e non è neanche che vada a seguire gli altri, quindi ci può stare. Voi cosa fate? Non questa sera, ma a proposito dei social, intanto Without You con Do You Mean.

Secondo voi è giusta questa equazione di persona che non possiede social, che non è presente sui social e quindi partner perfetto? No, perché c'è qualcuno, per esempio, come Roberto, che dice: io non ho social e mia moglie mi prende in giro dicendo che sono un fossile, cosiddetto boomer, ma in realtà non lo è perché appartiene alla generazione X, a vedere. Ma vi dico la verità, non li uso perché non mi va, perché sono un non perché non sono un marito modello, sono comunque distratto dalla partita in televisione, dal lavoro, dai miei pensieri. Trasformare non ho Instagram in sinonimo di partner perfetto mi sembra ingiusto verso tutti quelli che i social usano, ma sono comunque presenti, affettuosi e attenti, e quindi diciamo il social diventa veramente qualcosa di assolutamente marginale nella propria vita. Abbiamo Don Omar con Lucenzo, c'è Danza Kuduro.

amici e amiche che continuano a scriverci e a mandare messaggi a proposito di questa cosa del social, della green flag, cioè fidanzato o fidanzata senza i social è considerata una persona migliore con cui stare, questo lo dicono gli psicologi e sembra che siano persone più attente. A proposito dell'amica di prima, dice: io per esempio a casa ho sempre il telefono in silenzioso e spesso anche se esco c'ho il telefono in silenzioso. Noi per esempio invece per questioni di lavoro ce l'abbiamo sempre in silenzioso. Non è una questione di cattiveria, però non lo accendiamo più, cioè è talmente tanto in silenzioso il cellulare che non viene neanche più acceso. C'è qualcuno come invece l'amica di prima che dice: no, guarda che gli interessi di mio marito sono le automobiline telecomandate, quindi non pensiamo assolutamente male. C'è chi come Patrizia che dice: sono vi racconto un fatto che mi è capitato nei giorni scorsi, che dice tutto. Era a cena con il mio compagno, ho ricevuto una notifica, ho guardato il telefono per 2 secondi, lui mi ha detto senza rimprovero, solo con un sorriso: ti sto raccontando una cosa importante per me, mi sono vergognata talmente tanto che ho spento il telefono per tutta la serata e non l'ho più guardato. Non ha fatto nessun rimprovero, ha semplicemente detto col sorriso: ti sto raccontando una cosa importante. E quindi l'ha fatta sentire in colpa di questa cosa dell'osservazione del telefono, perché certe volte basta che cada lo sguardo per farti capire dall'altra parte che c'è qualcuno che forse è stizzito e infastidito da questa cosa. Abbiamo Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Un canto d'amore. Io i social li uso pochissimo e vi dico la verità, è più per pigrizia che per filosofia di vita, dice Davide. Non sono un eroe romantico che ha scelto la presenza consapevole, sono uno che si dimentica di aprire le app per settimane. Se questo mi rende una green flag, ben venga, ci sto. Ma sappiate che dietro molti di questi fidanzati luddisti probabilmente c'è solo gente pigra che ha semplicemente smesso di ricordare la password, come ha fatto anche lui, che in più di un'occasione dice non la uso. C'è invece qualcuno che ha mandato dei messaggi dicendo beh, dipende secondo me anche dall'attività che fa qualcuno, perché se tu sei una persona che comunque ci guadagna con i social, assolutamente non posso pensare che una persona possa stare distante. Faccio un esempio di guadagno, potrebbe essere anche la promozione di un'attività. Non quello che pensi te, la promozione di un'attività, quindi un negozio che tu hai e che promuovi tantissimo con i tuoi profili social, quindi quello ti impedisce il fatto di non avere i social nella vita. Dipende quindi molto anche secondo qualcuno da quello che uno fa, e non è considerato qualcosa di sbagliato promuovere il proprio lavoro. Mentre noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo, altre risposte.
1: Lista Club Privé. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Brano del passato, brano del presente. Fra un attimo diamo spazio a altre vostre risposte, ma adesso controlliamo l'ora. Le 19:04.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Berezkova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
11: Disco Doc 70-80.
12: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Appena sentito all'interno di Tutti in Lista, mentre noi siamo arrivati al momento importante, quello dove vi diamo l'opportunità e la possibilità di scegliere il prossimo pezzo. In realtà abbiamo già scelto tre pezzi, fra questi tre voi dovete votarne uno e, votandolo, dando le vostre preferenze, potete decidere quale di questi tre andrà in onda in questo 7 di luglio. Quindi pezzo A, pezzo B o pezzo C, inviate il messaggio al 333 2688 688. Il pezzo A di stasera sono i Pink Floyd con Another Breaking.

0: preferenza quasi alla pari, poi alla fine la spuntata per cortomuso, come dice Allegri di solito, ha vinto i Muse. Adesso però Fade insieme a Sfera e Basta, Piensa in Me.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: Basta insieme a Fade, abbiamo ritrovato la nostra serata e attenzione perché adesso sì. Oggi voglio farvi un regalo. E che regalo, ragazzi? Perché parliamo di due punti eventi, grande musica, grandi concerti, un'estate tutta da vivere. Il 10 di luglio i War Republic saliranno sul palco del Bassano Music Park con il loro sound pop rock inconfondibile e una scaletta pronta a far cantare il pubblico. Da Paula Jays a Counting Stars fino a brani che li hanno resi una delle band più amate della scena mondiale. Una serata da vivere dal vivo tra energia, emozioni e grandi hit internazionali. Info su duepunti.com e biglietti su Ticket One. E stasera vogliamo regalarvi due biglietti per andare ad assistere al concerto dei One Republic. Che cosa bisogna fare per essere i vincitori? Intanto avere tanta fortuna, perché lo sapete, bisogna veramente essere pescati fra tutti quelli che giocheranno con noi stasera, e mandare un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome e apologize. Questo vi sblocca la possibilità di portarvi a casa i due biglietti per assistere ai One Republic il 10 di luglio al Bassano Music Park. In bocca al lupo, fra pochissimo scopriamo chi ha vinto.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Toscanaccio è bravo quando ci si mette, vuole dare tutte le informazioni, vuole fare tutte le cosucce per bene, poi dice aspettami lì e poi non si sa se ci dovrebbe essere. Ciao Silvia, benvenuta.
1: Ciao,
0: come stai? Tutto bene oggi pomeriggio? Come va? Meglio? Adesso.
1: Benissimo, ho appena finito di lavorare.
0: Ecco, è quello che volevo chiederti, cioè cosa hai fatto oggi? Hai lavorato o sei di quelle che sono già in vacanza? No, è finito
1: di purtroppo, lavorare. Purtroppo ho lavorato e le ferie sono ancora distanti per me.
0: Quanto manca ancora per le ferie?
1: A 10 settembre.
0: Ah beh, ma allora siamo là, eh. Siamo là, cioè andiamo, partiamo sullo stesso periodo, cioè vado via anch'io quella settimana là, lo anticipo già così gli ascoltatori lo
1: sanno. Non ci possiamo fermare.
0: Non ci fermiamo. Durante l'estate posso chiederti cosa fai nella vita o?
1: Farmacia veterinaria.
0: Farmacia veterinaria, come stanno gli animali in questo periodo? Soffrono?
1: Un sacco. Purtroppo male, ma il problema è che bisogna istruire tanti proprietari, secondo me.
0: è sempre il padrone la colpa di te.
1: Esattamente.
0: Silvia, noi ti mandiamo a vedere il concerto dei War Republic il 10 di luglio, poi deciderai tu con chi assistere a questo splendido concerto, credo che insomma sia un'emozione unica anche perché è presso il Bassano Music Park. Grazie per aver giocato con noi e buon fine giornata a questo punto, speriamo che tu possa trascorrere.
1: Io ringrazio, buon lavoro, divertitevi
0: anche te
1: e grazie mille ancora per l'opportunità.
0: Ciao Silvia, ciao, noi continuiamo.
1: Grazie, ciao.
0: Noi continuiamo con la musica, abbiamo i Daft Punk con Pharrell, Get Lucky.

Get Lucky, io continuo a ripetere ogni volta che riascolto i Daft Punk con Pharrell, non vuol dire essere fortunati come è stata fortunata Silvia in questo caso, che si è portata a casa i biglietti, attenzione perché poi li regaliamo anche nei prossimi giorni, però Get Lucky vuol dire fare centro, cioè in quel senso lì. Mentre noi facciamo centro anche con il nostro effetto, non è che ci fermiamo per tutti in lista e visto che vi abbiamo fatto il regalo non vi facciamo giocare, non vi facciamo scoprire quale personaggio della Marvel potreste essere o degli Avenger potreste essere. Cosa fare per giocare con noi e quindi per avere una risposta? Semplicissimo: nome, segno zodiacale, colore preferito e animale preferito. Mi stavo per dimenticare, ripeto: nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito. Vi diciamo quale personaggio della Marvel o della DC Comics potreste essere in un futuro, magari, che so, ti trasformi in Batman tu, Gianluca, che ne sai, Gian? Abbiamo altra musica da ascoltare, infatti dopo i Daft Punk e mentre stanno arrivando i vostri messaggi c'è J-Ax con IPIO. Radio Company, the summer is magic.

anche no, eh. Però anche no, cioè lui dice che una cosa si può fare, però anche no, hai capito? È quel suo modo un po' così, concede determinate cose, però fino a quel punto. Andiamo a scoprire Ivana, segno del leone. Lei il colore è rosa, l'animale è il panda. Ivana, sei Scarlet Witch. Sai chi è Scarlet Witch, nei personaggi? Wanda Maximoff, praticamente una delle figure più potenti dell'universo Marvel, protagonista degli Avengers. Ivana, hai una personalità carismatica e passionale, sei una che vive le cose in modo intenso, con un'energia che trascina chi ti sta vicino. C'è in te generosità, una profonda capacità di amare con forza rara, una determinazione che quando si accende non si ferma davanti a niente. Sei il tipo di persona che lascia il segno sempre. Ti ci ritrovi, Ivana? Abbiamo anche Lorenza, che è del segno del leone. Per lei il colore è rosso e l'animale è il panda. Cambia lievemente, Lorenza. Lei è Jane Grey della Marvel. Chi è Jane Grey? È praticamente Phoenix, mutante degli X-Men, tra le più potenti della Marvel, protagonista di numerosi film della saga, per chi non lo sapesse. Lorenza è una personalità luminosa e travolgente, sei una che entra in una stanza e la riempie con una presenza naturale che conquista senza sforzo. C'è in te una generosità istintiva, una capacità di sentire le emozioni degli altri come se fossero le tue, e una forza interiore che quando si libera completamente lascia tutti senza parole. Ti ci ritrovi anche te, Lorenza? Noi chiediamo sempre, perché noi facciamo queste previsioni fra i fortunati che vengono scelti e estratti anche stasera, però poi bisogna vedere se uno si ritrova. Adesso io chiedo sempre a De Biasi, che tra l'altro va in onda la mattina, perché ha scelto un titolo in dialetto, cioè, ma spiegami perché. Non mi dica che no, insieme a Durante, Ale De Biasi.

0: Non mi dica che no.
1: Non mi dica che no, non mi dica che sì, non mi dica che su, che giù, insomma, non mi dica. In generale, Ale De Biasi insieme a Durante l'abbiamo ritrovato. C'è Pietro che è del segno della bilancia, il suo colore è il blu. L'animale è il lupo. Pietro, sei Nightwings. Io non sapevo che fosse Nightwing. Non avevo Alba fino a quando non è arrivata la risposta da parte dell'effetto, che praticamente il personaggio è Dick Grayson, alias Nightwing, è ex Robin, erede naturale di Batman, protagonista delle serie TV Titans e dei fumetti DC Comics. Pietro è una personalità equilibrata e affidabile, sei uno che sa stare in mezzo alle persone, capace di mediare e trovare il punto giusto anche nelle situazioni più complesse. C'è in te una lealtà solida, un senso di gruppo che metti sempre davanti all'ego personale, una agilità nel pensiero che ti permette di adattarti a qualsiasi situazione senza perderti mai con una bussola sempre praticamente dentro di te. Ti ci sei ritrovato, Pietro? Bene, spero di sì, perché siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento con gli effetti. Ritorna domani un nuovo effetto per Tutti in Lista e noi fra pochissimo.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Si chiama Bossa Nostra, il pezzo di Gaia che abbiamo appena sentito nella nostra serata. C'era anche Charles and Addy, Would I Lie to You. Brano nel passato, brano nel presente. Amici che hanno giocato con noi, qualcuno che si è portato a casa i biglietti per assistere al concerto The One Republic. Grazie a tutti voi, come sempre, che siete stati con noi fino alle 20, in chiusura di questo nostro appuntamento del 7 di luglio 2026, di Tutti in Lista Club Privé, l'appuntamento dell'estate che continua anche con cose da pezzi e si fermerà anche Gianluca Pacini, che ringrazio, che è stato con me in regia fino adesso. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 18, come sempre. Ciao!
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Un Bruno Mars quasi impazzito stasera. Intanto con Oh My Soul. Eccola qua la sigla, eccola qua la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera, ben ritrovati. Ci sono le cose da pezzi qua su Company con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Grazie Stefano Conte che ci ha preceduto, e anche stasera abbiamo tantissime cose da condividere insieme, queste due orette leggere per concludere la giornata. Chissà com'è stata la vostra giornata, la mia la cancellerei dal calendario 2026, ma veramente. E per fortuna dico, no, per fortuna che la sera ho la radio, io dico, cioè io quando metto sulle cuffie sento proprio un senso di libertà, un senso, sì, proprio mi rilassa, mi fa staccare la testa. E sarebbe bello parlare anche di lavori stasera, visto che ci siamo, Pacini, no? Vediamo chi è innamorato del proprio lavoro, i lavori, quelli certificati che esistono davvero in giro per il mondo. C'è una bella storiella dietro, e guarda caso anche lo sciamano ha la sua da dire, ha la sua. Ecco a voi lo sciamano!
2: Chi passa le giornate a lavorare non ha tempo per accumulare ricchezze. John Davison Rockefeller.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: Melissa Whistle. Le 20:10 siamo ufficialmente partiti e parliamo di professioni certificate. Esistono davvero delle professioni che sono nate più che altro per esigenza, alcune anche per caso, ma molte per esigenza, a tal punto che sono servite talmente tanto che le hanno certificate come professione. Per esempio, non so se vi è mai capitato di andare ad Amsterdam ci sono i canali, giusto? E dentro i canali ci finiscono ogni anno 12.000 biciclette. È un numero incredibile, eh? 12.000 biciclette, alcune vengono rubate, gettate in acqua, altre cadono accidentalmente e il risultato esiste davvero un mestiere, cioè il pescatore di biciclette. A bordo della sua diciamo, barca, dotata di una gru e di un artiglio particolare, recupera le biciclette dal fondo dei canali. Questo A, per mantenere pulite le acque, e B, ovviamente, per assicurare la navigazione, perché comunque sono navigabili i canali di Amsterdam. Ma per esempio anche a Tokyo è nata una figura che poi è stata certificata come professione, lo spingitore, che in dialetto, scusate, nella lingua giapponese si chiama Oshiya. Sapete cosa fa lo Shia? Praticamente spinge delicatamente le persone dentro le metro nelle ore di punta, o
1: come
0: le spinge
1: Sabine
0: fuori. Ma alla fine succede questo. Per velocizzare tutto, perché loro sono proprio quei calcolatori precisi, quindi per velocizzare tutto, sia per andare dentro, quindi far sì che si chiudono le porte, possa partire veloce la metropolitana, ma anche all'arrivo per spingerle fuori. Nato per caso, per esigenza, e poi alla fine, insomma, questa professione è stata certificata. Io voglio sapere da voi se avete qualche aneddoto a riguardo, perché io ne ho ancora di esempi da fare. Quindi c'è qualche aneddoto simile, ma anche una mansione che nella vostra azienda non c'era e siete arrivati voi e l'avete creata. Sarebbe meraviglioso saperlo. Se c'è qualcuno, lo chiamiamo anche al telefono. Ditelo al 3332 688 688. Chi è?
2: Assaggiare il cibo dei miei colleghi.
0: Ma questo non è, si chiama scroccare, è un'altra cosa. Tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Calvin Harris, Satisfy, su Radio Company. Buona serata ancora da parte di Igor Pezzi e di Gianluca Pacini. Stiamo parlando dei lavori certificati, dei lavori strani che arrivano un po' in giro per il mondo. Prima si parlava del pescatore di biciclette nei canali di Amsterdam, perché ne cascano circa 12.000 all'anno, piuttosto che dello spingitore, che si chiama in dialetto, scusate, nella lingua giapponese Oshiya, cioè lo spingitore, quelli che buttano dentro le persone perché la metro deve chiudere le porte e partire veloce.

0: perché se ad Amsterdam e a Tokyo esistono quei i ruoli che ho detto, ci spostiamo in Islanda. In Islanda dal 2013, tra l'altro una notizia che ha fatto il giro del mondo, hanno realizzato un progetto stradale rallentato perché anche per le proteste di chi riteneva che l'opera avrebbe disturbato i presunti luoghi abitati dagli elfi. Da qui è nata la famosa figura di consulente degli elfi. Quindi quando devono fare un progetto edilizio chiamano queste figure. È vera questa cosa? Secondo voi, se noi costruiamo un grattacielo qua, se facciamo un ponte da questa parte, se facciamo quella strada che passa di là, gli elfi vengono disturbati o meno? Loro fanno un'indagine di territorio e danno la loro, diciamo, la loro idea, ecco. Sapevate che esiste anche il sommelier d'acqua? Il sommelier lo abbina al vino di solito. Esistono delle persone che vanno ad assaggiare varie acque che provengono da diverse fonti e poi anche ti consigliano su con quale piatto, capito, abbinare l'acqua. Dici, ma l'acqua è l'acqua. Non è vero. È più ricca di calcio, è più calcarea, è più salina, è più leggera, è più pesante. Quante volte l'abbiamo sentito?
1: Ecco, anche il gusto.
0: Anche il gusto cambia, anche il gusto, certo, ma cioè, l'acqua non è per tutto uguale, no, acqua non è acqua. Okay. Torniamo in Giappone, esistono delle agenzie che permettono di noleggiare il fidanzato o la fidanzata. Notizia che avevamo già detto tempo fa, però è molto simpatica sta cosa, cioè tu stasera ti trovi a Tokyo, no? Devi fare, che ne so, un weekend, la serata, chiami questa agenzia e dici, ma... posso noleggiare una ragazza? Che secondo me è per noi, scusa, abbassa un po' la base. È l'accompagnatrice, la escort, scusa. Questa è per noi, cioè. Ma no, perché uno dice, ma escort ora è più sesso. No, no, è l'accompagnatrice, pagata per accompagnarti. La stessa cosa, eh? La stessa cosa. Poi,
2: cosa c'è?
1: No, io devo andare a un matrimonio, però sono single, di conseguenza che potresti prestare la tua Giulia, no?
0: Per un giorno, prenditela, certo. Tanto so che sei innocuo, quindi va bene. Poi, concludiamo, finita pure la base. Posso andare avanti? Mi devo fermare? Quindi, concludiamo. Mi sono per Helsinki in Finlandia, dove alcune aziende hanno sperimentato la figura del dormitore professionista. Quindi il suo compito è quello di dormire su materassi, cuscini e letti per poi raccontare come si è riposato, aiutando alle aziende a migliorare la qualità dei propri prodotti. Che ti è pagato per dormire. È come quelli che ti dicono: se io ti do 100.000 euro, 200.000 euro, vai ad abitare là su quell'isola e me la tieni pulita? Ce lo faresti? Sono quelle professioni che alla fin fine, no? Comunque, se volete dire la vostra, lo potete fare al 333-2688-688. Purple Disco Machine in my arms.

0: C'è Bosa con Magnetic su Radio Company. Tra pochissimo parleremo di gelato, perché Briatore ha dato del cretino a più di qualcuno. Sapete perché? Notizia di qualche tempo fa, ma ritornata virale, per il costo di questo gelato, che costerebbe 95 euro. E lui dice: attenzione, chi lo compra è un cretino, però c'è una lunga lista. Caro Flavio, c'è una lunga lista pronta a comprare un gelato da 95 euro, ma che gelato sarà? Ve lo diremo dopo. A proposito, quanto costa il gelato da voi? Al chilo o alla pallina, quanto costa? 3332-688-688, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: sotto costo di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: su Radio Company. Ma voi spendereste mai 95 euro per un gelato? Perché così, detto così, dici, ma sei pazzo, ma il gelato è una cosa che costa di meno, ormai neanche tanto. Sì, guardate, siamo 5 sui 23 euro il chilo, e anche di più. Quindi, insomma, vabbè, è cresciuto tutto, è cresciuto il cioccolato, il cacao, la benzina, tutto, anche il gelato è cresciuto, però non fino a 95 euro. Cioè, mamma mia, questo succede alla gelateria Mocambo di Rivo di Puglia, che si chiama Cetro del Re, dove qualche anno fa costava 70 euro e adesso è arrivato a 95 euro. Poi vi spieghiamo perché Briatore si è un po' inalberato su questa cosa. Innanzitutto, perché costa così tanto? Perché questa cosa fa notizia, un gelato costa 95 euro, che roba è? Allora, non è il classico cono, ovviamente, che tutti pensano, assolutamente, ma è fatto con ingredienti molto ricercati, proprio preparati per quella gelateria. Latte selezionato, zafferano pregiato, pistacchio di altissima qualità e una foglia d'oro alimentare che lo ricopre. E comunque il titolare dice non è che è il prezzo, diciamo, della foglia d'oro, ma è il fatto che c'è tutta questa preparazione e la ricerca di queste qualità, di queste materie prime di alta qualità, che ovviamente è poi diventato un must, è una cosa di importante. Nel 2024 Flavio Briatore disse, ma in un video, uno di quelli che fa lui, dice: chi spende 70 euro per un gelato è un cretino. Ragazzo, ma c'è gente che ha speso 30.000 nei tuoi locali per delle bottiglie. E allora? Cioè, quindi? E lo disse lui in diretta TV questa cosa, tra l'altro. Tutto questo per dire che quando un punto, un ristorante, un locale, una location diventa in qualche modo famosa, master, ovviamente paghi il marchio, paghi la presenza. Sappiamo tutti che quel gelato o la bottiglia di Briatore non vale 30.000, ma preparata lì dentro probabilmente sì. Chiaramente non tutti ce lo possiamo permettere, io no. Pacini? Aspetta, fermi tutti, perché Pacini fa serate. Fermi, perché pensa, fa le serate da DJ Pacini. Pacini è alla grana, sparito di nuovo.
1: Mannaggia a te.
0: Vabbè, dai, viva il gelato. Quanto costa a casa vostra? Ditemelo al 333-2688-688.

0: Merkel Cremon con Partenope, con Serena Brancale insieme ai The Colors. Loro hanno detto: vabbè, celebriamo un po' tutto il sud, sud Italia, però Partenope è un po' collegabile a Napoli, no? Cioè, poi va bene, cioè Napoli rappresenta comunque, cioè, ci mancherebbe. Comunque, questa era la loro intenzione: rappresentare usi e costumi e la musica del sud Italia. Noi ci fermiamo un attimo e ritorneremo con i Simple Minds.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
12: ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dracula su Radio Company alla fine della prima ora. Tra pochissimo parleremo non di cani randagi, ma addirittura di cani quartiere. Pensa un po', e ci sono diverse città che hanno i cani quartiere. Interessante sta cosa, e poi ve la spiego. Che ora si è fatta?
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Le 9:02 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

Dance, Lady Gaga su Company. Ci sono i cani da quartiere, sapete cosa sono i cani da quartiere? Ci sono diverse città in giro per il mondo che hanno trasformato questa, diciamo, questa esigenza. Un po' potremmo collegarci anche alla notizia, alla prima notizia della, diciamo, della puntata di oggi, che la mansione, il lavoro, stavamo parlando di questo, che quando serve fare qualcosa nasce qualche mansione, qualche professione che poi veniva certificata perché è diventato un lavoro a tutti gli effetti. Quindi da un problema nasce un'opportunità, la mettiamo sotto questo titolo. In alcune città, quando noi vediamo, diciamo, i cani randagi, per esempio, è un problema, no? Magari sono aggressivi, sono ammalati, sono sporchi, eccetera, eccetera, eccetera. E questo, invece di, diciamo, chiamare quello che una volta si chiamava la calappia cani, no? Dove, cioè, li prendeva, li portava al canile, invece no. Ci sono diverse città in giro per il mondo che hanno trasformato questa esigenza in un qualcosa di bello proprio per il cane. Quindi viene preso, curato, viene fatto visitare, viene vaccinato, viene censito con un microchip, e poi, se sta bene, non è aggressivo e quant'altro, viene lasciato in libertà sempre sul territorio e diventa il cane da quartiere. Questo è successo, cioè è una cosa secondo me molto bella alla fine, molto bella. Addirittura ci sono, simbolo su tutte le città al mondo, è Atene su questa, in Grecia. Proprio loro, cioè per loro, diciamo, è normalissimo vedere in Grecia cani sdraiati un po' ovunque all'ombra, nelle piazze, davanti ai negozi, queste cose. E sono in realtà tutti censiti, perché curati, c'è il comune, ci sono le associazioni di volontariato, ci sono tante associazioni di volontariato dietro queste iniziative. Per esempio, un altro posto, andiamo in Georgia, nella capitale, a Tbilisi, come si dice? Tbilisi, dove fino a qualche tempo fa il randagismo era un problema, soprattutto dopo la caduta dell'URSS. Molti li abbandonavano e quindi addirittura c'era un periodo molto triste dove c'era l'abbattimento di massa. La cosa è completamente cambiata, ora esiste un'agenzia comunale specializzata che si occupa proprio dei cani randagi, li recupera, li sterilizza, anche qua, li vaccina, li cura, e poi, se sono sani e socializzanti, quindi non aggressivi, li riporta esattamente nella zona e possono convivere lì. Ci sono dei parchi a Bangkok in Thailandia dove il cane va e trova acqua e crocchette, dei parchi canili dedicati a loro, capito? E qui noi siamo un po' il fanalino di coda, dobbiamo dircelo. In realtà la figura del cane quartiere esiste già dal punto di vista normativo nel nostro paese, però ha un iter un po' più lungo, funziona in maniera diversa da regione a regione, però insomma ci arriveremo anche noi. Cane da quartiere non vuol dire che è il guardiano del quartiere, ok? Vuol dire che è un cane che era randagio e viene curato, sterilizzato, che può stare ovviamente a convivere con gli esseri umani nello stesso territorio. Questo vuol dire un pochettino il concetto. Certo. Va bene, ok. Avete cani da quartiere? Magari ditelo se lo volete. Intanto arriva Katy Perry. Radio Company. The summer is magic.

0: Watch It Burn, Katy Perry su Company. Tra pochissimo parleremo di questa cosa, cioè, anzi vi faccio già la domanda: ma secondo voi noi esseri umani possiamo sviluppare un sesto senso? Secondo voi noi, provate a pensarci bene, possiamo sviluppare un sesto senso? Punto di domanda, tra poco ne parleremo. Hola,
1: hola. Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

Robin Schulz, Better Times su Radio Company. Quindi, secondo voi, gli esseri umani possono sviluppare un sesto senso? Uno studio dice di sì. E effettivamente sì, e si chiama alla fine questo, diciamo, esercizio, questo sesto senso, questo risultato finale, ecolocalizzazione. Quindi potremmo, diciamo, essere vicini ai pipistrelli.

però questa cosa. Ecco, questo suono, ovviamente per la propagazione delle onde e dell'aria che c'è, va contro i muri, contro ogni parete, gli alberi, gli automobili, qualsiasi ostacolo, oggetto vicino, e torna indietro sotto forma di eco. Quindi il nostro cervello, se viene allenato a questa cosa, può imparare a interpretare quell'eco e anche a ricostruire un po' una specie di mappa mentale, cioè a capire gli ostacoli dove sono, quanto sono grandi, quanto manca ad arrivarci addosso. È stato fatto uno studio, un test tra 26 persone, 12 non vedenti e 14 vedenti, e tutti hanno seguito un percorso di addestramento composto da 20 sessioni, e facendo questi click e questi schiocchi con la lingua e tutto quanto, alla fine hanno cercato di capire attraverso questi echi, hanno cercato di orientarsi attraverso questi echi, e il risultato è stato incredibile, perché molti hanno sviluppato in poco tempo proprio questo, diciamo, sesto senso, che si chiama ecolocalizzazione. E questa è una cosa che noi, vedete che il nostro cervello, che lo usiamo soltanto al 10%, quante possibilità ci dà, quante possibilità ci dà. Provate a pensare a questa cosa, non fatelo stanotte però, cioè che vi alzate con la luce spenta e cominciate a fare tutti questi schiocchi, queste cose, perché sapete cosa vi succede? È il classico mignolo contro il comodino. E là vi svegliate assolutamente. Va bene, andiamo avanti ancora con la musica invece, Faccini. Tom Walker con Just You and I.

0: Buona domenica su Radio Company. Allora, signori, i bambini che fanno sport sono meno ribelli. Nel senso che quando fanno sport si sfogano e poi a casa sono meno ribelli. Questa è un po' la notizia, ma la spiegheremo dopo. Quindi, sai, molti stanno portando i propri ragazzi a fare sport. L'età critica in questo caso è tra i 6 e i 10 anni, quindi è preferibile portarli a fare sport in età molto giovane, molto giovane. Quindi più fanno sport e meno sono ribelli poi nell'adolescenza, che è tutto un vantaggio, ma tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Jubel Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Up and Dance su Company alle 21.38 con Igor Pezzi e Gianluca Pacini, le cose da pezzi fino alle ore 22. Parliamo di bambini che fanno sport, che non è la scoperta dell'acqua calda, però c'è una riflessione da fare, perché chi fa sport tra i 6 e i 10 anni poi nella vita sarà meno ribelle, specialmente nell'età adolescenziale. Ovviamente in merito dello sport, lo sport di gruppo, ma lo sport in che? Perché? Perché? Perché c'è un allenatore, perché ti dà delle regole. Lo sport vuol dire imparare delle regole, capire dov'è il tuo spazio e capire dove parte lo spazio del prossimo, cioè del suo compagno di classe. Quindi il rispetto delle regole. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che il bambino comincia a capire anche i no, cioè che cresce anche con dei no, che io dico sempre, chi cresce con dei no non deve essere però un no a caso e un no a prescindere, deve essere un no contestuale. Chi è, ovviamente cresce con i no, comincia a capire, ovviamente a sapersi come ci si deve comportare e reagire davanti alle difficoltà. Questo aiuta ovviamente lo sport, no? Quindi l'allenatore dice di partire, si parte; se dice di fermarsi, ci si ferma; se si gioca in squadra bisogna aspettare il proprio turno e aspettare i compagni, come avevo appena detto, ascoltare chi dà le indicazioni, accettare qualche volta che si possa vincere ma che si possa anche perdere, perché fa parte della vita, non c'è nessuna tragedia. E molti bambini davanti a una sconfitta vanno in depressione, no, non deve mai accadere. Ecco perché è utile fare lo sport. E poi, se un bambino non è abituato alle regole, ogni no gli sembra una battaglia, e invece se cresce facendo sport è più facile che capisca che le regole non esistono per punire qualcuno ma per permettere a tutti di stare bene assieme, capito? Hai mai fatto sport, Pacini?
1: Ma io sono stato campione italiano di pattinaggio corsa, sai.
0: Pattinaggio corsa?
1: Esatto, ero fondista.
0: Mi stai prendendo in giro?
1: No,
0: è vero?
1: Assolutamente no, è tutto vero.
0: Mi mandi delle foto, per favore.
1: Ok, però devo scannerizzarle, perché ovviamente sono datate.
0: Sono in bianco e nero, vorresti dire.
1: A colori, comunque, esagerato.
0: Allora... Comunque, per dire che le regole, i valori che si imparano nello sport poi sono utili ovviamente nel mondo della scuola, in famiglia, con gli amici e nella vita in generale. Non importa quale sport, basta che facciate sport, anche Boy Scout, anche questo va bene, ma l'importante è fare queste cose. Andiamo con Fulminacci, maledetto...

No Hero Elisa fino alla fine, bisogna lasciare la voce di Elisa fino alla fine. Allora, grandi concerti, a proposito di grandi artisti come Elisa e tantissimi altri, comunque grandi concerti, grandi festival, grandi tour. Ormai diciamo l'estate sono davvero, diciamo, la stagione della musica dal vivo, l'abbiamo visto, capito, vediamo già i grandi nostri fans che le nostre star, scusate, che hanno già il calendario pieno per il tour del 2027 e succede un pochettino da tutto il mondo, no? E soprattutto quando ci sono, che ne so, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, The Weeknd, ultimo nell'ultimo concerto dell'altro giorno, Vasco Rossi, eccetera, eccetera, eccetera. I fan sono disposti a tutto pur di stare sotto palco. Io ho fatto anche un format che si chiama Tutti sotto palco, perché là, cioè là, vivi tutto, l'attesa di un anno, l'attesa di per stare lì. A 20 metri neanche, a guardare proprio in faccia, a vedere le gocce del sudore che stanno cadendo dal viso mentre il tuo idolo canta. E succede, sono disposti a tutto, a tutto. E qua arriva la dichiarazione di Olivia Rodrigo. Ma io prima, cioè, prima di partire a dirvi, io faccio così, cioè, sapete perché? Perché lei ha detto una cosa incredibile, ha detto che quando, diciamo, durante il concerto si avvicina alla transenna per cantare quando gli fanno negli occhi, spesso sente questo odore fortissimo. Olivia Rodrigo è una che ha scritto questo post, insomma, e si è chiesta dove arrivasse, poi ha scoperto il motivo. Ora, voi avete già fatto uno più uno? Immaginatevi ore e ore sotto il sole e non si vuol perdere il posto. Uno sta lì anche una giornata intera e il corpo chiama. Molti fans hanno i pannolini, ma non per problemi di incontinenza, è per non perdere il posto, fanno tutto lì. Ma vi immaginate che schifo? Ma che schifo, ma no, cioè io non ci ho mai pensato a sta cosa, ma effettivamente come fa uno a star lì sotto per ore e ore e ore e ore senza mai andare in bagno? Ma come va, cioè, capito? Ma no, che schifo. Cioè, cioè tutto il momento romantico dei concerti distrutto in questo intervento radio. Però vabbè, lo dice Olivia Rodrigo, è così. Ah, passiamo agli Oasis invece, perché tutti i fans stanno aspettando il concerto del 2027. Si vocifera che si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma e c'è una fans che ovviamente ha scritto se possono fare più di qualche concerto, perché due sono pochi. Poi figurati, questi non si esibiscono da anni, i biglietti vanno a ruba subito e magari qualcuno vuole godersene un po' di più. E scrive su X una fan italiana, Adele si chiama, e dice: ma perché, va bene le date, ma non potete farne qualcuno in più? Risponde Liam Gallagher in persona e dice: due sono più che sufficienti, punto. Distrutto tutto. Cioè, come fai a rispondere a una fan così? Alla fine, però probabilmente, cioè, due sono, ma proprio senza emoji, niente, eh? Lui in persona proprio ha risposto così, in maniera fredda, lapidaria: due sono più che sufficienti, punto. Compra il biglietto e ti aspetto sotto. Però non con il pannolino, mi raccomando, Un altro grande della storia della musica mondiale, Benson Boone con Man in Me.

0: Jason Bourne per presenza scenica, carisma e capacità, vabbè, non vocali come Freddie Mercury, però viene accostato a Freddie Mercury del futuro e io ci sto, ci sto. Molto carisma il ragazzo. Ci fermiamo un attimo e torneremo tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: La puntata di oggi delle cose da pezzi grazie a Gianluca Pacini. Non scappate perché dopo di noi ci sarà la replica di Un Sacco Belli con il DJ Nick e Daniele Belli, mentre noi ritorneremo domani a partire dalle 8 della sera, sempre qua su Company. Un abbraccio e un bacio, a domani, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:02 della sera.
6: Radio Company Time.
4: Ciao, buonanotte!
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Noi siamo la
4: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6:30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
7: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6:39 siamo in radio.
4: Ciao a tutti.
8: Anche un prosecco.
9: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company. Hot. Presented by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick. Oops.
2: Yeah, let's go to the beach.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, un nuovo appuntamento con Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, collegati ovviamente da, beh insomma poi vi spiego un po' meglio, comunque ciao da Daniel Belli, ciao dal DJ Nick,
3: in the mix.
1: Come sempre coadiuvato,
4: hyper,
1: alla grande, anche oggi siamo pronti per un'altra puntata, lo sapete che insomma da una settimana è cominciata questa sorta di versione di Pechino Express ma in modalità Un Sacco Belli. Ecco, guarda, sento già le atmosfere giuste. Questo viaggio che faremo da Venezia a Capo Nord per tutta quanta l'estate, che oggi ci ha portato. Noi ovviamente siamo in studio quest'anno, tranquilli, rilassati con la piscinetta gonfiabile, ma abbiamo spedito l'omino di Daft Punk con la nostra Vespa in giro per il mondo. E dove sarà quest'oggi? Da dove si collegherà? Lo scopriamo subito perché vedo. Eh sì,

Lo sole mio, ah, che meraviglia! L'avevamo mandato in costiera amalfitana, non so se riusciremo ad arrivare alla terza puntata. Lo scopriremo, vedremo. Intanto abbiamo un po' di musica, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Certo che quando tentiamo di fare le robe, sto programma è sempre una cosa difficile. Vabbè, Sandy, tu sei qua con

bellissimo disco sub. In realtà nel nostro lungo viaggio di Un Sacco Belli Express, in questa puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, siamo in Costiera Amalfitana. Abbiamo mandato il mio di Daft Punk, non sapremo se lo recupereremo. La canzone si chiama Rapture, prima c'era Music Sounds Better With You e prima abbiamo aperto con un pezzone epico super 90, Rhythm Is a Dance degli Snap. Detto questo, amici, facciamo un break e tra poco torniamo.

viaggio mentale e anche viaggio, insomma, fisico, tanto per capirci. Come sempre live la domenica dalle 14 alle 15, e poi c'è la replica, molto più che replica, come sempre. Quindi siamo precisi e puntuali. Cosa mettiamo, DJ Nick? Ti vedo molto lanciato su qualcosa di molto molto novato.

0: Questi erano Majestic Ben Marshall Jefferson assieme a Salome Das con una canzone che ha avuto un periodo di gloria sui social, che insomma vedi in questo periodo si sta anche un po' risvegliando. Si chiama Life is Simple e ci racconta insomma di vacanze e di gite meravigliose. Poi disco molto ibizenco Hugel con Ultra Natte, con questa versione nuova di Free, e appunto abbiamo aperto con Only 98 Musti. Questa è Radio Company, questo è Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Ma attenzione, perché adesso arriva un disco che ha fatto, diciamo così, un po' risorgere, perché l'ha rifatto Gabri Ponte dopo la sua performance, devo dire mica male, allo stadio di San Siro. Ha rifatto Sunbeam Outside World, ve lo ricordate? Era un bel martellone.
1: Radio Company, this is Un Sacco Belli.

Primo Slim messo assieme ai Rolling Stones, Satisfaction Skunk, difficile da dire, ma ce l'abbiamo fatta. Giusy Ferrari, Il cielo è sempre più blu, tutta da cantare, fa molto 80 festival del nostro Mauro Tonello. E appunto una tamarrata numero uno, Sunbeam, Outside World.

0: Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Giovanotti, che devo dire che insomma ce la sentiamo proprio addosso, che ci permea in questa puntata nuova di Un Sacco Beach, l'unico e solo beach club radiofonico, ragazzi, dove vi facciamo ascoltare la musica più figa sia di qualche anno fa, ma anche cose nuove che però in realtà vanno a ritascare qualcosa di un anno fa. David Guetta si è fatto ispirare, ha ripreso un pezzo di Milky, che in realtà è nato molto vicino a Radio Company, per cui è nato, perché è nato in provincia di Padova, in Veneto, nel nord-est dell'Italia. All'epoca la canzone si chiama Just the Way You Are e anche adesso si chiama Just the Way You Are.

devo dire un inno di quest'estate, sta guadagnando quota settimana dopo settimana, I Feel For You di Bob Sinclair, un pezzo dei primi del 2000 che adesso è ritornato particolarmente in auge e nei grandi finali dei grandi club ibizenchi, insomma, si tende a suonare questa canzone qua. Prima un altro inno sempre degli anni 90, però insomma è rimasto ancorato a quel periodo, Wakefield Saturday Night, appunto abbiamo già detto Barbara Streisand con Duck Sauce. Tra poco torniamo perché abbiamo il momento dedicato ai cartoni animati. Vi ricordo che da quando c'è Un Sacco Beach abbiamo deciso di fare la classifica dei cartoni che ci avete più richiesto nella stagione, diciamo così, invernale. Scopriamo l'11ª posizione tra poco.

abbiamo messo insieme Robbie Williams e Frankie Hi Energy con Chiedi Chiedi e Rock DJ. Questa è Radio Company, noi siamo quelli di Un Sacco Belli, in versione estiva ci chiamiamo Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, l'unico e solo beach club on air. Attenzione perché la musichella è già partita, quindi entriamo nel mondo dei cartoni animati. All'11ª posizione della vostra classifica dei cartoni più richiesti di quest'anno c'è una canzone cantata da Cristina D'Avena, si chiama Occhi di Gatto, e ve la facciamo ascoltare.

con le quali tre ragazze che hanno fatto un patto. Ragazzi, grazie per essere stati con noi, abbiamo veramente finito. Ma lo sapete che quando è il momento della replica molto più che replica, cosa c'è di più della replica per essere molto più che replica? C'è il privettino del DJ Nick. Go!

0: Grazie ragazzi per essere stati con noi. Grazie al DJ Nick. Grazie anche alla Sandy.
1: Ciao.
0: Grazie a tutta quanta la fantastica crew. Vi ricordo che abbiamo perso l'omino di Daft Punk. Abbiamo spedito a fare questa sorta di Pechino Express da Venezia a Capo Nord per tutta l'estate. Avevamo sue notizie dalla costiera amalfitana. Doveva spostarsi da Positano ad Amalfi fino a Ravello, però da quello che ho capito non abbiamo più notizia. Ma scopriremo la settimana prossima dove sarà andato a cacciarsi. Intanto seguiteci ovviamente nei nostri eventi live con Radio Company per tutta quanta l'estate. Ascoltatevi anche il podcast ufficiale radiocompany.com. Nella sezione podcast trovate tutte le puntate e anche un sacco podcast con tutte quante le interviste dell'estate e non solo. Da Daniele Belli è tutto, grazie DJ Nick, ciao.
2: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olli, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
3: Un Sacco Belli.
4: Ce l'abbiamo fatta!
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
6: Come si dice in spagnolo?
7: Bocadillo.
6: E in francese?
7: Colación.
6: In portoghese?
7: Longi.
6: Cinese?
7: Ciao, ci.
6: Vabbè, se non si era capito, snack.
7: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
6: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
7: Dalle 11 alle 13.
6: Su Radio Company.
8: Radio Company, snack.
9: Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Una buona serata a tutti, siete su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ritorna il nostro appuntamento anche stasera, quindi martedì 7 luglio. Spazio, come sempre a quest'ora, ai grandi successi, a quelli di qualche anno fa, quindi tante canzoni da riascoltare. E stasera, come ogni martedì, due ore da passare assieme. Gianluca Pacini è già in regia, pronto quindi ad occuparsi come sempre della parte tecnica e pronto a mixare le canzoni che abbiamo scelto, quindi le sentirete una dietro l'altra e senza nessuna interruzione. Tra poco Kelly's con Trick Me, poi ritroveremo Everything But a Girl, Jamiroquai, Whitney Houston, Shania Twain, Sheryl Crow, poi anche Giusy Ferreri e adesso Jay-Z con Alicia Keys.
2: Radio Company. Yesterday.

0: su Radio Company, Giusy Ferreri. E così abbiamo riascoltato questo grande successo che ci ha riportato un po' indietro nel tempo. Ci fermiamo adesso, brevissima pausa e ritorneremo comunque tra pochissimo.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Fabio De Magistris su Radio Company. Una buona serata ancora a tutti. Siamo all'interno di questo appuntamento, come avete sentito, si chiama Company Yesterday e ci sono tante canzoni da ascoltare, i grandi successi di qualche anno fa. Vi ricordo anche che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Streamo, oppure come sempre su tutte le principali piattaforme audio. Continuiamo con altre canzoni, quelle di Super Heavy, poi Smash Mouth, ritroveremo anche Fastball con The Way, London Beat, Michael Bublé, Katy Perry, Jovanotti e subito Rihanna.
1: Radio Company Yesterday.

0: Company per qualche minuto, Jovanotti, uno dei suoi tanti successi, ed era L'estate addosso, la canzone che abbiamo appena riascoltato. L'abbiamo scelta stasera per chiudere la nostra prima ora. Adesso c'è una brevissima pausa per noi, a tra poco. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: J-Lo. Company yesterday. Radio Company. Yesterday.
4: Accendi il ritmo.
3: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
5: It's a new generation. Company yesterday.
6: Bella, bella.
5: Yesterday.
6: Bella, bella.
3: Radio Company. Yesterday.
0: Ancora una buona serata, siete su Radio Company, a quest'ora con Fabio De Magistris. Gianluca Pacini si sta occupando della regia per Company Yesterday, questo appuntamento è dedicato solo ai successi di qualche anno fa. Tra poco infatti ritroveremo Scandalous di Mystique, poi Mano Negra, Too Black, Spiller, ed ascolteremo anche Soul Providers, Sugar Babes, Kelly Rowland e adesso Maroon 5.
3: Radio Company. Yesterday.

0: Kelly Rowland era Commander, la canzone che abbiamo appena riascoltato, un po' di energia che ci regala sempre con piacere questa canzone. Adesso ci fermiamo, però c'è una brevissima pausa per noi, ritorneremo tra pochissimo.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Don't stop the party!
7: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris.
0: Questa è Radio Company a quest'ora della sera con Fabio De Magistris all'interno di questo appuntamento che si chiama Company Yesterday, quindi abbiamo da riascoltare veramente tante canzoni, i grandi successi di qualche tempo fa. Tra poco Puff Daddy con I'll Be Missing You, poi Holly Valance, Michael Jackson con Justin Timberlake, ritroveremo anche Bob Marley, Chef Sisters, Silicon Soul, Michelle Weeks e poi a chiudere Sun Kids con Rise Up. Company Yesterday.

Soltanto Sun Kids su Radio Company per chiudere il nostro appuntamento, il secondo di questa settimana di luglio. Grazie a Gianluca Pacini che è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto. L'appuntamento è per giovedì a partire dalle ore 23. Don't stop the-

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Radio Company. The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.